which is an acknowledgement of having done.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Straight up.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

tutti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che non posso più dire chiude il weekend delle dirette o delle trasmissioni, delle rubriche di Radio Città Aperta, perché dopo di me alle 18 ci sarà il nuovo spazio, e questa è una delle novità del palinsesto della radio, partito il 28 di settembre, e ci sarà uno spazio per la redazione di Radio Città Aperta. E non so il contenuto ancora, ma voi dopo le 18 aspettate che finisca la trasmissione e ascolterete probabilmente la voce di Alessio Ramaccioni, che vi presenterà quali saranno gli argomenti affrontati nella rubrica destinata alla redazione di Radio Città Aperta dalle 18 alle 20 tutte le domeniche dopo il rifugio atomico. E sicuramente però sarà una rubrica interessante per chi segue anche cose diverse dalla musica, e vorrei ben vedere. Ma andiamo avanti, io vi devo ricordare anche di donare, perché noi siamo comunque una radio che va avanti con le nostre donazioni e le vostre, quindi è gradito che ogni tanto andiate sul nostro la nostra pagina www.radiocittaperta.it, clicchiate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e facciate una donazione, sia se volete periodica sia anche estemporanea, basta che ogni tanto vi ricordiate che noi abbiamo comunque bisogno del vostro contributo. Allora, di che cosa parleremo oggi? Allora, io questa puntata avrei dovuto farla domenica 13, ma domenica 13, se qualcuno si ricorda, io non sono andato in onda perché avevo un impegno, sono dovuto partire, e quindi la puntata è, per dire, saltata. E allora poi c'è stata un'altra cosa, poi c'è stato lo special su Coltrane, quindi alla fine questa puntata che avrei dovuto fare domenica 13 è stata spostata a oggi domenica 4 ottobre. Anzi, ricordo che questa trasmissione sarà possibile ascoltarla anche in replica martedì mattina dalle 10 alle 12, e comunque ci sarà sempre il podcast disponibile sulla nostra sezione una mezz'oretta scarsa dopo il termine della trasmissione odierna in diretta. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Allora, parliamo di scuola, perché all'epoca, cioè il 13 settembre, stavano o erano praticamente già cominciate le scuole, e come io ho avuto già modo di dire, e non credo di essere l'unico, per me l'anno comincia a settembre, e probabilmente questo è dovuto al fatto che quando andavamo a scuola, quando eravamo bambini, appunto dopo l'estate si ripartiva con un anno scolastico nuovo, e quindi per molti l'anno incominciava proprio con l'inizio della scuola. Ma adesso facciamola finita di parlare e passiamo subito quindi all'argomento scuola.

E vabbè, abbiamo iniziato con School dei Supertramp. Questo per me è un pezzo, uno dei pezzi più belli dei Supertramp. E devo essere sincero, a me quando parte la sezione di questo brano con il pianoforte Wurlitzer suonato da Rick Davies, mi vengono ancora i brividi. La musica fa anche questo. Allora, andiamo avanti. Stesso titolo, ma cambiamo totalmente atmosfera. Pezzo che parla dell'insofferenza per l'imposizione di una certa conformità e quella gabbia che ti può costruire attorno la scuola, soprattutto se sei un adolescente in un certo qual modo anticonformista, ribelle, fuori dagli schemi. Nirvana, School.

Ed erano i Nirvana con School. Proseguiamo. Dream Dream fa la campanella. School Day, Ring Ring Goes the Bell. Chuck Berry.

Chuck Berry con School Days. Allora, proseguiamo. Qua si dice che la scuola è terminata, è finita, ma non è inteso come è finito l'anno scolastico. No, la scuola è proprio out, perché gli studenti hanno preso il sopravvento. School's out, Alice Cooper.

0: ed era Alice Cooper con School's Out. Allora, proseguiamo. Stiamo suonando del rock, stiamo parlando di scuola, ma allora School of Rock.
1: And now, ladies and gentlemen, give it-

E dal cast originale del musical di Broadway School of Rock abbiamo ascoltato School of Rock Teacher's Pet. Allora, nel frattempo saluto Anna da Brescia che si è affacciata sul 340-197-4468. Se volete, affacciatevi anche voi, io sto qua. Allora, un pezzo che chi era adolescente all'epoca probabilmente ricorda, un disco che ebbe un discreto successo in Italia, perché stiamo parlando di musica italiana, musica che all'epoca era, fatta veramente bene, un album bellissimo. Sto parlando di Diesel di Eugenio Finardi, e questa è la sua idea di scuola, che coincide in parte anche con la mia

0: Eugenio Finardi, scuola. Per me la frase "ciò che la scuola dovrebbe fare è insegnare a imparare" la appenderei con uno striscione fuori dal cancello di ogni istituto scolastico, tanto poi arriverebbe qualcuno a tirar giù anche questo. Allora andiamo avanti. Cosa hai imparato a scuola oggi? Ho imparato che il nostro governo deve essere forte, è sempre giusto e mai sbagliato, i nostri leader sono i migliori uomini e li eleggiamo ancora ed ancora. Questo è quello che ho imparato a scuola oggi. E ci siamo tornati, mi sa, a questa situazione. Pete Seeger, what did you learn in school today?
1: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in

0: little boy of mine. I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
1: Ed era Pete Seeger con What Did You Learn in School Today. Allora, proseguiamo. Il periodo della scuola può essere anche un periodo per qualcuno da dimenticare, non particolarmente idilliaco. E questa canzone, infatti, dice: non tornerò mai più alla mia vecchia scuola, quindi non vorrò mai più ricordare, diciamo, vorrò evitare di ricordare quel periodo, quegli avvenimenti. Evidentemente possono essere stati degli avvenimenti e delle cose abbastanza spiacevoli. Per chi? Per quella che è una delle mie band preferite. Se non ve l'ho mai detto, ve lo dico adesso: Steely Dan, My Old School.

Steely Dan, My Old School. Una cosa vi volevo raccontare. Sapete, ultimamente ho fatto una cosa che non facevo da anni. Mi sono fatto una maratona Steely Dan. Ho ascoltato in fila, non consecutivamente, magari prendendomi qualche minuto di pausa fra un album e l'altro, tutti i primi 7 album dal 1972 al 1980 di questa band. E nonostante alcuni di questi album siano quelli che io ho ascoltato di più, tra l'altro uno che corrisponde al nome di Eja è uno dei probabilmente 10 dischi che io ho definito come formativi per le mie conoscenze musicali. Mi ascolto questi dischi, che appunto alcuni di loro li conosco abbastanza bene, ma non c'è niente da fare, ogni volta che li ascolti scopri delle cose nuove. Gli arrangiamenti sono pazzeschi. Gli Steely Dan sapevano scrivere le canzoni in una maniera, secondo me, quasi insuperabile. E anche i testi, devo dire che non sono assolutamente male. Ma andiamo avanti. I desideri proibiti dell'adolescenza ce li racconta questo gruppo con una delle intro più devastanti, a mio modesto avviso, della storia del rock. Van Halen, Hot for Teacher.

Hot for Teacher Van Halen. Allora andiamo avanti. Le avversità della vita, quelle cose che comunque fanno parte della vita, sono tutte quante delle lezioni apprese. Alice in Chains, Lesson Learned.

Alice in Chains, Lesson Learned. Andiamo avanti. Un insegnante si palesa al protagonista della prossima canzone, dandogli alcuni consigli, come quello di abbracciare la vita, godersela e a non vivere isolato. Teacher Jethro Tull.

Teacher Jethro Tull. E continuiamo a parlare di insegnanti, perché nel percorso della vita si fanno incontri con delle persone che nel bene o nel male ci insegnano qualcosa. Leonard Cohen, Teachers.

Ed era Leonard Cohen con Teachers. Allora, andiamo alla pausa con un pezzo che in realtà sono due uniti, perché c'è il pezzo che fa da prologo e poi il brano vero e proprio che volevo mettervi. E io questa mi rifiuto di annunciarvela, non la disannuncerò perché dopo della fine del pezzo andremo alla pausa, però vi dico solo che stiamo parlando di scuola, stiamo parlando del come anno 1979.

0: Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con un'atmosfera, oserei dire, progressivo metallica, come piace dire spesso a me. Loro sono i finlandesi Odland e questa era Red Canvas. Avete ascoltato quel piccolo intermezzo di sax? Ecco, questo progressive metal che ogni tanto inserisce cose che forse uno potrebbe pensare siano desuete per il genere, tipo appunto un sassofono, tipo un violino, un violoncello, un pianoforte acustico classico. Ce ne sono diverse ormai da tempo di band che stanno utilizzando questo sistema, e a me piace molto, insomma, ecco, non lo nego che mi affascina tantissimo. Allora, proseguiamo, siamo sempre in questo territorio, chiuderemo, andremo, diciamo, fino alla chiusura con questo misto prog metal, ma anche con inserti doom, stoner e quant'altro. E ce ne andiamo in Grecia, è uscito di recente l'album Venceremos dei bravissimi Villagers of Ioannina City, e questa è Requiem.

ed erano i Villagers of Ioannina City, cioè la città che vengono proprio da Ioannina, cioè Giannina in italiano. Allora andiamo avanti, un altro album uscito da relativamente da poco, ad aprile è uscito questo Chisma dei londinesi Hex, un disco che mi ha piacevolmente sorpreso perché sono quelle sonorità che a me fanno sentire a casa. L'ho già detto che ci sono delle sonorità che ognuno di noi fanno stare a casa, ognuno di noi in maniera diversa a seconda delle sonorità con i quali ci sentiamo più confortevoli. Ecco, io qua sono nella mia comfort zone, questa è Break the Spell.

Andiamo avanti, loro sono una band tedesca che a me piace molto e che seguo da quasi dagli inizi. È una band che ha avuto numerose travagliate vicissitudini di formazione. In pratica, della formazione originale del 2001, quindi di 25 anni fa, è rimasto solamente Robin Stapps, il chitarrista. Il resto sono tutti cambiati nel tempo. Adesso c'è addirittura l'inserimento di una voce femminile, di una cantante che adesso non mi viene il nome, ma poi lo cerco e ve lo dico alla fine. L'album si intitola Solaris, loro sono The Ocean e questa è Departure Song.

The Ocean con Departure Song. Allora, mi ero dimenticato il nome della nuova cantante, voce femminile dei The Ocean, che si chiama Lane Shee, però per questo disco ci sono stati appunto altri nuovi ingressi, tra cui due italiani, il chitarrista Marco Gennaro e il vocalist che avete sentito, Enrico Tiberi. Allora, andiamo avanti. Sono tornati i Mastodon a fine agosto con l'album Marrow Deep, e questa è Poisonous Weapons. I felt so fucking alive!

Ed erano i Mastodon da Atlanta in Georgia, e dalla Georgia ci spostiamo in Colorado, a Denver. Album uscito a giugno, album omonimo dei Chemnitz, dal quale vi faccio ascoltare Invocation of the Dreamer.

Chemnitz con Invocation of the Dreamer. Allora, arriviamo ad un altro album che a me ha colpito moltissimo, un album fatto da un uomo solo al comando, il messicano Alex Becerra. Il progetto si chiama Nostalgia, interessantissimo. E tra l'altro sono quasi certo che nella mia classifica degli album 2026, certo non sarà probabilmente nelle prime 10 posizioni, ma comunque è molto probabile che lo riascolteremo a fine anno. E vi ho estratto questo pezzo bellissimo dal titolo Uroboros.

ed era questo bellissimo progetto messicano che si chiama Nostalgia, e questa era Uroboros. Dal Messico ce ne andiamo in Serbia, loro si chiamano Black Idol e questa è The Great Triumph.

Ed erano i serbi Black Idol con questa The Great Triumph. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento come al solito il prossimo weekend, quello del 10 e dell'11 di ottobre, con i soliti miei due appuntamenti: Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 il sabato e Rifugio Atomico dalle 16 alle 18 la domenica. E vi ricordo di non andare via e rimanere connessi, perché ci sarà la parte della redazione giornalistica della radio che ci proporrà due ore di argomenti sicuramente interessanti. Io vi saluto e vi do appuntamento appunto al prossimo weekend, e vi lascio con questa The Constraint del progetto anglo-portoghese The Sleeping Pulse. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao ciao, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti Radio Città Aperta, con voi Gianluca Polverari, Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16, in replica il martedì dalle ore 12 e in podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. E quindi saluto sia chi segue la diretta, sia chi segue la replica, che il podcast. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Il tutto dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. In più vi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Condividerò poi scaletta e podcast e link chiaramente sui miei profili social. Oggi avremo ospite un fotografo, un artista inglese che mi torna a trovare dopo un annetto e mezzo, due, ormai più o meno non ricordo, ma sarà stato ecco questo il periodo. Lui è Nick Elliott, che di recente ha esposto anche sue fotografie in quel della Galleria Medina di Roma, e quindi ci faremo un po' di chiacchiere con lui in studio. Lo attendiamo qui a Casal Bruciato e per l'occasione poi lancerò anche la diretta video su twitch.tv/radiocittaaperta, video che si può vedere anche comodamente attraverso l'home page di Radio Città Aperta, www.radiocittaaperta.it. va a finire che tra un po' accendo l'aria condizionata al 5 ottobre, ma qui inizia a far caldino dentro lo studio. Chissà in Canada che tempo fa, e allora magari lo immaginiamo o lo andrà a vedere mentre mando un brano di questa formazione. Poi vi dirò che sono, oppure se proprio avete fretta potete leggerlo dalla nostra homepage.

La musica è quella di una band canadese chiamata En Route Boys dal Canada. Questo è un mix tra elettronica ed elementi acustici, come ad esempio la batteria. Avevamo ascoltato questo disco anche tempo fa all'interno di 33x2 come disco novità, lo ascoltammo per intero. E a proposito di dischi nuovi, è uscito questo album del duo newyorkese, il secondo disco dei Content Blocks. E qui si va su territori più dark, sempre elettronici ma più inquieti, quasi EBM, come questa traccia d'apertura, Fans and Fabricators, Content Blocks, nuovo album uscito proprio di recente, si chiama Hard Out.

con la loro musica descrivono l'atmosfera più decadente della New York attuale. Vengono da lì, si chiamano Content Blocks, il loro secondo album. Chiaramente sono ritardi, si rifanno a un certo tipo di EBM e industrial anni 80. Ed è sempre un piacere ascoltare per me questo tipo di suoni. Novità per loro, Hard Out, il titolo dell'album. Saluto Marco, Vincenzo, Donato, Fabrizio, Antonio e poi anche Simone, che sta apprezzando i Content Blocks. Non conoscevo, grazie mille. Allora drizza le antenne, perché anche i prossimi ti potrebbero piacere, se apprezzi questo tipo di sonorità EBM che si rifanno un po' ai cari vecchi Cabaret Voltaire, un po' ai Frontline Assembly, ai Front 242 e queste cose qua. Tra poco arriverà roba interessante. Sì, perché sto parlando di un progetto chiamato I Function in Flash. Questo è il loro ultimo lavoro, che risale ormai al 2017, quindi tanto tempo fa, per questo duo da Los Angeles. E ripeto, i riferimenti sono quelli dell'EBM industrial anni 80 su tutti: Frontline Assembly, Cabaret Voltaire e Front 242. Mettiamoci dentro anche Skinny Puppy. Disco molto bello, così anche come i precedenti, poco conosciuti dalle nostre parti, I Function in Flash.

E questa è la musica di High Functioning Flash da Los Angeles, California, e ha apprezzato Simone anche questa proposta, che vi consiglio di andare a recuperare se amate un certo tipo di atmosfere IBM con richiami anni 80. Il disco è del 2017, quello che rimane, che io sappia, l'ultimo degli High Functioning Flash, chiamato Culture Cut. Tra poco con noi nei nostri studi Nick Elliott, fotografo, artista britannico che ci torna a trovare, e ce ne andiamo proprio non in Inghilterra ma in Irlanda, a Dublino, perché a me questo nuovo lavoro di Gilla Band piace tantissimo. Potevano ripetersi, rimangono sui suoni di Most Normal e dei vecchi lavori, ma in una maniera ancora più estrema e senza compromessi. Quindi Pugnello, il loro album, è bello, mi piace, e lo ascolteremo per intero come disco novità mercoledì all'interno di 33x2. C'è l'industrial, c'è il post-punk, c'è l'elettronica techno deviata. Eccoli qui, da Dublino, Gilla Band.

Dara Kelly, proprio al massimo della sua espressione di cantante, di urlatore del proprio disagio mentale, psicologico ed emotivo. Gran disco, Gilla Band, supportato poi da una band, come dico sempre, mentale nell'approccio, nella ricerca dei suoni, ma anche molto fisico. Pugnello, gran lavoro. L'ho preso il vinile, l'ho appreso anche Simone, hai ragione, questo album di Gilla Band è bellissimo, comprato in vinile. E ricordo che poi mercoledì lo trasmetteremo per intero, lo trasmetterò per intero dall'inizio alla fine all'interno di 33x2 come disco novità, come disco del passato, ve lo dirò più tardi. Sarà un qualcosa di più morbido, ma anche con il suo spleen e la sua malinconia, molto più celebre, vendette milioni di dischi, ma ve lo dirò più tardi, a meno che non andate a spulciare nella home page di Radio Città Aperta. Allora, ricordi i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, questo WhatsApp, Telegram, SMS, oppure c'è Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Da Dublino ci trasferiamo in quel di Belfast, altra novità. Loro sono i Gurriers. Ah, a proposito, prima che ascoltiamo i Gurriers, i Gilla Band saranno a Milano i primi di febbraio, in un'unica data italiana all'Arcibellezza. Mi era sfuggito, ma di spalla ci saranno i Makeshift Art Bar, formazione che viene proprio da Belfast, che si muove su questi, anzi ve li faccio ascoltare, va, e poi prendiamo i Gurriers, perché veramente sarà una doppietta al fulmicotone, e quindi il consiglio di andare a Milano, sto vedendo se riuscirò anch'io ad andare. Ecco, in apertura di Gilla Band ci saranno questi signori che si chiamano Makeshift Art Bars, quindi cambiamo al volo la scelta musicale.

0: Loro sono Makeshift Art Bar da Belfast, saranno insieme Ghilla Band il 6 di febbraio al Circolo Arci Bellezza di Milano, unica data italiana per questi irlandesi, Ghilla Band da Dublino e invece Makeshift Art Bar da Belfast. Tra l'altro, a proposito d'Irlanda, sono appena reduce dalla trasferta in quel di Orvieto per l'Orvieto Irish Fla, tutt'altri suoni e non questo tipo di suoni irlandesi, ma quelli più tradizionali folk, ma è stato veramente un bellissimo weekend da quelle parti. Ho scritto un reportage a livello di scrittura abbastanza breve, poi c'è un'intervista a due band che si sono esibite, una italo-francese e un altro un artista sicuramente affermato in ambito proprio di questi suoni, più un po' di fotografie e qualche video. Insomma, trovate il tutto nella home page del sito di Radio Città Aperta, il mio reportage dall'Irish, o meglio dall'Orvieto Irish Fla. Allora, rimaniamo ancora a Belfast con i Couriers e poi subito dopo l'intervista con Nick Elliott, che è arrivato ai nostri studi, l'ottimo, grande, celebre fotografo britannico, di recente esposto a Roma alla Galleria Medina, e quindi tra poco sarà online non solo a livello radiofonico ma anche video, perché lancerò la diretta su Twitch e anche quindi potrete vedere il tutto sia da twitch.tv/radiocittaperta o se no dal nostro sito, dall'home page, dal sito di Radio Città Aperta.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: E loro sono Gurriers da Belfast. 'Ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna con Nick Elliott, fotografo, rock, storico, artista, producer, attivo anche nell'ambito di video per nuove realtà musicali. Insomma, lo avevamo già avuto ospite più o meno un anno e mezzo fa, o giù di lì, se non ricordo male, o forse un pochino di meno. Mi è venuto a trovare oggi nuovamente, ha di recente esposto alla Galleria Medina di Roma, e quindi Nick Elliott lo potete vedere già in diretta video anche su twitch.tv/radiocinemaaperta oppure dalla home page di RCA. Vi saluto in camera anch'io, ciao, benvenuto a Nick Elliott qui con noi. Welcome here in Radio Città Aperta, how are you?
1: I'm very well, Gianluca. It's great to be here again, man. Sorry. Great to see you.
0: Yeah.
1: Ciao.
0: Ciao. I saw your exhibition a few days ago in Galleria Medina, che si trova in Via Merulana, una mostra molto valida, molto bella. Tell to our listeners which kind of exhibition was in Galleria Medina for wasn't there.
1: Well, it's the fifth show that I've done in Italy in the past 18 months, and it's showcased a lot of unseen images, quite a big collection of about 13 images that hadn't been seen before. So I'm updating it all the time, every time that we do a show. And the idea is to tour Italy. That's the idea, to introduce me, my art and what I do to the Italian people and to the land of culture and style and romance.
0: E quindi, lì poi chiedo anche supporto a Raffaella, che è qui con me, se sbaglio qualcosa, come diceva il Papa, mi corrigerete. E quindi sono opere che riguardano anche il suo ultimo periodo italiano, perché insomma poi viene spesso dalle nostre parti, è un'introduzione anche per chi non lo conosce alla sua arte, perché poi principalmente sono opere, diciamo, artistiche, spesso anche giocate con il bianco e nero, molto effettato, ed è c'è l'idea anche di portare in giro per l'Italia un po' questa sua opera, questa sua mostra. E quindi mi viene da chiedere, c'è veramente un'ottima relazione con il nostro paese, come mai? So you have a good relationship with our country, with Italy. Why?
1: I do. I love the Italian people, Gianluca, and I love Italy. It's a lifelong ambition to show in Italy, and even more of a lifelong ambition to show in Rome. And I have a residency at Medina Art Gallery, which I won last March, which I think was the last time we actually caught up, and I was on the show, I think, around about that time last year. So, yeah, I just love it, man. I fly back to London in the UK on Wednesday, and I don't want to go. I want to stop.
0: We can make a change. I go to London and you stay.
1: You're very welcome.
0: No, dice che lui ha una grande relazione con l'Italia, gli piace la gente, gli piace il mood, e insomma è sempre un piacere per lui essere qui in Italia. È stato anche per lungo tempo un suo desiderio quello di poter esibire, e ora il tutto sta avvenendo anche grazie proprio a Raffaella, che dà un supporto importante. Voi non la vedete, ma c'è, poi se vorrà dire qualcosa, anzi, è benvenuta. E quindi poi mercoledì tornerà a Londra, ed è molto triste per questo. Gli ho detto, magari se vogliamo fare un cambio vado io a Londra e lui rimane a Roma, io posso starci, anche perché sarà un po' più fresco. Oggi sto subendo veramente un caldo incredibile qui nei nostri studi, e non ne posso più. Magari lì a Londra è un pochino più fresco, anche se durante l'estate sono stato a Londra e ho sofferto il caldo anche in quel posto. I know that in the meantime, during these days, you worked with a young band, with a new band, and you are working on their video clip. What about?
1: Yeah, it was quite a strange kind of coincidence, really, Gianluca. I mean, I'm presently working with and managing Simon Collins, son of Phil Collins. I've been working with Simon on and off over the past 3 or 4 years quite deeply. He's got a new project going on called Luminous X, which is a brand new developed creative genre, really. The guys call it rap prog, if there is such a thing. And I think it literally is a brand new genre. It's very, very good. And we shot the first lift for the single off the album VT here in central Rome over the last week or so. Simon and the band run it. They flew out last Sunday. And the band consists of a guy coming in from Miami, a guy called Bad Habits. It was in a band called Bad Habits. A guitarist from Poland, Matthias, and Carlo, who comes from Ireland, where Simon lives. So they've been working together on this project probably about 3 or 4 years. And we spoke of it way back then. And I'm shooting all the promo artworks for the album and various different bits of bobs. And then I'm also doing 5, if not 6, VTs that are going to be single lifts from the album. Album's due out in December. It's extremely good. It is really, really good. They're presently working on the last track on the album, which is going to be a 14-minute kind of, I won't say traditional prog, but obviously, as you know, that prog rock always had, 20-minute solos and 20-minute tracks and all this kind of stuff, which I was a massive fan of anyway. So Simon's doing this. Yeah, 14-minute track will be the end of the album.
0: Can you repeat me the name of the band?
1: Luminous X.
0: Ah, Luminous X.
1: That's
0: okay.
1: Yeah.
0: Allora, sì, sta girando... ha girato un videoclip per questa band che poi pubblicherà il singolo in attesa poi dell'album, chiamata Luminous X, tra l'altro un progetto che coinvolge musicisti provenienti da varie aree, uno è statunitense, un altro viene dalla Polonia, un altro dall'Irlanda, tra l'altro è il gruppo che coinvolge il figlio di Phil Collins, Sean Collins, no, what is the name?
1: Simon
0: Collins, e quindi sarà un progetto molto particolare perché è un mix tra prog e rap, prog e hip hop, con brani quindi anche complessi, l'ultima traccia sarà quasi di 14 minuti e hanno girato il video anche nella parte centrale di Roma, quindi sono stati coinvolti durante la fine di settembre in varie zone centrali di Roma come, se non ricordo male, Piazza del Popolo e poi anche la Piantica, e quindi sarà un videoclip che ci mette molta curiosità nel ascoltare il tutto. Ancora non è disponibile nessuna canzone della band, is it correct? There is no songs at the moment to listen?
1: No, there isn't. They're literally classing the album up now, so the final mix is on it. And like I said, there's one track left to actually kind of mix down, which is the end track, the 14-minute track. And the album will be out, we're hoping around about December. Obviously, we'll keep you...
0: Not only the single on December, all the entire album?
1: The entire album.
0: Oh, okay.
1: And then I think we're going to kind of run the singles out consecutively, you know. Hopefully, we could get a single out before December. But as it stands now, there's nothing that can be listened to, which is a bit of a shame, Gianluca, considering I'm here, you know. But... wait, watch this space, as they say back in the UK.
0: Sì, perché questa poi è una band che esiste da 4 anni, che lavora a distanza, come diceva anche la band stessa quando li ho incontrati, ecco, è un progetto dove non è che vanno in sala prove, ma ognuno attraverso la rete, attraverso insomma poi collegamenti su internet, scrivono insieme le canzoni e quindi richiede anche più tempo per poter sviluppare il tutto, e quindi però a fine dicembre dovrebbe uscire l'album e quindi anche il singolo di lancio, che poi avremo modo di ascoltare. Anche per me è un po' una sorpresa, non ho proprio idea di come possa essere la musica, da quello che mi è stato raccontato è sicuramente un qualcosa di molto interessante che va comunque, ecco, ad arricchire il panorama musicale internazionale, ed è interessante anche la collaborazione tra questi musicisti e anche il figlio di Phil Collins, Simon Collins. So you will come back in London, what do we... What will you do there?
1: Well, I've got some stuff to do. I've got a lot of post-production that I've shot over here. Obviously, we're working on the video. Mm-hmm. We're flying out to Ireland, we think, some kind of time early November. I'm picking up on just a few kind of cutaways and stuff, a little bit more of the band that we need to shoot for this VT that we shot in Italy. And then we're hoping to shoot probably one, if not two VTs over in Ireland, which will be the second and the third singles. Mm-hmm. It's just full on, really, between getting back to the UK and Christmas, really. So I've just come out of a film. I've been starring role in a film, which kind of led me up to the point of where I flew out to Italy. Then the show, and we've been putting together some new stuff for next year, because I shall be back, hopefully, to do two, if not three shows, exhibitions here in Italy next year. That's the plan.
0: Quindi c'è da lavorare un bel po' adesso, già tornando dall'Italia in Inghilterra, completare poi il lavoro con il video del Luminous X. C'è insomma da lavorarci fino a dicembre. Ci saranno anche ulteriori spostamenti in altri paesi proprio per lavorare al meglio sul tutto, e poi c'è il piano di ritornare in quella di in Italia quanto prima, diciamo già dal nuovo anno. So do you want to choose a song to listen together now?
1: I've been listening actually over the recent couple of weeks since being back in Italy. I've picked up a lot on Rory Gallagher.
0: Rory Gallagher?
1: He was a true hero of mine. So anything Rory Gallagher, if he can get a hand on that, that'd be good.
0: I choose.
1: Yep.
0: Feel free. Moonchild, yeah, it could be good per Rory Gallagher, scelto dal nostro ospite che è Nick Elliott. Se poi volete fare anche delle domande a Nick, siete benvenuti. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Eccolo qui, Rory Gallagher. Lo facciamo partire per bene. Eccolo qui di nuovo, Rory Gallagher, Moonchild.

0: Rory Gallagher. Beh, prima abbiamo ascoltato gruppi irlandesi come Gilla Band e i Gurriers, vi ho raccontato poi dell'Orvieto Irish Fla, dove sono stato ieri, l'altro ieri, quindi il festival di musica irlandese, e ci sta anche la scelta quindi di Nick Elliott, nostro ospite qui negli studi di Radio Città Aperta, per Rory Gallagher. Nel frattempo, se state vedendo il video di Radio Città Aperta online, cioè, si è aggiunta anche la già citata, era nell'ombra prima, ma adesso si è presentata, Raffaella Clementi. Tra l'altro, salve. C'è stata una carambata prima riguardo a parentele, non mie sue, ma insomma, salutiamo Marco.
1: Grazie.
0: Allora, ti coinvolgo perché insomma tu sei colei che sta portando in giro ormai da tempo Nick Elliott qui in Italia. Allora, come nasce questa connessione con lui? Quando e come si è sviluppata?
1: È nata, ci siamo incontrati sui social 11 anni fa e siamo andati d'accordo e quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme e a lavorare insieme. Io lavoro con lui come suo assistente personale e lui desiderava tantissimo esibirsi in Italia, portare le sue opere in Italia. Lui è conosciutissimo in Inghilterra e in America, ma in Italia ovviamente un pochino meno. Desiderava tantissimo venire e quindi io ho cercato in tutti i modi di accontentarlo e a quanto pare ci sono riuscita.
0: So, Nick, what is the sensation for an artist that is very well known in England and in the United States, came, for example, in Italy, where maybe you are well known, less known respect the other countries that I mentioned. So, for you, it's something that interests you because you have conquer new audience or something like that?
2: Well, Italy in particular, because for me it's the land of style, class, romance, passion and art and culture, without a shadow of a doubt. You guys have got the best art on the planet. So it was for me, this was the only place to set my target to come and show. I think you guys are on the same kind of sheet as I am. Artistically, creatively, and it's a very loose kind of passionate culture that the Italians have, unlike the UK, which is nothing like that at all. And it was just the ultimate goal for me to show in Italy, and hopefully to increase the tour, you know, make it bigger and get out to more people. that's what it was.
0: Ok, I'm going to translate, poi se sbaglio qualcosa...
1: Of course, non ti preoccupare.
0: No, dice sostanzialmente, ecco, gli ho chiesto, insomma, in Inghilterra e Stati Uniti, come ha detto Raffaele, è ben conosciuto, magari venire in Italia c'è un pubblico che lo conosce meno, quindi può essere anche un qualcosa di diverso, di approccio, può essere bello da una parte, ma anche, insomma, da stimolo per poter guadagnare un nuovo pubblico. Beh, lui dice quello sì, assolutamente, ma poi gli piace proprio l'atmosfera italiana, quella passione, quella che poi sta trovando in Italia di un certo tipo. Questo, vabbè, questa chiusa parentesi,
1: sì,
0: non è l'Italia forse più decore,
1: è vero,
0: come
1: però guarda, posso dirti che lui ha conosciuto diverse tipologie di persone, ok, e devo dire che ho sempre sostenuto che lui è un inglese un po' anomalo, nel senso che è una persona molto affettuosa.
0: È vero, confermo.
1: Sì, ed è una persona estremamente empatica, quindi riesce ad andare d'accordo con tutti, dal bambino alla persona più anziana, ed è innamoratissimo del nostro paese.
0: Ebbene, è giusto. È innamorato, quindi è uno stimolo per lui anche presentare le sue opere in giro, non solo a Roma, poi speriamo insomma in futuro sicuramente anche nel resto d'Italia. Può essere anche uno stimolo per la sua creatività. So I think that I ask you, Italy could be a sort of inspiration for your art, for your picture, for new ideas to put on your works.
2: Oh, very much so. Yeah, very much so, Gianluca. I mean, to talk in kind of a bit of a boring kind of technical scenario, the light in this country is just absolutely fantastic. And everywhere I look, there is 20 shots. You know, it's a fantastic place. Hence why Simon came here. And why we thought we could really do something a lot more different and a lot more, just move the line a bit, you know, with music videos. And that's why we decided to come here. And it worked out that I was here doing the show at the same time. So it was good to be able to you kind of do two projects at this, all in one go,
0: mm-hmm.
2: As the guys came from across the world. You know, so yeah, I mean, Italy is a fantastic inspirational place. It really is. I think, again, because of the culture, the warmness of the Italian people, they made me feel very welcome, very welcome. And I find it very rude because I don't speak Italian.
0: Mm.
2: But the more time I've spent here, I do understand a little bit more. But to be honest, the kind of way that you guys are with me, you know, it's not really necessary to be able to talk fluent Italian, obviously, like you guys do. You know, because the kind of emotion side of things and the warmness of body language and the rest of it, we just kind of just marry up, we fall in love. It's wonderful, man, it's wonderful.
0: Ok, e quindi sì, assolutamente, quello che gli piace, che può influire anche sulla sua arte, è la luce che emana dai nostri scenari, dai nostri panorami, poter aver girato anche il video, insomma, con la band, e farlo anche in contemporanea con la sua mostra è stato, diciamo, il goal per poter sfruttare al meglio quello che sono le caratteristiche del nostro paese, che lui ama. Purtroppo ancora non sa parlare l'italiano, ma ne sente le vibrazioni, sente delle affinità e gli piace il calore delle persone, l'approccio, la passione che c'è, quindi vedendola da fuori ancora si percepisce questo per quel che riguarda l'Italia. So you said that England is not more as before for you about the inspiration, the passion, the culture?
2: Obviously a lot of the projects that I now work on are very much driven by the emotion of me, mm-hmm. passion, your sexuality, blah blah blah, romance of the whole thing. I've kind of moved it on into another level altogether over the past 8-9 years now, brought on by various different circumstances in my life, but it's a cold place. It's a bit of a cold place, the UK is. I mean, obviously I'm English born and bred, but it's just not got the vibe that this place has. It really hasn't. You know, there's no time in the UK. It's all rush and tear, and you know, nobody really appreciates what you're trying to do. Not necessarily what I'm trying to do, but
0: in general,
2: in many ways. You know, it's all about just thrashing and rushing about and all that kind of stuff, you know.
0: E quindi, insomma, diciamo, riguardo il suo lavoro in Inghilterra, poi, se ho capito bene, c'è ancora qualcosa per quel che riguarda anche un discorso che porta avanti sui temi del romanticismo, della sensualità e tutto quanto, però nello stesso tempo è un paese che sta diventando sempre più freddo, non a livello climatico, anzi quello è il contrario, ma proprio a livello d'approccio, magari anche per chi fa arte non c'è quello stesso riscontro, non tanto per quello che riguarda lui, ma in generale vede anche per quel che riguarda anche tanti altri artisti, quel riscontro di pubblico come magari era in passato, insomma una sensibilità diversa che è andata a cambiare, e quindi ecco, sente un po' più di distanza per quel che riguarda il suo paese. E quindi Raffaella, ecco, cosa stai pianificando per lui in futuro? Che cosa possiamo accennare?
1: Allora sì, c'è qualche cosa che posso dirvi. Noi il prossimo anno stiamo organizzando un tour italiano, cioè un giro di gallerie in Italia, e poi abbiamo una piccola sorpresa che però stiamo organizzando ancora e vediamo di aprirne una tutta nostra. dove poter lavorare e esporre la sua arte e dar possibilità, diciamo, anche a altri artisti emergenti, giovani, di poter esibire. Vediamo, insomma, adesso dobbiamo decidere. Lui verrà più spesso il prossimo anno, verrà di più, e dovremmo trovare un posto dove, insomma, organizzare il tutto.
0: Tra l'altro, qui nei nostri studi c'è anche un fotografo che è stato presente anche alla Galleria Medina, non solo con gli scatti che poi ha pubblicato sui social, ma c'erano anche un paio di sue opere.
1: Sì, perché Nick è una persona che vuole dare spazio anche ai giovani, a persone, ad artisti che non hanno le possibilità, no? Le stesse possibilità di poter, non lo so, anche affittare una galleria, per cui lui è una persona estremamente sensibile sotto questo punto di vista e ha deciso di aiutare uno alla volta i giovani che vogliono essere aiutati ad emergere.
0: Chi abbiamo qui con noi, che è stato anche...
1: Abbiamo Davis. Davis è un ragazzo molto sensibile che ha esposto insieme a Nick delle sue opere d'arte molto gradite, ed è un ragazzo che è stato presente sempre nei nostri giorni e ci ha aiutato con tutto, e Nick ha deciso, insomma, di parlarci. Oggi parleremo anche con Davis per organizzare, anche per dargli qualche opportunità.
0: Bene, ottimo. Esatto. Senti, ma la mostra di Nick è finita anche proprio?
1: La mostra di Nick è finita, sì, per quest'anno noi abbiamo finito qui in Italia. Lui riparte mercoledì.
0: Sì, come abbiamo detto. Non sapevo perché quando sono venuto anch'io, insomma, qualche giorno c'era proprio Nick presente, però poi pensavo, insomma, non essendoci lui, comunque la mostra rimaneva invece.
1: No, noi siamo stati residenti nella Medina per un anno adesso, però abbiamo interrotto un attimo questa cosa perché dobbiamo organizzarci per...
0: Ecco, per chi non c'era, diamo una breve descrizione di quello che è stato esposto durante...
1: Sì, come no. Sono state esposte delle immagini, ovviamente, di arte rock, che gli appartiene sicuramente, e poi ha messo in esposizione quella che lui chiama la dark art, che sono una serie di immagini che riguardano la sua vita personale e che, diciamo, immagini che hanno segnato la sua vita, e tre immagini che lui ha preso a Roma con le luci che lui ama. E poi, insomma, di questo ti puoi far parlare da lui, che sicuramente ti spiega meglio.
0: So, no, I just asked to Raffaella about your last exhibitions in Rome. So she describes, just we said before about your work, and so would you like to add something about the exhibition that was in Galleria Medina?
2: Well, only that the whole thing, everything I do is driven by passion. Mm-hmm. Passion, romance, the love I have for the art, and trying to move a line, Gianluca, trying to push the line, do something that is totally original, totally unique, and comes from within. That's really where it is, you know. There's no more to be said about it. It's really just a very, very emotional driven work and collections.
0: E quindi è un lavoro dove c'è proprio lui stesso, la sua passione, la sua arte. C'è anche lui protagonista, perché poi i suoi scatti non sono solo, possiamo dire, personaggi altri o luoghi altri o artisti altri, ma talvolta è proprio protagonista lo stesso Nick, anche con pose, tra virgolette, provocatorie in certi passaggi, ma provocatorie non è il termine giusto, però diciamo, insomma, ecco, non usuali, non so come
1: Nick,
0: dire.
1: Do you want to explain something about your dark art, please?
2: Oh, okay. Yeah, I can do. I mean, the origin of it, I mean, it's quite a big collection. It basically sums up a kind of mental and emotional state that I've kind of lived with all my life, which is loss. And it was born out the loss of losing my poor mum, then my son, then my dad, and then my marriage of 29 years. Mm. And from that, it took me into a creative place that opened up all my life's kind of emotions. And the Dark Art is essentially an umbrella project of loss, although there is 6 or 7 different modules to that, if that's what you want to call it, which are separate projects which study the emotions that I have, and then create a visual art form from literally the emotions that I feel. So passion, hate, love, romance, sexuality, everything. I literally then take that emotion of where I'm feeling at the time when I come up with the concepts, which can be any time. It's not a kind of engineered process, it's just something that comes. And then I literally recreate a visual image from everything that is going on in those emotions inside me. So that's the origin of it, and that's where it's born. And that has continued to drive the project along.
0: Quindi il progetto si chiama sul concetto di perdita, loss. No? E quindi, perché insomma Nick ha subito dei lutti importanti, dalla perdita del figlio, del padre, poi anche di una separazione. E queste immagini raccontano anche le sensazioni di smarrimento, ma anche di romanticismo, di sensualità e altri elementi di emozione che vengono trasmessi e vengono rappresentati attraverso i suoi scatti, e proprio una manifestazione di queste sue emozioni espresse appunto con queste immagini dove lui è protagonista, se ho capito bene.
1: Perfettamente,
0: esatto.
1: Perfettamente.
0: Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Nick Elliott, è stato un piacere. Beh, comunque immagino a questo punto ci si vedrà spesso, perché comunque dal prossimo anno sarai spesso in Italia. So I said that we are going to finish our interview, but at the same time I think that in the next future we will see often, because you will stay in Italy and in Rome, and so we will have the possibility to do other interview or something else.
2: Oh, indeed, Gianluca. I mean, it's an automatic VIP invite for you personally to all the shows, wherever they are. Yes, I will be back. Yeah, there's no doubt of that, my friend. No doubt. Next year.
0: Next year. Allora, thanks thank you too much to stay with us here in Radio Città Aperta. Grazie a Raffaella,
1: grazie
0: Clemente,
1: a te, allora,
0: per aver organizzato il tutto, ma anche insomma per aver partecipato a questa chiacchierata. Io ho messo Rolling Stones, Painted Black. It's okay to finish our interview?
2: Definitely.
0: Ah, ok. Cos'altro aggiungere? Vuoi aggiungere qualcosa, Raffaella?
1: No, portanto? Voglio ringraziare tutti quanti, perché io tutte le persone che ho incontrato, compreso te, hanno dato fiducia a me e a Nick, e questa cosa è stata piacevolissima, quindi voglio ringraziare tutti quanti, tutto il mio popolo.
0: Sì, noi ci siamo conosciuti poi lo scorso anno, proprio
1: sì,
0: alla mostra, ed è nata insomma questa assoluta amicizia, e poi oggi ho scoperto che è l'altra cosa, insomma.
1: Sì.
0: La fratellanza.
1: La fratellanza.
0: E quindi un grazie ancora.
1: Grazie,
0: ed ecco qui Rolling Stones con Painted Black. Buon ascolto.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Oh, questi sono belgi. Tra poco uscirà il nuovo album, si chiamano Diemen Sniep. Il nuovo disco, che non vi faccio ancora ascoltare, ma che ho ascoltato, ha delle affinità proprio con i Proto Martyr. Noi andiamo a ripescare però il precedente del 2021, che si apriva con Drain dal Belgio, se non sbaglio da Liegi, ma non vorrei dire una stupidaggine. I Diemen Sniep, eccoli qui, no, da Liegi, ho detto giusto, la memoria mi funziona ogni tanto, e questa è la traccia dal titolo Drain. Gruppo molto interessante che ora ci ascoltiamo insieme.

E questo è il ritorno per i Proto Martyrs, settimo album per la band statunitense, veramente un capitolo intenso, ricco di sfumature, di intensità, di emozione, un'analisi della decadenza proprio degli Stati Uniti. Hotel Usona, Usona sta per United States of North America, ed è quindi un quadro veramente disarmante per quel che riguarda poi non solo la politica interna ma anche le guerre. Io ci vedo dentro anche poi anche critiche alla politica israeliana, i connubi proprio tra l'America e Israele. Comunque, Proto Martyr, bel disco per loro, e anche questo lo ascolteremo per intero più in là, penso fra due settimane, all'interno di 33x2. Io sono Gianluca Polverari. Se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Oh, questi sono belgi, tra poco uscirà il nuovo album, si chiamano The Amen Snip, il nuovo disco che non vi faccio ancora ascoltare ma che ho ascoltato ha delle affinità proprio con i Proto Martyr. Noi andiamo a ripescare però il precedente del 2021, che si apriva con Drain dal Belgio, se non sbaglio da Liegi, ma non vorrei dire una stupidaggine. I The Amen Snip, eccoli qui, no, da Liegi, ho detto giusto, la memoria mi funziona ogni tanto, e questa è la traccia dal titolo Drain. Tutto molto interessante che ora ci ascoltiamo insieme.

Demons Nip, questo è il loro album di qualche anno fa chiamato Life Without Adrenaline, vita senza adrenalina. E ora torneranno con un nuovo album che ha molte più affinità, devo dire, sonore con i Proto Martyr. Qui avremo quasi un approccio più post-rock tirato, invece il nuovo ha degli elementi molto più così, figlia anche di un certo post-punk blues che non manca anche nei Proto Martyr. Ho detto ciò, io non vi ho ancora detto chi saranno i protagonisti di 33x2 come disco del passato. Vi dicevo di un gruppo, ecco, non teso a livello di sonorità come i Gilla Band, che saranno il disco novità che ascolteremo per intero, come disco del passato, però andiamo a prendere un lavoro che usciva nel 2004, dove comunque la melanconia era ben presente, perché era l'esordio dei Keen, Hopes and Fears, disco che fece conquistare alla band di Tom Chaplin veramente grandi vette, milioni di copie vendute, però non con un qualcosa di glamour o commerciale, bensì il racconto di ventenni che si trovano spiazzati nel vedere come il mondo sta cambiando velocemente, come anche i coetanei non sono più quelli di una volta, ma cambiano mondo e modo di essere, un senso di spaesamento, di solitudine, di paura, dove ecco c'è anche però qualche speranza, il titolo lo dice, Hopes and Fears, e un lavoro che ora potremmo definire solo Fears and Fears, visto che l'attualità è piena solo di paure e di poche speranze, ma nel 2004 ancora si pensava che potesse esserci qualche speranza futura, magari insomma lo è ancora così per tante persone, certo il periodo non è che aiuta molto. E disco molto bello, molto intenso, anche i dischi successivi dei Keen a me piacciono assai, qui ci sono canzoni celebri come ad esempio questa, vi mando in sottofondo, che furono usate anche per spot pubblicitari se non per programmi televisivi. Disco che ha venduto milioni di copie, disco molto bello, questo è Bend and Break, per i Keen come disco del passato all'interno di 33x2.

E questi sono i Keen, quindi di Tom Chaplin, formazione britannica che aveva poi la caratteristica di non avere chitarre, quindi batteria, voce, tastiere che facevano un po' tutto, la melodia e con gli effetti anche gli momenti più energici quando si doveva salire, poi qualche volta qualche intervento in basso, ma non chitarre. E questo è un disco che ascolteremo per intero, Open Fears, il disco che uscì nel 2004, l'esordio dei Keen, quindi appuntamento con Gilla Band dei Keen dalle ore 12 di mercoledì per quel che riguarda 33x2 su Radio Città Aperta.

The Dance Society, grande band, secondo me fin troppo ancora non apprezzata per quello che merita, e abbiamo ascoltato questa loro Woman's Soul. Tempo fa ho acquistato questo interessante lavoro on the BBC 1980-82, le loro performance alla BBC. La cosa interessante è che all'interno di questo disco, beh, ci sono due brani inediti che non erano mai apparsi nei loro album ed EP degli anni Ottanta, brani dell'epoca e che troviamo solamente qui. Allora andiamola a ripescare, Love is a Positive Narcotic per Dance Society, brano che si trova solo qui insieme a Sanity Career all'interno di Live at BBC 80-82, da avere. Eccoli qui, partito un po' maluccio, ma riparte bene.

splendida, e quando ho sentito questo inedito insieme a quello che segue, questo accadde l'anno scorso, rimasi veramente stupido. Io, grande amante dei Dance Society, ho praticamente tutto, e quando però venni a conoscenza di questo on the BBC 1980-82, beh, sono rimasto particolarmente colpito di scoprire altri due brani bellissimi della formazione di Scarborough, Inghilterra. Questa è quell'altra in sottofondo. E poi The Dance Society mi è sempre piaciuto anche tutto, dai suoni delle chitarre alle tastiere, alla voce di Stephen Rawlings, ma anche la sezione ritmica con basso e batteria tiravano fuori delle cose veramente ottime, così come facevano all'epoca i contemporanei Peel, anche se erano molto più estremi e marziali. E questa è la loro celebre Death Disco, dove il dub si mischiava con il post-punk e la follia di John Lydon. Death Disco dallo splendido Metal Box, i Peel, qui su Radio Città Aperta. Ricordo i contatti per interagire con me: 340 197 4468.

That Disco, Public Image Limited, The Peel, brano allucinato e fondamentale anche per quelle contaminazioni tra dub e post-punk. Beh, chi univa insieme dub, elementi quasi di post-metal, elettronica nella metà degli anni 90 furono gli Scorn di Mick Harris, già batterista dei Napalm Death, e poi tanti progetti paralleli, anche più isolazionisti come Lul. Questo era l'EP Deliverance. Scorn, 1992.

E questi sono gli Scorn Deliverance 1992. Loro hanno realizzato tanti album ed EP, questo era proprio, diciamo, agli inizi della loro carriera. Era uscito The Solace, era uscito Lick Forever Dog e poi uscì Deliverance, che poi per un periodo, nel primissimo periodo, nel primo album degli Scorn, ossia The Solace, c'era un antico collaboratore di Mick Harris con il quale suonò insieme nei Napalm Death, ossia Justin Broderick, che suonò proprio la chitarra in The Solace degli Scorn, il primo album della band, che in vinile era doppio e aveva un bel po' di brani con molte chitarre. Poi però il CD aveva ben 6 tracce in più, dove l'aspetto dub ed elettronico si faceva più evidente, quando all'epoca ti spingevano a comprare i CD, no? E questo è un esempio perfetto. Ritornando a Justin Broderick, insieme a Chasey Green sono tornati con la temibile sigla Godflesh. È uscito il nuovissimo album dal titolo Decay, e questa è anche qui una bella mattonata, Living Ending, per una grandissima band, i Godflesh, nuovo album Decay.

è sempre la musica più che mai marziale, un carro armato che cammina, la musica di Justin Broderick e Chasey Green da Birmingham, gruppo storico dell'industrial metal, tra i primi proprio a creare questo tipo di proposta nella già seconda parte degli anni Ottanta, quindi insomma non sono più dei giovanissimi ma ancora belli a fuoco.

E allora oggi abbiamo avuto ospite graditissimo il fotografo britannico nonché artista e produttore Nick Elliott, che ci è venuto a trovare nei nostri studi. Il podcast è già online sul sito di Radio Città Aperta, tra poco uscirà anche il podcast dell'intera trasmissione con relativa scaletta. Anche qui oggi abbiamo così viaggiato attraverso vari suoni e stili e concludiamo con altri temibili più giovani, degli anglo-francesi Man d'Indiana, tornati con Org. E poi, se ascoltate il lunedì dopo di me, sarà la volta di Leonora Tagliafico con Rock Trot, il viaggio nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 la musica e scienza di Miro Barza a Cats and Jammer. Se ascoltate il martedì dopo di me, la bottega del forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda con Puzzle lunedì prossimo dalle ore 16, per altre mie trasmissioni mercoledì mattina, mercoledì morning dalle 10, a seguire dalle 12 33x2, e poi chiaramente venerdì dalle 16 con Alternitalia. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon inizio di settimana a tutti voi, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Man d'Indiana, Sevastopol.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, 14.03, martedì 6 ottobre 2026, riapre dopo una forzata chiusura per martedì scorso, ringraziamo sempre i cari amici di Fastweb, ritorna la Bottega del Forno, il programma che per due ore vi riporta indietro di 50 anni, tutto quello che sentirete oggi a quest'ora riguarda produzioni artistiche di 50 anni fa. Stiamo quindi affrontando l'ultima porzione del 1976. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. Oggi c'è una grande novità perché è venuta ad aiutarmi, a farmi proprio da assistente di regia, una gradita collaboratrice che presentiamo. Beatrice, ci sei?
1: Sì, buonasera. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti voi in ascolto e grazie per avermi invitata.
0: È un piacere avere anche ogni tanto una compagnia, insomma certe volte mi sento un po' solo e sconsolato. Allora, come sempre accade, la trasmissione parte con la rubrica curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, la rubrica si chiama Visti in prima visione, che affronterà una pellicola del 76, il cui titolo ci verrà annunciato dallo stesso Marcello. Io per il momento vi dico invece solamente il nome del compositore che ha curato la colonna sonora di questo film, Francesco De Masi. Il brano si intitola Farewell March.

0: Francesco De Masi, l'autore della colonna sonora del film del quale ci parla oggi Marcello, che con grande piacere torniamo a raccogliere i microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te, ben trovato. Allora, di che film parliamo, Marcello?
1: Allora, parliamo di un film, tanto per cambiare, molto controverso, molto complesso sotto certi profili, semplice nella narrazione, però un film che a suo tempo, nel 76, fu uno dei film che fece maggior scalpore. Vizi privati, pubbliche virtù di Miklos Jankson. Ora bisogna dire qualcosa su questo grande e misconosciuto regista ungherese. Era un regista che non certo ben visto in Ungheria, di cui tra l'altro aveva tratteggiato la storia attraverso anche diversi lungometraggi, si era avvicinato addirittura con un film come Venti lucenti, un bellissimo film sul 68, quindi era sostanzialmente un personaggio anarcoide, un regista che aveva sempre come punto di riferimento nella sua narrazione il potere, anche attraverso la narrazione degli eventi storici del suo paese, come per esempio la dittatura pseudo-fascista del maresciallo Corti, a cui dedicò per esempio l'Armata a cavallo, e anche i Disperati di Sandor. Tutti i film, la maggior parte in bianco e nero, che comunque avevano una grande fascinazione e che riuscirono a presentare quest'autore al pubblico europeo e notarne anche l'estrema libertà.
0: Ricordiamo intanto che ovviamente stiamo parlando di quando ancora c'era, diciamo, il patto di Varsavia, quindi c'era il blocco orientale,
1: sì,
0: che, insomma, quindi
1: sì,
0: rendeva molto difficili anche gli scambi,
1: la libera espressione, anche se l'Ungheria dopo, diciamo, l'avvento di Kadar aveva avuto e lui ne aveva approfittato un momento di maggiore libertà. Sostanzialmente i suoi film sono tutti film sul potere. Lui dice che ha fatto molti film storici, ma sono dei falsi storici. Lui, ispirato innanzitutto da Michelangelo Antonioni, vuole fare dei film sugli umani, sul loro comportamento nei confronti del potere, sul loro comportamento nei confronti dei rapporti interpersonali, anche se non fa dei film psicologici in senso stretto, fa dei film naturalisti, risente da una parte appunto dello stile di Antonioni, soprattutto per i mirabili piani sequenza. Jankson viene ricordato per i bellissimi piani sequenza che lui ha mutuato proprio da Michelangelo Antonioni. In questo film, Vizi privati, pubbliche virtù, rifà la storia e la riscrive a modo suo di Mayerling, della famosa tragedia di Mayerling. Praticamente l'impero asburgico, e qui abbiamo il figlio Rodolfo del re,
0: Francesco Giuseppe,
1: un figlio ribelle, anarchico, destinato appunto alla successione al trono, ma che non ne vuole proprio sapere, che è una persona totalmente allergica al potere, e si immagina che in una splendida tenuta di campagna raduni tutti i suoi amici, insomma conoscenti, per organizzare una specie di sovversione nei confronti del padre, ma una sovversione non tanto di natura politica quanto di natura esistenziale.
0: Sì, poi insomma sembra quasi un'anticipazione di certi temi quasi da fricchettoni, no? Cioè questa,
1: esatto,
0: questa comune che si ribella al potere, che oppone al potere e alle armi la forza dell'amore e della liberazione.
1: Libero, della sfrenatezza sessuale e della autenticità dei rapporti umani. Ora, il film descrive per varie tappe questa ribellione, anche nei momenti orgiastici, viene addirittura organizzata, lui praticamente mette dentro i bicchieri dei convitati che già erano abbastanza sfrenati di suo, tra l'altro accompagnati nelle danze da una banda magiara, anzi da due bande, una rumena, una magiara. e folcloriche, lui mette una polverina erotizzante e praticamente favorisce l'accoppiamento e insomma, lo scatenamento dei sensi.
0: Tra l'altro poi lui, se non ricordo male, aveva comunque, cioè contava sulla complicità dei suoi convitati, però aveva comunque previsto una specie di piano B, nel senso che se qualcuno fosse stato recalcitrante e restio a questo tipo di sovversione, li avrebbe ricattato, perché lui era in possesso di una delle prime macchine fotografiche, di quelle
1: esattamente,
0: e poteva ricattarli mettendolo in berlina di fronte a tutta l'aristocrazia dell'epoca.
1: Sì, non solo questo, ma lui addirittura usa questo strumento fotografico per mandare al padre, che insiste, comincia a mandargli generali per dissuaderlo, istitutori e così via, per dire di tornare sulla retta via, lo convoca a corte e lui non va mai, e praticamente lui pensa appunto di immortalare un momento già orgiastico con una fotografia da pubblicare per rendere esplicita la ribellione al re asburgico. Cosa che ovviamente diventa intollerabile, insomma, la luce.
0: Sì, perché insomma, poi così alla luce del sole, in realtà quella poteva essere semplicemente una piccola, come dire, parentesi privata che veniva risolta come tutte le beghe aristocratiche.
1: Familiari, sì, era quello che voleva il re. Cioè il re manda questi consiglieri, tra cui un generale severissimo che quando era adolescente era stato il suo istitutore, e che lui racconta con molta rabbia di come segnasse alla lavagna ogni sua piccola trasgressione, comunicandola al padre, che disponeva questa o quell'altra punizione. Quindi c'era una specie di rivalsa, insomma, nei confronti di questo ufficiale, che infatti lui fa ridicolizzare e fa addirittura sodomizzare dalla sua amante, che era un ermafrodito. Anche questo elemento che la storia non ci dice affatto, però rende questo film di Yang Shou particolarmente trasgressivo. Abbiamo una splendida Therese Anne-Savoy nella parte di Mary, l'amante, insomma, che diciamo viene teorizzata la famosa Maria Lezzera, no?
0: Sì, la baronessa
1: che in realtà in questo film è un ermafrodito, che comunque è la sua amante principale. La moglie la fa insipida, la fa tornare a corte, trova il modo di cacciarla via, e rimane con la sua nutrice, tra l'altro come sempre un'intensa Laura Betti, con
0: sempre
1: la quale
0: ambiguo, ovviamente, rapporto, sempre molto,
1: sì, molto poliedrica, molto, a quei tempi molto attiva, e con la quale ha più di un rapporto, diciamo, filiale, se vogliamo,
0: sì, sì.
1: Ma un rapporto abbastanza amicale.
0: Diciamo che è quella che una volta si chiamava la nave scuola, no? Quella che svezza.
1: Esatto. Insomma, va avanti questa narrazione attraverso balli, feste, orgiastiche, e gli attori sono praticamente sempre denudati, sia maschi che femmine, e è una specie di danza, tra l'altro con molte musiche, a parte quelle di De Masi, ma molte musiche tradizionali ungheresi, rumene, insomma anche musiche folcloriche. E ovviamente
0: molto
1: questa,
0: prima della moda della musica balcanica, che poi sarebbe stata,
1: sì, molto,
0: con Kusturica e Bregovic.
1: Infatti rende anche questo il film affascinante, no? Piuttosto, se vogliamo, insolito, insomma, no? Ecco, quantomeno, anche se è un film abbastanza caotico nella narrazione, ovviamente, insomma, richiede anche una lettura attenta, no? Perché è un film continuamente in movimento, i piani sequenza bellissimi che contengono praticamente decine di persone, insomma, e quindi è comunque un film, diciamo, interessante, anche se non ben compiuto per certi aspetti, no? Tra l'altro fu fortemente accusato di commercialabilità, diciamo, no? Cioè praticamente si disse che Yang Shou si era venduto all'industria, perché attraverso tutti questi elementi e queste scene di nudo spettacolari, anche per l'epoca, anche se 76, come sappiamo, è stato 75-76, un anno abbastanza trasgressivo dal punto di vista cinematografico, no?
0: Basti pensare a Salò di Pasolini.
1: Infatti. E diciamo che lui ebbe pure dei guai con la censura, e ne fu pure condannato, insieme a Giovanna Gagliardo, che era praticamente la sceneggiatrice, e poi alla fine se la cavarono, insomma, sostanzialmente il film fu sequestrato due volte, passò al Festival di Cannes, non ottenne, diciamo, nessun premio, però ottenne una grande visibilità internazionale e anche fece un grande scandalo.
0: Anche perché, Marcello, diciamola tutta, noi ricordiamo sempre che quegli anni, che pure insomma dimostravano una vivacità autoriale non indifferente, abbiamo parlato di grandi autori dello stesso 76, comunque erano anni in cui, diciamo, i pruriti erotici al cinema erano praticamente all'ordine del giorno, nel senso che buona parte della programmazione cinematografica andava in quella direzione dell'erotico, se non addirittura del pornografico.
1: Era in linea con lo spirito del tempo,
0: e quindi ovviamente i critici probabilmente trovavano eccessiva la sua predisposizione a questo genere,
1: più che altro insolita, perché lui era solo, diciamo, il tema dell'erotismo lo accennava solo, e quindi, diciamo, nei film precedenti, Roma rivuole Cesare, addirittura lui lavorò per la Rai e faceva tutti i film pseudostorici dove c'era questo argomento del potere, ripeto, non nel senso, in Roma rivuole Cesare si immaginava una rivolta nella periferia dell'impero dove il governatore veniva trattato come Cesare, e poi veniva Augusto e l'imperatore Augusto metteva a tacere tutto, insomma. Quindi
0: un po' come succede in questo film con la corte, diciamo, con le truppe di Francesco Giuseppe.
1: Con le truppe, esatto, perché alla fine ovviamente l'esito, che tra l'altro è fortemente da lui diciamo percepito, tant'è vero che prima della fine sua e dei suoi amici, della sua amante, c'è una specie di notte d'amore di gruppo che,
0: come se fosse, diciamo, l'addio alla vita,
1: sì,
0: insomma.
1: L'addio alla vita è una scena anche abbastanza, se vogliamo, dal punto di vista di Yangshuo, vuole essere anche poetica, vuole essere anche, insomma, non solo retorica, insomma, non solo realistica, ma
0: un po' lirica.
1: Anche lirica, insomma,
0: se non melodrammatica addirittura.
1: Sì, non proprio melodrammatica, perché tutto sommato è abbastanza misurata, però sicuramente con una certa dose di lirismo, insomma.
0: Evocativa, certo.
1: Sì, evocativa. E ovviamente la fine è quella che è, cioè che è quella ironica, tra l'altro, che Yangshuo spesso ci regala, perché lui dice: io non sono un uomo che fa, un regista che fa commedie, però sono uno che nel tragico vede anche la commedia, no? E quindi c'è questa scena, diciamo, finale del carro funebre accompagnato dai cavalli e dalle persone che devono correre, i soldati addirittura che per seguirlo devono correre, quasi, diciamo, come dire, che se lo perdono per strada, con le bare dei due, di Maria Vezzera.
0: Sì, perché praticamente il film sostiene la tesi che l'erede al trono, non potendo sopportare l'idea di non veder corrisposto e non poter realizzare il suo sogno,
1: esatto,
0: di amore,
1: passa questa linea, no? Passa la linea del suicidio, del doppio suicidio. E gli altri amici ovviamente vengono fatti scomparire, tra l'altro, diciamo, che tutte le persone intorno vengono prima allontanate da lui, no? Vengono soprattutto la servitù viene allontanata, perché insomma non vuole che venga coinvolta in un destino che ormai
0: ineluttabile,
1: ineluttabile.
0: Non solo, poi la servitù per un motivo, diciamo, gli invitati alla festa per un altro, insomma, meno gente c'è in giro e meglio è.
1: Esatto, quindi cerca, insomma, rimane proprio con gli amici stretti. E comunque è un film che ha, diciamo, sicuramente degli elementi, tra l'altro fu prodotto dall'Italia e dalla Jugoslavia, che ancora a quei tempi esisteva.
0: Sì, infatti viene girato vicino Zagabria, no?
1: Viene girato vicino Zagabria, sì, infatti. E diciamo che, tra l'altro, abbiamo una splendida Pamela Villoresi.
0: Poco più che una bambina, perché aveva 19 anni.
1: Una ragazza, insomma, una bellissima Pamela Villoresi, che è una delle sue amanti, una, diciamo, una specie di sorellastra, che comunque è una delle sue amanti. E il protagonista, al di là di tale, quello dell'arciduca Rodolfo, non lo conoscevo, né ne ho saputo poi più il destino, Balazsovic.
0: Sì, non insomma, non è proprio un attore di quelli che lasciano
1: sì, segno, che lasciano il segno, insomma, indubbiamente.
0: Mentre invece c'è il Duca, che è proprio il fratello della Villoresi ed è, sì, se vogliamo, anche il terzo angolo del triangolo insieme all'arciduca, sì, appunto, e la sorella, che è Franco Branciaroli.
1: Branciaroli, sì, sì.
0: Che forse, infatti, molti ricorderanno perché è stato uno degli attori preferiti di Tinto Brass, cioè per esempio,
1: sì, sia anche in... ha lavorato pure molto in teatro.
0: Sì, sì, sì, però ecco, voglio dire, evidentemente in queste parti, tra virgolette, sì, erotiche, lui ci si trovava particolarmente a suo agio, sì, perché, sì, ha fatto, sì, sì, se non ricordo male, ha fatto La Chiave, un altro paio di film insieme,
1: sì, sì, sì, sì,
0: insieme,
1: sì,
0: a... a Tinto Brass, il quale Tinto Brass è anche quello che aveva scoperto in tutti i sensi la baronessa, cioè l'attrice Teresa Anzavoi, nel suo,
1: sì,
0: film,
1: sì, sì, anche l'attuata, anche l'attuata aveva fatto dei film con la Savoia.
0: Ah, beh, insomma, il giro era quello.
1: Era, diciamo, una, così, in qualche modo, una star erotica del tempo, no?
0: Certo.
1: E comunque, insomma, sicuramente è un film, ripeto, che ha una sua valenza trasgressiva, che preparò, insomma, diciamo, moltissime polemiche, ecco, ci furono moltissime polemiche, e ricordo, insomma, anche le accuse di commerciabilità, di un film furbo, insomma, ma questa non è un'accusa, secondo me, che si può fare molto a Yangshuo, no? Perché Yangshuo, sì, in questo caso ha avuto più capitali, probabilmente con la coproduzione è riuscito a fare un film più sfarzoso, no?
0: Sì, ma di poi è abbastanza normale che un regista un pochettino, sì, debba seguire le indicazioni di chi mette i soldi.
1: Sì,
0: no?
1: Ma lui ha spiegato con chiarezza: io non faccio film storici, faccio film fatto storici. Chi chiede un film realista o neorealista, anche se io parto da alcune esperienze, perché ammiro il neorealismo italiano, dice, io in realtà sono un'altra cosa, il film è finzione e pretendo che lo spettatore sappia che film è finzione.
0: Pur avendo, cioè, diciamo, dei presupposti reali, perché se, guardate, se si va a aprire,
1: reali,
0: i libri, sì, di storia, risulta appunto che l'era di Altrano,
1: sì,
0: si suicidò.
1: È una tesi complottista, ma non del tutto inverosimile, di quella misteriosa, così, storia di Meyerling, insomma, che tra l'altro è stata anche raccontata da diversi film, no?
0: Al punto che poi diciamo la discendenza deviò a Francesco Giuseppe come linea, appunto, sì, araldica, invece successe il nipote, praticamente,
1: sì,
0: il figlio,
1: sì,
0: del fratello.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti. Insomma, lì anche lui, Yangshuo, in fondo, studioso del potere, cosa ci dice? Questa è la disgregazione, l'inizio della disgregazione dell'impero asburgico, che alla fine cadrà. Così come la descrizione Disperati di Sandor, appunto, che si svolgeva nel 1848, l'armata a cavallo, praticamente, che descrivevano i moti, insomma, antifascisti dell'Ungheria dell'Ottocento, insomma del 1848 il primo, ed anche l'inizio della rivoluzione praticamente russa, dove comunque sia lui immaginava per esempio dei cavalieri ungheresi

0: ci riusciva, che ne so, ecco, un uomo della grandezza, un regista della grandezza di Tarkovsky, però doveva fare dei film, a parte invisi, insomma, l'autorità sovietica del tempo, ma film di una complessità estrema, difficili da decifrare ancora oggi, no?
1: Diciamo che qui lui è riuscito a conciliare da una parte le esigenze produttive, di una distribuzione anche in Occidente, ovviamente, con con le sue legittime aspettative autoriali.
0: Sì, anche perché, ripeto, da qualche anno, per esempio, collaborava con la televisione italiana e poi si era avvicinato alle tematiche occidentali nello splendido Venti Lucenti, che così seguiva l'onda del Maggio francese. Aveva fatto un film mediocre con Monica Vitti, La pacifista, che era un ibrido perché voleva essere da una parte, ecco, quasi un tentativo di commedia utilizzando la Vitti, e dall'altra un film storico sulla contestazione, e non gli era riuscito granché bene, no? Mentre Venti Lucenti era un'altra cosa. E poi comunque lui aveva sempre un occhio sulla realtà, un occhio molto particolare, molto personale, insomma. E alla fine, negli ultimi anni della sua vita, è andato addirittura a insegnare alla Columbia University, per dire, insomma, cinema.
1: Beh, diciamo che tecnica cinematografica non gli mancava, insomma, anche questo film, come giustamente ricordavi te, a livello di piani sequenza, anche di lasciare che fosse l'azione a dettare i movimenti di macchina, è una cosa molto particolare.
0: Più che l'introspezione psicologica, la narrazione dei fatti immaginari, e lui riteneva, insomma, come la vedo io la storia. Quindi sappiate che è come la vedo io, è una finzione, non è un documentario, non è una ricostruzione storica, è come la vedo io. Tant'è vero che, non so, nei Disperati di Sandor, per esempio, c'era una patriota che moriva e lui la faceva risorgere, così, miracolosamente.
1: Insomma, ovviamente sono i classici, come dire, le zampate dell'autore che vuole in qualche maniera lasciare il suo graffio.
0: Ecco,
1: no?
0: È una filmografia, adesso dispiace perché è pure difficile trovare opere su Yangshuo, no? E poi ha fatto diversi altri film di minor successo fino a circa la metà degli anni Ottanta, insomma, poi a un certo punto si è ritirato definitivamente, insomma, in America, poi è morto, adesso non ricordo in che anno. Negli anni 90, non ricordo bene. Comunque sia, è una cinematografia che andrebbe riscoperta, insomma, ecco, andrebbe, insomma, rivalutata e riscoperta, perché comunque,
1: beh, diciamo, Marcello, che questa cinema, diciamo, senza falsa modestia, questa rubrica vuole spesso e volentieri proprio creare delle occasioni, dei pretesti per tirare fuori degli spunti
0: un cinema d'autore che magari è dimenticato,
1: soprattutto magari da pellicole assolutamente dimenticate o comunque dall'insospettabile valenza anche, come dire, storiografica, artistica. No? Artistica.
0: Certo.
1: Allora, caro Marcello, sono le 14:29, è il momento di tirare le somme. Ricordiamo radiocittaperta.it, la bottega del forno, che come spesso accade si apre con la rubrica Visti in prima visione, che attraverso le parole di Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, si occupa di film di 50 anni fa e oggi ha affrontato la pellicola Vizi privati, pubbliche virtù, regista Miklos Yangshuo. E a questo punto della rubrica si svela il motivo di questo titolo, perché Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale di assistere alla visione dei film che ci racconta nello splendore del grande schermo, e quindi ci racconta aneddoticamente in quale sala questa visione avvenne.
0: Una splendida sala di Monteverde che si chiamava Del Vascello e che adesso è teatro.
1: Ah, certo, a Via Carini.
0: Sì, a Via Carini. Ma allora era anche cinema.
1: Certo, certo. E, insomma, tra l'altro il Teatro Vascello è uno dei più attivi anche a livello di teatro d'autore, insomma.
0: Sì,
1: ricordiamo,
0: sì,
1: Manuela Gusterman, la sua direttrice artistica.
0: Gianfranco Nanni.
1: Certo. Sì, ovviamente, perché alla morte del quale è subentrata la compagna Manuela, sì, Gusterman. Ultimo passaggio della nostra rubrica, prima dei saluti finali, è un voto in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Sì, di qui do un 3,5.
1: Insomma, sei stato, rispetto ad altre volte, sei abbastanza generoso, però insomma è giusto che sia così, è un film a suo modo, sì.
0: È un film, insomma, secondo me, che tutto sommato lo merita.
1: Bene.

0: tutto sommato, diciamo, soprattutto per i pregi visivi, no? A parte la bellezza delle ragazze, della spettacolarità, però i piani in sequenza sono veramente belli, sono proprio
1: sì, e poi rendono proprio l'idea di questa atmosfera molto leggiadra, molto innocente, se vogliamo, quindi, nonostante il tema possa sembrare quasi pruriginoso, insomma, non c'è molta, come dire, non è uno sguardo perverso quello che...
0: No, per niente, anche perché la sessualità, diciamo la verità, è appena accennata.
1: Certo, è più la gioia dell'amore...
0: Non sono riusciti manco a condannarlo.
1: Certo.
0: È un atto così dell'erotismo, come andava un po' in quegli anni, visto come sovversione al potere.
1: Bene.
0: E lui ha sicuramente simpatia per i suoi personaggi, no? E in qualche modo partecipazione, insomma, anche perché vivendo in una... anche se ormai viaggiava sempre, stava sempre in Francia, quella, insomma, comunque veniva da una dittatura, ecco, non possiamo dimenticarci questo.
1: Bene, allora ringrazio Marcello, gli do appuntamento la prossima settimana per un nuovo film del 76, ovviamente con il piacere di affrontare un film totalmente diverso e comunque importante quanto quello di cui abbiamo parlato oggi. Ci salutiamo con un secondo estratto dalla colonna sonora del film in questione. Questo, in questo caso, non è la marcia di addio, ma è la marcia del nuovo anno, sempre da Francesco De Masi, New Year's Day March. Grazie ancora, Marcello.
0: Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, buon pomeriggio, ripartiamo con le chiacchiere dopo la parentesi dedicata al cinema di 50 anni fa. Radiocittaverta.it, la bottega del forno, come sempre focalizzata su prodotti artistici di 50 anni fa a partire dal cinema. Con Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione ci siamo occupati del film Vizi privati, pubbliche virtù, chiudendo come di consueto la nostra chiacchierata con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora, in questo caso composta da Francesco De Masi. E meglio tardi che mai, perché questa era una mia idea che sarebbe stata più tempestiva martedì scorso, ma poi cause di forza maggiore ci hanno costretto a cambiare i programmi. Essendo passato da poco il cinquantenario della pubblicazione dello storico album di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, talmente importante per il sottoscritto e per la, diciamo, la logica di questa trasmissione, da utilizzarne un brano, come ricorderete, per sigla per tutta la durata del 76, Isn't She Lovely, l'abbiamo iniziato ad ascoltare a gennaio e ce la portiamo fino alla fine del 2026. Quindi ho pensato che questa parte di trasmissione, questi diciamo tre quarti di trasmissione, fosse opportuno dedicarli per intero alla scaletta di questo storico album Songs in the Key of Life. E per enfatizzare ancora di più questo, diciamo, avvenimento, dopo gli spot di metà trasmissione raggiungeremo telefonicamente un esperto, giornalista, critico musicale, Gabriele Antonucci, che proprio all'argomento ha voluto dedicare un importante articolo pubblicato la settimana scorsa su Billboard. Quindi arriveremo a parlare anche con lui, ma intanto seguiremo per filo e per segno tutta la tracklist del disco, che si apriva con Love's in Need of Love Today, nell'interpretazione di Whitney Houston, perché un'altra caratteristica della scaletta di oggi è che ai brani originali cantati dall'autore Stevie Wonder alterneremo, e per la maggior parte dei casi sarà così, le riletture da parte di grandi musicisti di questi brani, seguendo esattamente la scaletta del disco. Quindi, dopo l'apertura con Love's in Need of Love Today, il brano successivo è Have a Talk with God, qui nella interpretazione del chitarrista, grande turnista, grande, come dire, esperto di sale di registrazione, Mike Zito. Have a Talk with God.

0: La musica di Stevie Wonder, di questo album che compie 50 anni, stracelebrato in questi giorni, che tra l'altro ha dato, come dire, la stura ad una serie di iniziative da parte dello stesso Stevie Wonder, che non solo ha annunciato l'uscita di un nuovo lavoro dopo tanti anni di silenzio, credo che si parli di Primavera 27, ma si sta, come dire, muovendo, in procinto di preparare le valigie per un tour che toccherà anche l'Europa, proprio di celebrazione del cinquantenario di questo importantissimo Songs in the Key of Life, di cui ascolteremo tutte le tracce, se ce la facciamo, nelle due ore di trasmissione, spesso e volentieri attraverso le riletture di altri artisti. In questo caso era Mike Zito, l'impronta quindi era un po' più Southern Rock, un pochettino più bluesy, perché poi la musica di Stevie Wonder ha questo di bello, che si presta anche a, come dire, a letture e a interpretazioni spesso molto distanti dall'originale, ma ugualmente interessanti, proprio perché sono belle le canzoni. A tale proposito voglio far intervenire la mia collaboratrice di oggi, che spero di avere spesso ai microfoni. Beatrice, che cosa ci dici? Come è iniziata la tua trasmissione oggi? Che mi racconti?
1: Allora, intanto buonasera. Ma la trasmissione è iniziata con te, che a quale faccio i complimenti, perché hai una
0: guarda
1: cultura,
0: che te levo il microfono.
1: Una cultura musicale impressionante. Hai fatto stavamo parlando appunto di scaletta, hai fatto una scaletta il cui filo conduttore è l'eleganza, e quindi complimenti.
0: Bella, l'eleganza non è la mia, è quella di Stevie Wonder, quindi insomma era facile poter, come dire, fare scopa, come si dice in questi casi. E a proposito di persone che mi ascoltano di sesso femminile, che parlano bene di me, voglio salutare Loredana, che è all'ascolto e che appunto sicuramente apprezzerà, anche se lei è metallara, buona parte di quello che andiamo ad ascoltare oggi. E finalmente è il momento di Stevie Wonder di persona personalmente, perché nella scaletta di oggi il terzo brano dall'album Songs in the Key of Life lo andiamo a scegliere proprio nella interpretazione originale, quella di Stevie Wonder, Village Ghetto Land, che è una canzone particolare perché ha dei suoni, anche se sono sintetici, fatti con i sintetizzatori che lui già padroneggiava a sufficienza, però è una canzone dall'arrangiamento esageratamente da quartetto di musica classica, quindi andrete a verificare il contrasto tra il tema trattato, appunto il ghetto, cioè proprio la condizione degli afroamericani, e la sontuosità di questo quartetto d'archi, che non è suonato da un quartetto d'archi ma è suonato dalle tastiere di Stevie Wonder. Village Ghetto Land, Stevie Wonder.

0: Village Ghetto Land, Stevie Wonder, sempre, non lo dirò più, dall'album Songs in the Key of Life. E c'era Beatrice che si sta, come dire, prendendo confidenza con la materia. Vediamo un po' che cosa
1: un
0: doveva
1: po' troppa
0: fare
1: confidenza.
0: Come battuta, gliela lascio fare, poi le levo il microfono.
1: Stavo prendendo un po' troppa confidenza, perché siccome sei una persona molto simpatica, mi permettevo in realtà di fare...
0: Poi vedi.
1: No, siccome prima ho fatto un complimento e ho notato un leggero rossore sul volto, poi mi domandavo se magari ti imbarazzava il tutto.
0: Ricevere il complimento. Diciamo che io sono un forno che si riscalda facilmente. Allora, dopo questa freddura che col forno c'entra poco, arriviamo all'ultimo brano prima degli spot di metà trasmissione. Anche in questo caso si tratta di un brano originale dalla scaletta di Songs in the Key of Life, un brano strumentale in cui Stevie Wonder affronta delle sonorità proprio quasi jazzy, non so come dire, quasi al limite della fusion che all'epoca era imperante, erano gli anni dei Weather Report al massimo dello splendore. Giudicatela voi, a me non piace mettere etichette. Contusion, Stevie Wonder e poi gli spot di metà trasmissione.
2: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: E non parlate di retromania.
6: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Finalone di questo brano meraviglioso. 15.03 per chi ascolta la diretta di martedì 6 ottobre 2026. Più o meno l'orario dovrebbe coincidere anche per chi ascolterà la replica che andrà in onda lunedì 12 a questo punto. Perché anche la replica parte dalle 14 come la Bottega del Forno e come anche il mio altro programma del giovedì Forno One. Allora, continuiamo con il nostro racconto dell'album che oggi festeggiamo un po' in ritardo, ma non è mai troppo tardi per certi capolavori, Songs in the Key of Life. Eravamo rimasti all'ultimo brano prima degli spot, che era Contusion, brano strumentale tratto dall'originale, quindi proprio dal disco di Stevie Wonder, mentre invece questa Sir Duke era nella rilettura del grande bassista, che tra l'altro ha lavorato anche con Stevie Wonder, Nathan East, che molti conosceranno e ricorderanno perché è stato per anni ai servigi di un certo Eric Clapton. Sir Duke, come tutti sapranno, è dedicata a Duke Ellington, ovviamente molto ammirato da Stevie Wonder, ed è un suo personale omaggio perché appunto era da poco scomparso il maestro. Duke Ellington moriva nel 74 e la preparazione di questo disco iniziò praticamente poco dopo la morte di Duke Ellington. Allora, vi ricordo che tra un quarticello d'ora scarso ci collegheremo telefonicamente con il critico giornalista musicale Gabriele Antonucci, che, esperto di Stevie Wonder e nello specifico di Songs in the Key of Life, contatteremo, interpelleremo per avere qualche notiziola un pochettino tra le righe da farci raccontare al riguardo. Proseguiamo nella scaletta di brani riletti da grandi artisti dall'album Songs in the Key of Life. In questo caso faccio un pochettino lo sborone perché per I Wish, tra le 100 versioni che avrei potuto scegliere, ho scelto quella di un artista, il trombettista Fabrizio Bosso, per il motivo che ho avuto il piacere e l'onore di ospitarlo qui in trasmissione e tra l'altro avendo avuto la bontà di portarsi la tromba e anche averla tirata fuori dalla custodia davanti ai miei occhi, gli ho chiesto la cortesia di suonarci qualcosa, sai come fanno quelli proprio, ma davvero suoni la tromba, fammi sentire un po'. Insomma, ho fatto questa operazione veramente senza vergogna e lui, guarda caso, anzi no, su mia specifica richiesta, ha intonato le prime note del brano che poi andremo a sentire nella sua versione, quindi Fabrizio Bosso, prima dal vivo qui a Radio Città Aperta e poi nella sua versione dal disco di I Wish.

Questo era Fabrizio Bosso dall'album I Wonder, titolo più adatto non lo poteva trovare. Io provo meraviglia, insomma, mi meraviglio parlando di Stevie Wonder, capita a tutti. Questa era la sua rilettura di I Wish, in cui brilla anche la ritmica, il contrabbasso del nostro caro amico Jacopo Ferrazza, che approfitto per salutare. Allora, si avvicina inesorabilmente il momento del nostro collegamento telefonico con il giornalista musicale Gabriele Antonucci, per entrare un po' più nello specifico della leggenda di questo album Songs in the Key of Life, che stiamo snocciolando brano per brano, spesso e volentieri attraverso le riletture di grandi artisti. In questo caso parliamo di un artista purtroppo scomparso più di 20 anni fa, il vocalist Luther Vandross. Questa è la sua versione di Knocks Me Off My Feet.

0: Luther Vandross, Knocks Me Off My Feet. Stiamo seguendo letteralmente la tracklist dell'album Songs in the Key of Life, spesso e volentieri attraverso la rilettura di altri grandi artisti che omaggiano Stevie Wonder nel 50° della pubblicazione di questo disco. E per farci aiutare anche dal punto di vista critico su questo particolare avvenimento, abbiamo convocato telefonicamente il nostro amico critico musicale e giornalista Gabriele Antonucci. Ci sei, Gabriele?
1: Eccoci, ciao
0: Fabrizio. Buongiorno, grazie della tua vicinanza, buongiorno, della tua presenza. È sempre un piacere consultarti, avere questa come dire, angolazione particolare che la tua sensibilità di critico musicale può darci. Allora, è difficile sintetizzare. Tu hai fatto un bellissimo articolo pubblicato su Billboard Italia su questo disco, quindi rimandiamo ad approfondimenti la lettura di questo appunto concentrato che riassume in maniera esaustiva le osservazioni principali sulla grandezza di questo lavoro. Però in realtà la nostra co-conduttrice Beatrice aveva una domanda essenzialmente da farti riguardo appunto qualcosa che magari non tutti sanno.
2: Mm-hmm. Buonasera, intanto è piacere di conoscerti.
1: Piacere.
2: Dunque, io ho letto il tuo articolo e volevo domandarti se puoi raccontarci qualche novità riguardante l'uscita del disco.
0: Qualche curiosità?
1: Certo. Sì. Certo, immagino ti riferisci al EP, quello che è uscito per in occasione dei 50 anni, no?
2: Sì.
1: Ok. Sì, no, nel senso che hanno, diciamo, Stevie Wonder, la sua etichetta, ha fatto questo regalo a tutti noi appassionati con quattro canzoni assolutamente inedite che non erano mai trapelate prima e che venivano da queste sezioni lunghissime di Songs in the Key of Life, perché Songs in the Key of Life, oltre a essere un album molto lungo perché ha 21 brani, e addirittura insomma lui non erano riusciti a inserirli in quattro LP, tant'è che hanno dovuto vendere, infatti mi ricordo che era molto costoso anche quando insomma anche nelle edizioni successive questo EP in vinile da 7 pollici. Insomma, Stevie praticamente aveva fatto queste quattro canzoni: It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December, and I'm Into Living, che erano canzoni che ovviamente, parlando anche con altri amici, per esempio Alberto Castelli, che se ascolta lo salutiamo, abbiamo
0: con
1: detto
0: grande
1: tutti
0: affetto.
1: Con grande affetto, diciamo, abbiamo detto tutti la stessa cosa, cioè è incredibile che quattro canzoni di questo livello non siano state pubblicate, e il fatto che queste quattro canzoni non siano state pubblicate dà l'idea della grandezza artistica, dell'ispirazione, oserei dire quasi sovrannaturale. Cioè, secondo me Stevie Wonder, mentre faceva Songs in the Key of Life, era veramente guidato quasi da una mano superiore. Mi sembra, non so, mi ricorda un po' Brian Wilson in Pet Sounds, perché veramente è incredibile pensare che un artista che già aveva pubblicato quei quattro album incredibili a inizio anni 70, ricordiamo che lui aveva pubblicato Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions, Fulfillingness, First Finale. Insomma, già io penso che, non so, un Bruno Mars, un Justin Timberlake farebbero carte false anche per fare due o tre canzoni di quegli album, no? E invece ti pubblica un album incredibile, bellissimo, come Songs in the Key of Life, da cui, insomma, si permette anche il lusso di lasciare fuori questi brani. Ecco,
0: poi,
1: quindi veramente,
0: Gabriele, io penso, scusami se ti interrompo, che una cosa che va anche sottolineata è innanzitutto che spesso e volentieri io per primo avevo, come dire, tanta paura di trovarmi di fronte all'ennesima operazione di, come dire, di raschiamento del barile, e quindi che ci saremmo trovati nella classica situazione: se non erano usciti allora un motivo ci sarà stato, no? Mentre invece qui la cosa che sorprende è che si tratta di brani assolutamente non secondi a nessuno, e che poi lui non ha neanche sentito l'esigenza di, come dire, riciclare in album successivi, evidentemente considerandoli proprio come qualche cosa che apparteneva a quel periodo e solo a quel momento, no?
1: Certo.
0: Quindi è ancora più incredibile, perché non c'è nessuna delle quattro tracce che tu dici, vabbè, questo era un fondo di magazzino.
1: Sì, no, infatti è la cosa incredibile è che, ma per esempio, non so, anche recentemente è stato ripubblicato un album di Mac Miller, no? Bellissimo, quello The Divine Femine, che praticamente era l'album, diciamo, con cui Mac Miller è diventato un artista mainstream, si può dire, no? Conteneva il duetto con Ariana Grande, è stato ripubblicato in occasione dei 10 anni con 3 brani inediti, ora con tutto l'affetto per Mac Miller, che personalmente a me piace moltissimo, però erano veramente scarti, onestamente. Qua stiamo parlando di 4 brani eccezionali che veramente potevano stare tranquillamente dentro Songs in the Key of Life e in realtà non, nessuno avrebbe detto qualcosa, quindi sì, sicuramente è un veramente una cosa eccezionale, ma d'altronde Stevie Wonder nel periodo di Songs in the Key of Life, io ne avevo parlato anche nell'articolo, la Motown coniò l'espressione Stevie Time per dire che lui era talmente preso da questa carica creativa, innovativa, che continuamente scriveva nuovi brani, produceva nuovi brani, e quindi insomma non c'era mai un termine, cioè la Motown voleva uscire finalmente con quest'album che era molto atteso, e però Stevie ogni volta si inventava un brano nuovo, messaggio, e quindi questa cosa è durata talmente tanti mesi che a un certo punto gli hanno detto no guarda deve uscire l'album, e poi insomma attraverso una serie
0: datte
1: di
0: una mossa come dicono a Detroit,
1: datte una mossa, e poi insomma no, hanno dovuto trovare questa soluzione abbastanza curiosa dei 4 LP e del 7 pollici aggiunto, sì. Perché comunque lui voleva 21 canzoni e non c'era nessun modo di fargli dire no guarda sì, anche tutto sommato 17
0: stiamo bene così, certo. No, ma poi tra l'altro diciamo ad ulteriore riprova di quello che stai dicendo, io ricordo di aver assistito ad un'intervista a, credo a Annie Lennox o a Dave Stewart all'epoca dell'album Be Yourself Tonight degli Eurythmics, in cui appunto collabora Stevie Wonder. Dice che era un casino perché quando entrava in sala, a parte l'orario che era sempre, lui non avendo ovviamente cognizione di giorno e notte, non aveva ovviamente la possibilità di vedere fuori dalla finestra, praticamente arrivava con 12 ore di ritardo in sala di registrazione, e poi quando stava là dentro dice no ma senti, però adesso aggiungiamoci questa cosa all'armonica, possiamo provare, avevo sentito a casa un effetto che potevo, quindi pure lì l'hanno dovuto un pochettino tenere a bada per evitare che la cosa debordasse più del dovuto, quindi la cosa non ci risulta affatto anomala. Ti lascio semplicemente con un'ultima osservazione che ti senti di fare, proprio come se fosse una didascalia di questo lavoro, poche parole che lo riescano, anche se faticoso, a descrivere per chi ci ascolta.
1: Certo, beh oddio sì, è difficile dire poche parole di quest'album, una cosa è certa, è un album che si dice spesso no, qual è l'album da isola deserta, no? Anch'io me lo sono domandato, e onestamente se dovessi dirne uno è Songs in the Key of Life, perché è un album che riassume tutta la bellezza, la profondità della cultura nera, cioè ci sta il jazz, ci sta di fatto l'hip hop anche nel senso l'uso dei sintetizzatori, no? Anche l'armonica campionata, gli archi sintetizzati, di fatto sono state tutte cose che poi sono stati presi 10-15 anni dopo dall'hip hop.
0: Funky, quanti ne vogliamo proprio, quindi insomma...
1: Esatto, per cui veramente la cosa incredibile è che, non so, se una persona come, non so, come me, come te, con il nostro amico Alberto Castelli, ama la musica black, e qui ci trova il jazz, pensiamo a Sir Duke, ci trova il funk, I Wish, ci trova le ballate d'amore, ci trova le canzoni come Black Man, che di fatto è veramente una controstoria nera, certo, cioè di come in realtà la cultura nera abbia inverato anche la cultura ufficiale, quindi quello si può dire che è quasi un pezzo di storia, no? Più che di musica semplicemente.
0: E tutto questo poi all'età di 26 anni, anzi
1: 26 anni, ed è spaventoso pensare che lui ha fatto questi 5 album, cioè da Music on My Mind del 72 a Songs in the Key of Life del 77, che sono stati scritti, prodotti e arrangiati da lui stesso tra i 22 e i 26 anni.
0: Cioè io mi ritenevo già un, come dire, un genio per essere riuscito a prendere la patente a quell'età, insomma.
1: Esatto, io stavo all'università e stavo anche un po' fuori corso, quindi insomma pensare che Stevie Wonder a quell'età faceva questi 5 album, che poi sono rimasti tutti e 5 negli annali, perché sono tutti e 5 album meravigliosi.
0: Tra l'altro la tua scelta di disco dell'Isola Deserta è anche, diciamo, molto opportuna, perché alla fine te ne porti 2 e mezzo di dischi, quindi insomma,
1: esatto.
0: Anche diciamo,
1: no, addirittura se poi ci mettiamo l'EP, esatto, se ci mettiamo anche l'EP siamo a 25, quindi insomma è veramente, andiamo a prendere tutto, perché pensiamo anche Isn't She Lovely, no? Alcuni per esempio un po' più integralisti la black music dicono vabbè ma è una canzone pop, no?
0: Magari
1: però
0: scriverne.
1: Voglio dire, esatto, cioè valla a fare una canzone che senti un secondo e associ a quella canzone, che è un'esplosione di gioia per la nascita della figlia Isha, e sentire per esempio c'è cioè, un bellissimo un live da Londra di Stevie Wonder, mi pare degli inizi anni 2000, in cui si vede che lui canta la canzone Isn't She Lovely e il regista giustamente inquadra Isha, e quindi è proprio, è bellissima anche questa scena in cui si vede lei che è proprio emozionata pensando, cioè, questa canzone è bellissima, mio padre l'ha scritta per me quando sono nata, cioè è una cosa fantastica, cioè, immagino cosa possa aver... Esatto, immagino cosa avesse provato lei davanti alla, nella O2 Arena, davanti a 15.000 persone, e sentire cantare in coro da 10.000 persone una canzone che è dedicata a te, infatti dice Life is Aisha, perché Aisha significa appunto vita.
0: Sì.
1: Esatto, quindi no, vabbè, è un album veramente... Cioè, secondo me ci sono degli album...

0: 15 album che tutti devono avere, ecco, cioè, sì, a sì, prescindere diciamo dai gusti.
1: Il kit di sopravvivenza.
0: Esatto, proprio minimo di sopravvivenza.
1: Senti, ti lascio che so che sei impegnato. Grazie. Io ti ringrazio tanto, Gabriele. Ovviamente grazie, rinnovo l'invito quando sarà il momento di tornare qui da noi. Sappiamo
0: sì,
1: noi per quale motivo.
0: Tra un mesetto.
1: Ecco,
0: tra un mesetto.
1: Ecco, ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
0: Ok, ci siamo capiti.
1: Allora, a risentirci molto presto. Ringrazio.
2: Grazie.
1: Anche
2: ciao.
1: Da parte di Beatrice, ovviamente. E
0: grazie,
1: ci lasciamo.
0: Beatrice, e un saluto a tutti gli spettatori.
1: Ok, e noi ci salutiamo con un'ulteriore versione da Songs in the Key of Life. Questo è un brano di che molti forse ricorderanno nella versione di Julio, che venne utilizzata in un film con Michelle Pfeiffer. Il brano si intitola Pastime Paradise, ma questa invece è la versione, pensate un po', di Chick Corea.
0: Che bello.

E abbiamo scomodato anche Chick Corea in trio dal vivo per una sua rilettura di Pastime Paradise dall'album, non lo dico più, Songs in the Key of Life, nella rilettura appunto di un grande pianista come Chick Corea. Ringrazio nuovamente l'intervento puntuale di Gabriele Antonucci, che appunto ha scritto un bellissimo articolo, vi suggerisco di andarlo a recuperare in rete, sul cinquantenario di Songs in the Key of Life. E mi sono accorto, come spesso accade, che il tempo è tiranno e che quindi i miei buoni propositi di potervi far ascoltare l'intero LP nelle varie riletture di grandi interpreti è assolutamente una chimera, quindi saremo costretti a diciamo sfalciare e depennare alcuni titoli. Cercherò di essere comunque esaustivo con almeno alcuni tra gli autori più importanti che si sono cimentati col repertorio di questo lavoro. Gabriele ha menzionato ovviamente il brano Isn't She Lovely, e non potevamo non inserirlo in scaletta, visto che, come tutti sanno, è anche la sigla di questa trasmissione, almeno per questo 2026. Non era neanche facile andare a cercare una versione che non fosse appunto troppo vicina all'originale. Per esempio quella che abbiamo ascoltato prima del Luther Vandross era abbastanza fedele rispetto a quella di Stevie Wonder. In questo caso siamo sicuri di andare fuori da qualsiasi aspettativa, perché Isn't She Lovely qui è nella versione suonata da Sonny Rollins.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
4: Hey. Oh.

E abbiamo approfittato della presenza di grandi, grandissimi sassofonisti che si sono cimentati con il repertorio di Stevie Wonder per fare una accoppiata vincente. Quindi da Sonny Rollins, che ha riletto Isn't She Lovely, siamo passati a Gato Barbieri, che ha voluto a modo suo interpretare Njikulela Es una Historia, che appunto era la canzone che apriva il lato D, insomma la quarta facciata dell'LP originale di Songs in the Key of Life, che purtroppo dobbiamo un po', come dire, concludere saltando qualche brano importante, tra i quali quella citata dal nostro ospite Gabriele Antonucci, che è Black Man, che è molto importante da ascoltare proprio per tutto quello che riguarda la lettura della storia degli Stati Uniti d'America attraverso la lente della cultura afroamericana, tanto per dirne una. Ma una canzone che mi faceva piacere, sempre rimanendo poi in ambito di America Latina, passare dall'Argentina di Gato Barbieri al Brasile di Caetano Veloso, che anche lui non è stato insensibile al fascino di Stevie Wonder, e quindi a me faceva piacere farvi ascoltare la sua versione di un brano meraviglioso che nell'originale è solamente voce, arpa e armonica. Quindi andatevi a sentire anche l'originale di If It's Magic. Qui invece è Caetano Veloso ed è il penultimo brano in scaletta per oggi.

0: Anche Caetano Veloso ha contribuito alla scaletta di oggi, torno per l'ultima volta a ricordare, incentrata sulle canzoni di Songs in the Key of Life, che recentemente ha compiuto 50 anni dalla sua pubblicazione, un disco che non smetterei di ascoltare, fatto da Stevie Wonder ma anche fatto da tutti questi grandi artisti che abbiamo sciorinato nelle due ore di trasmissione. Ne approfitto per ringraziare della sua assistenza preziosa e la sua presenza Beatrice, che appunto ha facoltà di chiudere le nostre conversazioni con la sua osservazione finale.
1: Sicuro?
0: Vai, vai.
1: Allora, io intanto ti ringrazio per avermi concesso questa possibilità di affiancarti oggi.
0: Figurati.
1: E stavo pensando che mai come in questo momento, come direbbe Socrate, so di non sapere, e per questo ti ringrazio, perché mi hai regalato alcune emozioni proprio grazie alla tua straordinaria cultura.
0: Niente, vuoi farmi arrossire una seconda volta?
1: Sì, tanto ci sono riuscita.
0: Bene, bene.
1: Allora, e posso salutare i radioascoltatori?
0: Certo.
1: Grazie per essere qui e grazie per il tempo dedicato. Ciao ciao.
0: Allora, ringraziamo Beatrice per la sua assistenza preziosa e puntuale, e ci salutiamo non prima di ricordarvi che subito dopo di me, come ogni martedì, andrà in onda la replica di Driving Saturday, programma andato in diretta sabato scorso, condotto da Angelo Sgritta con Stefano Pepe, dopo di lui Panopticon e poi una sezione di informazione, una striscia curata dalla nostra redazione giornalistica. Per chi invece ascoltasse la replica del venerdì, dopo di me trova Altern Italia con Gianluca Polverari, la replica di Night Choice e tutto il resto del palinsesto. Io, nel ringraziarvi per l'ascolto, dandovi appuntamento a giovedì alle 14 per una nuova puntata di Forno One, vi ricordo che questa trasmissione sarà disponibile in podcast a partire da una ventina di minuti dopo la fine della diretta, e che appunto noi invece potremo ascoltare una nuova puntata della Bottega del Forno martedì prossimo a partire dalle 14, sempre con produzioni artistiche di 50 anni fa. Ci salutiamo con un'altra versione di lusso di un brano tratto da Songs in the Key of Life, la coppia bellissima composta da George Michael e Mary J. Blige, che affrontano As, e so che questo brano sarà particolarmente gradito al nostro amico recentemente convocato ai nostri microfoni, Gabriele Antonucci, e quindi è lui che voglio dedicargli As, George Michael, Mary J. Blige. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: E Driving Saturday, buongiorno a tutti. Oggi sabato 3 ottobre su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta
1: e con Stefano Pepe. Buon pomeriggio a tutti.
0: Salutiamo i ragazzi. Oggi tutti e tre al completo?
1: No, oggi due. No, oggi due. Mancava Dave.
0: Oddio, non l'ho visto, sono incoglionito io. Ero convinto di arrivare tutti e tre. No, parlavo con Cambogia, ho visto Barilongo, invece Dave non c'era. Però c'era Falcioni, ecco perché. Falcioni che sembrava Dave, è questo che mi ha ingannato.
1: Beh, no, non c'è troppa somiglianza, però bisogna dire.
0: No, beh, erano tre. Quando uno ne vede tre, poi non è che sta lì a dire. Comunque, barboni, tutti e due, là, più o meno.
1: Sì.
0: Va bene, fino alle 18, poi dopo scappiamo via perché ci abbiamo alle 18:30 Nuccini e Clementi che sonorizzano le immagini di Pazienza, come ho capito, al Maxi.
1: Sì, leggono e sonorizzano Pompeo, che è l'ultima, diciamo, gli ultimi giorni di Pompeo, che è una forse l'opera più importante di Pazienza, ovviamente sicuramente l'opera quasi conclusiva della sua carriera.
0: Cercheremo di fare in tempo, io non ho visto neanche la mostra di Pazienza, quindi insomma, non so se ci sarà tempo di vederla oggi, non so, comunque mi sembra che fino a ottobre è prorogata,
1: sì.
0: ci sarà tempo. Bene, poi tra poco chiameremo anche il nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che è in gita in quel di Orvieto per un festival che si conclude domani, dedicato alla musica tradizionale irlandese, Orvieto Irish Fled.
1: Fled, sì, che significa festa.
0: Ah, vedi, bravo, sì. Sei pure il gaelico.
1: No, non lo so, però l'ho studiato. Diciamo così,
0: sì,
1: studiato.
0: Sì, infatti,
1: lo sapevo fino all'altro giorno.
0: Stasera c'è un concerto, un grande concerto al Teatro Mancinelli di Orvieto, che è quello dove fanno anche Umbria Jazz Wind, sì. Insomma, un teatro importante di Orvieto.
1: E poi la nostra radio è media partner di questa manifestazione.
0: Vero, sì, io questa cosa non lo sapevo, l'ho presa ieri da Gianluca, che mi ha detto sì, che la nostra radio è media partner. Poi avremo al telefono gli Amari, che presentano il loro nuovo disco. È una band friulana che è dal 99, che ha fatto il primo disco, insomma, ormai oltre 25 anni di attività per gli Amari. Poi ci sarà sempre al telefono Arturo Stalteri con il suo nuovo disco Celestial, che poi ci parlerà anche dell'anniversario dei 50 anni del disco di Rino Gaetano, Mio fratello e figlio unico, insomma, che era del 76, a cui lui aveva suonato. E infine avremo un'intervista con la direttrice artistica di Roma Diffusa Festival, che la settimana prossima, il 10-11 ottobre, coinvolgerà tutto il quartiere Squilino. È un, diciamo, un festival itinerante con vari performance, concerti, J-set e tanto altro. Bene, allora, prima di chiamare Gianluca Polverari, siamo già ritardissimo, però volevo far ascoltare almeno una novità, un singolo, non lo so. Noi abbiamo visto anche la presentazione di Rubber Soul al Barberini, se no c'ho il nuovo di Peter Gabriel, se non dura troppo, che dici?
1: Vediamo se ne facciamo una questione di tempistiche, i Beatles.
0: Dura un po' tanto, sì, infatti. Norwegian Wood,
1: sì.
0: Che forse è una delle mie preferite del disco, insomma, anche se ce ne sono tante altre, però insomma, Norwegian Wood e Beatles per i 60 anni di Rubber Soul, che era del 65 se non sbaglio, quindi forse già sono passati i 60 anni, però, insomma, adesso riesce una versione rimasterizzata,
1: anche remixata,
0: proprio sì, per i 60 anni, che se non sbaglio erano il 2025, perché il 66 fu già Revolver. Se non sbaglio, 65 era l'anno di Rubber Soul. Così vado a memoria, beatlesiana. Non vi fidate troppo, però abbastanza. Perché 67 Sgt. Pepper, 68 il White Album, 66 Revolver. Secondo me Rubber Soul è 65, però poi controlleremo. E questa è Norwegian Wood, This Bird Has Flown, The Beatles. Un attimo, eccola qua.
2: 1, 2, 3.

0: E questa era Norwegian Bird Has Flown, però era una take two, era una versione alternativa. E dovremmo avere al telefono il nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che ci parla da Orvieto per questo festival di musica tradizionale irlandese di cui siamo media partner. Ci senti Gianluca? Pronto?
1: Ciao, eccoci, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Quindi ho appreso da te dell'esistenza di questo festival che dura fino a domani, dall'1 al 4 ottobre, giusto?
1: Esatto, con le giornate clou oggi e domani. E, sì, è un festival che esiste da 10 anni, il secondo anno ad Orvieto. Quindi prima si svolgeva in altri luoghi, anche a Roma, invece adesso si è trasferito a Orvieto, che devo dire è lo scenario adatto, essendo una città, ecco, nel centro storico, un po' dal piglio più medievale, con certe sonorità. Funziona tutto molto bene, quindi nella piazza della Repubblica c'è un palco centrale dove ecco, si stanno esibendo vari artisti insieme, che possono essere sia italiani che stranieri, tra cui anche irlandesi, e il pubblico che si ferma lì, cioè devo dire anche Orvieto sta vivendo, ai noi come Roma, l'overtourismo, quindi ormai ci stanno anche qui tanti turisti, soprattutto in questo periodo, che cambiano anche un po' lo scenario della città, però insomma il tutto è ben congegnato per quel che riguarda la rassegna qui dell'Orvieto Irish Fleaad. Allora si dice Fleaad in gaelico, è scritto Fleaad, e quindi da questa mattina si stanno esibendo dei gruppi vari a Piazza della Repubblica, e il tutto andrà avanti fino alle ore 18. Parallelamente ci sono parecchi workshop collegati proprio alla cultura, alla musica, alle tradizioni irlandesi. Io adesso sto poi tra l'altro di fronte al Teatro del Carmine, dove c'è una cosa molto interessante che mi incuriosisce: cosa resta? Un omaggio a Bobby Sands, quindi anche un spettacolo che unisce insieme musica e teatro dedicato a Bobby Sands. Quindi ricordiamo, si fece morire per protesta negli anni insomma 70, in protesta contro ecco, l'occupazione inglese in terra d'Irlanda. Poi ci sono anche ulteriori spettacoli, e poi grande spettacolo finale questa sera al Teatro
0: Mancinelli, sì.
1: Col concerto di tutti i tutor invitati.
0: Conosco il Teatro Mancinelli perché è anche il clou di quando fanno Umbria Jazz Winter, insomma il teatro.
1: Esatto.
0: Ci vado qualche volta d'inverno a Orvieto. Comunque deve essere interessante anche adesso un'ottobrata con un clima un po' più fresco.
1: Magari,
0: non so se fa caldo anche lì.
1: Fa caldo pure qua. Però dicono che stasera si abbasserà, io spero in questo. Domani c'è dalle 11 alle 17 sempre un workshop di strumenti e danze irlandese. Lo diciamo anche per tutti coloro che magari vogliono fare una gita fuori porta a Orvieto. Io per esempio venendo a Roma con un treno in un'ora ci sei, e devo dire insomma è quindi più che mai fattibile. E poi a Piazza della Repubblica dalle 11.30 alle 18 concerti di 4 band, ripeto, che coinvolgono artisti sia italiani che provenienti da altre nazionalità, tra cui l'Irlanda. Domani nel pomeriggio alle 4 Teatro del Carmine, dove sono ora, Viaggio nella storia d'Irlanda tra letture e canzoni. E poi altri spettacoli. Vi invito a visitare proprio il sito, che è l'Orvieto Irish Fleaad con l'H finale .it, perché lì ci sono tutte le indicazioni. Tra l'altro il giorno mercoledì scorso, se non ricordo male, sì, era mercoledì, no, lunedì scorso, ho avuto ospite proprio l'organizzatrice di il tutto, che è Francesca Fabris, musicista e anche organizzatrice, quindi trovate anche la chiacchierata con lei e poi anche il richiamo al sito tra i podcast di Radio Città Aperta per avere un'idea precisa di questo evento, e devo dire merita assolutamente. Noi di Radio Città Aperta siamo ben contenti di essere media partner del tutto.
0: Quindi rimani fino a domani, immagino?
1: Beh, fino a metà pomeriggio, poi si ritorna, quindi domani mattina e prima parte del pomeriggio assisterò ancora ai vari eventi, e ripeto, poi lo scenario di Orvieto al centro è molto bello, quindi insomma si unisce un po' tutto, bellezza architettonica, musica, cultura irlandese, questa strana commissione ma che funziona tra appunto l'Umbria e l'Irlanda.
0: Comunque solo folk, diciamo, tradizionale, da quello che ho capito.
1: Sì, sì, non ci sono, che ne so, i Gilla Bendo, i Fontes di
0: sì. Sì, sì, no, dice. Certo. No, pensavo quindi... anche a quel cantautore scomparso quest'estate, insomma, irlandese...
2: Glen Hansard.
0: Glen Hansard, esatto, Glen Hansard, cioè, magari se c'era un omaggio a Glen Hansard.
1: No, questo non mi risulta.
0: No, appunto, è troppo moderno, probabilmente, per questo.
1: Infatti, devo dire che ci sono delle cose anche un pochino più quasi sperimentali, per esempio, esagerando, però un gruppo che ho avuto modo anche di trasmettere sia ieri che ad Alterna Italia, che quando ho fatto l'intervista con arpa e suoni molto dilatati, sono gli Ar-An Talam, che sembra un nome arabo, invece è un gruppo italiano con nome irlandese, ecco, molto suggestivi in tal senso. Però sì, diciamo, andando su settori un po' più rock, quello no, magari non c'è.
0: Certo, certo. Sì, ho letto che stasera c'è un grande concerto appunto al Mancinelli che si chiama Note, Note d'Irlanda, ci sarà un opening a violino e chitarra col caratteristico fiddle, no, irlandese.
1: Esatto.
0: E poi dopo a seguire tanti altri musicisti, sì, più o meno sempre violino, flauto, tin whistle, appunto.
1: Sì, sì, sì. Io prima avevo assistito proprio a un duello tra flauti e c'erano comunque anche chitarra e come chiamarlo, non è un tamburello, insomma, ma un oggetto della percussione, e però era molto interessante, sicuramente anche sta raccogliendo, ecco, la Piazza della Repubblica, che è anche una piazza di passaggio, anche parecchi turisti si trovano lì e si mettono ad ascoltare, quindi anche è una sorpresa per certi versi per chi passa da quelle parti.
0: Bene, allora io pensavo di salutarti con un classico di un brano tradizionale, se non sbaglio, ripreso dai Pogs, Dirty Old Town, che forse farà,
1: ah, certo, sì,
0: forse farà parte anche del repertorio di stasera, non lo so, comunque.
1: Canzone che sento spesso in un pub che frequenta a Roma, irlandese.
0: Sì, no, infatti mi ricordo che tu comunque sei molto, diciamo, anglofilo, diciamo così, diciamo, Irlanda, Scozia.
1: Anglofilo, ho visitato tante città dell'Inghilterra, della Scozia, ma ahimè ancora non ho visto l'Irlanda, per assurdo.
0: Ah, ecco, invece quindi... pensa, mi ero convinto fossi stato già a Dublino, sono stato solo a Dublino, non sono riuscito ad andare, volevo fare un giro dell'Irlanda tanti anni fa, era talmente bella Dublino e tutti suonavano in tutti i pub, musica, che non sono riuscito ad andare via, mi pare che rimasi una o due settimane a Dublino, ero in programma di fare un giro dell'Irlanda, ma non ce l'ho fatta, diciamo,
1: ma infatti devo rimediare quanto prima, che me la vivo esternamente la cultura irlandese, e adesso anche con tante realtà, gruppi, non parlando di musica tradizionale irlandese, ma parlando di cose un po' più rock e di vario tipo irlandesi, quindi devo andare prima o poi. Tra l'altro anticipo che mercoledì all'interno di 33x2 la trasmissione dove faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, proprio come disco del presente farò ascoltare il nuovo album di Gilla Band, ex Girl Band, un album senza compromessi, veramente tra industrial, post-punk, techno, in tutta la chiave isterica e folle, sono nell'apice del gruppo, quindi uscito adesso, quindi anticipo per la formazione di Dublino, ascolteremo appunto l'intero album mercoledì dalle ore 12.
0: Bene, allora grazie Gianluca, buon festival, buona musica, buon Irish Festival, e ci salutiamo con Dirty Old Town, questa sporca città vecchia, non so come tradurlo, dei Pogs.
1: Sì, sono in una città vecchia ma non sporca.
0: No, no, è pulita, molto pulita.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie ancora, ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Dirty Old Town, loro sono The Pogs.

Dirty Old Town, The Pogues. Salutiamo ancora Gianluca Polverari. Stiamo per chiamare gli Amari, che hanno pubblicato proprio ieri, 2 ottobre, sì, fresco fresco, questo nuovo disco Finta di Niente, che è uscito per la Tempesta Dischi, anticipato dai singoli Le Cose Che Voglio, Siamo Pari e Tutto Torna. Allora partiamo dall'ultimo, Tutto Torna, poi li chiameremo al telefono, chiameremo Dariella, che non è una ragazza ma è il soprannome di Dario Moroldo. Chiaro, pronto, Dariella è un uomo. Allora, sì, a parte gli scherzi, dai, questo è Tutto Torna, Amari, e poi li chiameremo al telefono. Tutto Torna.

0: torna.
1: Tutto torna a Mari, ma no, Dariella non ci risponde.
2: Adesso non ci risponde.
1: Noi facciamo finta di niente, come si chiama il disco, e trasmettiamo il secondo singolo in ordine uscita, che era Siamo Pari. Questo era il secondo estratto da Finta di Niente, che è uscito ieri per la Tempesta Dischi. A Mari, Siamo Pari.

Proviamo a passare all'ultimo singolo, che poi è stato il primo singolo che ha anticipato questo disco, che si chiama Le cose che voglio. Poi proveremo a richiamare Dario, Dariella. Le cose che voglio, amari.

0: Le cose che voglio, amari, ci dovrebbe sentire, ci dovrebbe essere al telefono Dariella, Dario degli Amari, ci senti? Pronto?
1: Sì, vi sento, eccoci. Vi sento, ciao a tutti.
0: Ciao, scusa che abbiamo passato ovviamente tutti i singoli a disposizione, i tre singoli usciti prima
1: adesso
0: di...
1: Adesso c'è tutto il disco, se volete passarlo tutto...
0: Beh, sicuramente qualche altro brano, però lo ascoltiamo. Abbiamo preso un po' di tempo con i singoli perché appunto non avevamo difficoltà a raggiungervi. Comunque, insomma, ci ha fatto piacere risentirli tutti. In ordine di uscita, se non sbaglio, l'ultimo è Tutto Torna, giusto?
1: Sì, l'ultimo è Tutto Torna, esatto.
0: Poi Tornando Indietro... Siamo pari e Le cose che voglio, che è l'ultimo
1: esatto.
0: Che abbiamo uscito. Com'è che avete scelto questi tre brani? Così una domanda che mi viene abbastanza diversa.
1: Guarda, un po' perché secondo me, allora, Le cose che voglio era perché poi era proprio, è un pezzo che per sua natura, con questo suo intro da un minuto e mezzo, giusto per tirarci una zappa sui piedi da un minuto con te, cioè ci piaceva anche perché creava come una specie di pausa sul ritorno, no? Cioè come una specie di preparazione, cosa sta per succedere, creando un po' un senso d'attesa, e ci piaceva questa cosa di tornare così, e poi perché poi alla fine anche nel disco è il pezzo d'apertura.
0: La prima, sì.
1: Esatto, siamo pari perché è un po' un pezzo matto, per non... Insomma, è uno dei nostri ingredienti anche fare pezzi come Siamo Pari.
0: Che esce un po' fuori, sì, dal resto forse del disco.
1: No, beh, certo, però non, esce fuori dal resto, ma sta molto dentro la nostra...
0: Storia.
1: Storia, poetica da sempre, perché, insomma, noi ci piace... Cioè, ricordiamo sempre che noi veniamo dal rap, comunque.
0: Sì, sì.
1: Cioè, abbiamo iniziato negli anni 90 dentro quel mondo lì, è una cosa che ci piace fare, ascoltare e anche poi riproporre.
0: Corporali è il vostro primo disco del 99.
1: Esatto, quello è proprio il primo disco da soli, cioè proprio
0: solo. Come Amari,
1: come Amari, perché in realtà c'è un disco prima, esatto, che è uno split album, che è proprio rap quello.
0: Ah, ok.
1: Perché insomma questo è per i collezionisti proprio.
0: Poi diciamo avete cambiato formazione, line up, però comunque diciamo è rimasto un nucleo storico composto da Davide detto Pasta Piva, tu Dario detto Dariella Moroldo e Francesco detto Cero,
1: esatto.
0: Ceravolo, questi sono i tre che sono rimasti sempre, diciamo un nucleo storico,
1: esatto.
0: E quindi insomma ne avete fatti parecchi di dischi dal 99 a oggi, sono passati più di 25 anni, quindi insomma
1: sì, madonna, dovremmo essere, dovremmo avere le ville su a Malibu forse le fa dischi, ma poi bisogna anche venderli.
0: Sì, diciamo siete rimasti un gruppo abbastanza di nicchia nonostante gli anni, però comunque magari
1: Sì, io cioè, dico adesso non è che non abbiamo neanche, cioè forse c'è stato un momento nella nostra carriera in cui eravamo anche interessati a fare della musica più pop, diciamo, più non dico accessibile, ma pop, ma perché ci girava così, non perché volessimo poi fare della musica che potevi trovare nelle classifiche, ecco, per cui diciamo che è sempre stata una volontà anche quella di stare alla larga da certe per cui non ti puoi neanche, nel senso non c'è adesso mi lamento,
0: non recriminate, non avete appunto recriminazioni,
1: no sono abbastanza, ti dirò, sono anche molto fiero di aver lavorato con, o comunque fatto della musica e anche della musica pop senza per forza entrare dentro quel meccanismo devastante e capitalista, poi se vuoi, che è la musica da classifica, ecco.
0: Sì, capisco.
1: Per cui questa libertà ha un prezzo, ce l'ha, certo, perché comunque, insomma, poi adesso io adesso mi bullo e dico è una scelta, magari anche un limite nostro, non lo so, cioè questo lo devo dire.
0: Cioè bisogna anche avere una bella faccia tosta per fare certe cose, andare in certi programmi, cantare certe, non è che ovviamente è una cosa che è una scelta, però nello stesso tempo bisogna anche saperlo fare, vendersi, no, come degli oggetti.
1: Cioè, proprio sto, ma a volte veramente negli anni ho visto delle cose che
0: sì, sì, nella capisco.
1: Tradizionale, che proprio mamma mia, sto male per loro.
0: Esatto, dice, per carità, meno male che non sono uno di loro.
1: Madonna, no, ma davvero, cioè, io sarò così, fa fatica a fare, però almeno c'è la dignità.
0: Sì, ti guardi in faccia la mattina allo specchio, insomma.
1: No. Esatto, però non apprezzo, no, perché poi se ti ritrovi che devi andare a fare... Vabbè, meglio per non farmi parlare, va.
0: No, no, ma capisco perfettamente, ma io sarei cioè farei lo stesso discorso che stai facendo tu, insomma. Ti capisco perfettamente, non riuscirei a fare certe cose, magari frequentare.
1: Ma no, poi, ripeto, anche una questione anagrafica, quando sei un ragazzino sei molto più da un lato può essere che sei molto più rigido anche rispetto a certe posizioni, ma dall'altro sei anche più morbido, no? Quindi più manipolabile, no, adesso proprio non riuscirei mai a pensare a una roba del genere. Cioè,
0: anche voi immagino state sui 40-50, non so, non voglio fare...
1: Sì, però, sì, dai, non è, quest'anno sono 49.
0: Vedi, sì, appunto, tra i 50 e i 40 e i 50, immaginavo, insomma, quella generazione lì. D'altra parte sei il primo disco del 99, insomma, quindi non potete essere dei ventenni.
1: Ahimè.
0: Certo. Ho visto che collaborate anche con personaggi molto interessanti, diciamo, della scena alternative. Per esempio Laura Newsday la conosciamo per aver abbiamo vista, certo, anche con il progetto Lazarus, se non sbaglio. Comunque.
1: Esatto, poi Laura ovunque mette qualsiasi cosa tocca, è una figata. Io, vabbè, poi siamo concittadini, per cui è una persona che mi capita spesso di incontrare, la stimo molto.
0: Siete friulani voi, vero?
1: No, lei. Beh, concittadini, perché io sto a Bologna.
0: Ah, no, cioè bolognesi di adozione, in quel senso, volevi dire.
1: Certo, siamo tutti e due bolognesi di adozione, sì, perché sì, anche sì, lei sì. Non è di Bologna.
0: No, infatti, quello pensavo che foste...
1: Quindi, c'era la volontà di mettere un fiato in quel pezzo, in particolare un sax, ho detto, beh, sento Laura che comunque...
0: Che poi parla proprio di Bologna quella canzone Locuste, se non sbaglio.
1: Tra l'altro, mi sembrava proprio una cosa giusta. Tutto internosta, ecco.
0: Dopo Bolognina Revolution, che era contenuta, se non sbaglio,
1: in Grandmaster Mogol.
0: Sì.
1: Tra l'altro, guarda, questo in realtà è il quarto o quinto pezzo che parla di Bologna, in un certo senso, nella nostra carriera, perché il primo, a parte Bolognina Revolution, c'è anche il vento del 15 gennaio, che per assurdo parla di un vento che c'era a Bologna. E poi Panca Bestia, che è nell'ultimo nostro disco, che è Polverone, che anche lì è un pezzo a marcore su Bologna. Quindi sì, Bologna è proprio una roba che torna.
0: Bologna è una regola, chi è, dice Luca Carboni. Che...
1: Esatto.
0: Vabbè, allora ci sentiamo Locuste con la partecipazione al sax di Laura Newsday, che tu definisci una delle canzoni più politiche, se non sbaglio, che avete fatto.
1: Sì, beh, alla fine sì, dai, dentro, per me è politico anche le cose che voglio, perché in una, cioè, per la sua struttura musicale, più che altro perché scardina un po' questa roba dentro le piattaforme di streaming tu non puoi avere degli intro, sembra che la gente perde l'attenzione, no? Quindi il tuo algoritmo ti punisce appena metti un intro strumentale, la scelta è no, non ce ne frega niente. Locuste invece è proprio per quello che, insomma, poi anche descrive il testo, è una situazione, cioè, che sotto forma di una similitudine, però sì, Bologna, il paesaggio descritto in Locuste è quello di Bologna, la Bologna di oggi, quello che sta succedendo un po' con le dinamiche dell'ouverture, ecco.
0: Sì, che da come sento in giro, insomma, coinvolge tantissime città, non si salva quasi più nessuno, da Firenze, no? A Venezia, adesso pure Orvieto, ci dice Gianluca Polverà.
1: Assolutamente, dove apre un hub di Ryanair e appena una città anche di provincia entra nel Grand Tour, dove ci sono dei fondi immobiliari che acquistano in blocco intere porzioni di città, è lì che è finita la fine. Quindi sì, è un discorso molto ampio e molto molto molto esteso, perché non è solo Bologna, ovviamente, perché se uno pensa, Bologna una volta non era così, almeno io la bazzico da ormai 30 anni e no, non era la città turistica Bologna,
0: no, uno se la ricorda molto, diciamo, una città a misura d'uomo, questi portici dove si va tutto a piedi, cioè, non
1: Ma
0: so.
1: lo è ancora, però sempre meno, perché misura d'uomo significa anche che posso permettermi di pagare un affitto, di trovare una
0: Certo.
1: casa, di poter anche semplicemente girare in centro senza essere una comparsa delle vacanze di usa e getta di questi turisti, che voglio dire, non è neanche colpa dei turisti, non voglio dire, è proprio come viene promossa la città, come viene,
0: Certo.
1: cioè, ecco. Un discorso anche questo molto
0: Sì,
1: stratificato.
0: mi dicevano ieri che la stessa cosa sta succedendo a Firenze, appunto, immagino, cioè,
1: Beh, poi Firenze e
0: ancora
1: Venezia
0: peggio
1: sono,
0: forse, sì,
1: e
0: Venezia,
1: Roma sono
0: esatto.
1: dei modelli proprio. Sono da anni che sono così.
0: Purtroppo Bologna si sta adeguando a questi modelli, diciamo così.
1: Esatto, è un po' un peccato perché a forza di magna, magna, magna, però poi non ci sono altri orizzonti culturali. No, più che altro è anche un discorso che è una città che perde attrattiva per gli studenti, Bologna è storica per le
0: Certo.
1: controculture, no? La controcultura giovanile, cioè se togli questa cosa qua non c'è ricambio è un attimo che diventa una città noiosa, borghese e insomma un ospizio. Questo è il nostro destino e anche noi ormai siamo on the way, però
0: Adesso non ve ne andate, rimanete a Bologna, diciamo.
1: sì, no, ma anche perché io poi ho due bambini e
0: Ah.
1: Bologna cioè su questa roba qua è molto, come tutta l'Emilia Romagna, sui servizi sociali insomma siamo
0: All'avanguardia, sicuramente.
1: ancora sì, nonostante insomma anche lì tentativi di smantellare la sanità pubblica, poi non guardano in faccia nessuno, per fortuna che è ancora una roba anche divisa per regioni e competenze, però è un attimo,
0: Speriamo bene, allora, ci ascoltiamo Locuste e poi dopo, se hai ancora tempo, ascoltiamo
1: no?
0: qualche altro brano.
1: Sì.
0: Locuste, Amari, a dopo.

0: Locuste Amari, ci senti ancora Daniela?
1: Esatto.
0: Eccoci, bene.
1: Sì, sì, e chiude proprio sul sax di Laura.
0: Bello, bello, molto bellissimo.
1: Ho l'occasione anche per salutarla.
0: Sì, noi appunto me la ricordavo tra i componenti del gruppo che faceva parte del musical Lazarus, solamente ha fatto tante altre cose, però appunto l'ho conosciuta.
1: Sì,
0: lì.
1: Ma te hai suonato anche con i Giulis, peraltro, per un po', Giulis Arca.
0: Sì. Ah, come? Sì. Tu la conosci bene,
2: sì.
0: Stefano?
2: No, bello, l'ho anche sentita questa estate qui, era venuta in concerto a Roma.
0: Ma in che formazione era?
2: In trio, era un trio con l'ultimo progetto, sì. Con l'ultimo disco, insomma, che è quello dedicato al cambiamento climatico.
1: Esatto, molto bello.
2: Sì, diciamo, anche lì si tratta di un impegno sociale, no? Quindi avete anche questo che vi avvicina, oltre a una sensibilità musicale, anche la sensibilità
1: No, sociale, certo, poi politica. Sai, bello anche di... Cioè, se in qualche maniera puoi fare e dire, prendere una posizione, non è necessariamente che la tua arte lo debba fare, nel senso, secondo me, poi ognuno ha il suo linguaggio, però poi ci sono delle prese di posizioni che puoi fare in vari modi come artista, secondo me. Per cui ben venga, ecco, sono contento, mi era piaciuto molto il suo disco e sono contento che abbia partecipato proprio in questo pezzo, che appunto è una canzone che parla della nostra città, ma ne parla con un certo taglio, proprio perché ci piace la nostra città e non vorremmo mai che, insomma, andasse proprio in questa direzione in cui sta andando in questi anni.
0: Una Bologna divorata dalle locuste, come...
1: Esatto, dalle locuste, proprio così.
0: Mentre i figli ci insegnano parole nuove come pure di scintille. Vedo che c'è un altro featuring, che è la tromba di Flavio Zanottini in pure di scintille, quindi non so, perché io appunto gli altri ospiti non li conosco. C'è Emanuele Filippi al piano in Superstiti e...
1: questi sono tutti, è un po' la scena jazz udinese.
0: Ah, ecco, immagino.
1: È sottostrato jazz udinese, sono ottimi musicisti, molto bravi, per cui dai, c'è un lavoro anche un po' collettivo.
0: Certo, e allora tra Purè di Scintille e l'altra che avevamo detto era Superstiti, non so, faccio scegliere a te, tra Superstiti e Purè di Scintille.
1: Oddio, forse Purè di Scintille, che è anche un po' più... più corta, non
0: sì.
1: Lo so.
0: Sì, no, infatti per noi radiofonicamente è meglio quella più corta,
1: sinceramente. Infatti, siccome anch'io un tempo ho fatto programmi in radio, so che avevo stesso...
0: Grazie, no, non volevo fare torto a nessuno, perché appunto noi abbiamo ovviamente lo stesso rispetto per tutti i brani e tutti gli ospiti, non volevamo fare favoritismi, no? Appunto, se dobbiamo scegliere un brano, forse anche noi pure di Scintille.
1: No, ma volentieri, guarda.
0: Vabbè, allora non so, ci salutiamo oppure tu vai di fretta e noi avremo un altro ospite. Non
1: no,
0: so
1: se volete possiamo salutarci anche dopo. Io non sono qua.
0: Allora, dopo, dai. Questa è Purè di Scintille, loro sono gli Amari. A dopo.
3: Hai trovato una scusa per non starmi a sentire. Cerchi una pista da inseguire, la luce del faro sulle tue cianfrusaglie.

0: E questa era pure di Scintille Amari. Vediamo se ci sente ancora Dariella. Pronto, Dario?
1: Sì, ci
0: Eccoci.
1: sono qua.
0: Bene, quindi pure di Scintille, una nuova parola abbiamo imparato.
1: Anch'io ne imparo
0: Dai tuoi figli
1: quotidianamente.
0: l'hai imparato questo modo di
1: Sì.
0: dire. Quanti anni c'hanno?
1: Allora, uno ne ha 6 e quest'anno ha iniziato le elementari, e l'altro ne ha quasi 2.
0: Vabbè, piccolissimi ancora, insomma, quindi
1: Sì, sono piccolissimi.
0: stanno imparando a
1: Ancora uno.
0: parlare, certo, quindi dicono questo.
1: Esatto. Devo dire, sono precoci.
0: Vabbè, sì, immagino. Bene, allora, quindi questa è la canzone più dolce mai scritta da voi friulani, così la definisci.
1: Sì.
0: Perché in
1: Questo
0: genere
1: sì,
0: siete un po' più
1: sicuramente.
0: duri, non siete molto romantici, diciamo.
1: Beh, tu considera che ad esempio in Friuli non esiste un modo, cioè nel dialetto per dire ti amo, ad esempio, non
0: Assurdo,
1: esiste.
0: veramente incredibile. Cioè,
1: Che questo potrebbe.
0: in friulano non si può dire ti amo. Perché no, non lo sapevo, immaginavo che. Cioè, è una lingua abbastanza difficile, però appunto non immaginavo che non avesse addirittura le parole per dire ti amo.
1: Ci sono alcune parole che non, proprio non, alcune forme, sì, non sono traducibili, non, è assurdo.
0: Sì, appunto, nonostante tutto uno può immaginare le poesie in friulano, Pasolini, così non c'è ti amo.
1: No, no, questo ti fa, ti fa capire, insomma, che evidentemente non ne avevano bisogno.
0: Incredibile. Vabbè, chiudiamo con, non so, il vostro brano più conosciuto può essere Aspettare, aspetterò, potrebbe essere, non so, qual è il vostro brano più conosciuto?
1: Beh, da Spotify sì.
0: E invece per
1: Da
0: te, cioè, qual è la hit degli amari che possiamo mandare?
1: hit senza tempo. Per me la hit senza tempo è Bolognina Revolution.
0: Bologna Luce,
1: Cioè.
0: l'abbiamo pronta anche quella. Infatti avevo messo queste due per chiudere, cioè, vabbè, magari un brano un po' più famoso, anche se non è dell'ultimo disco, chiudiamo con quella, dai. Allora, Bolognina Revolution, che era da quel Gran Mogol, se non sbaglio, al disco
1: Sì, Grandmaster Mogol.
0: Grandmaster Mogol. Che il titolo a cosa faceva riferimento? Al Gran Mogol. Cos'era il Gran Mogol? Che era una figura delle. Tra Mogol.
1: Era un mix tra Grandmaster
0: Grandmaster
1: Flash.
0: Flash, certo. E Mogol, quello di Battisti, non so.
1: Sì. Esatto. Però c'era anche il Gran
0: Esatto,
1: Mogol.
0: io mi ricordo il Gran Mogol, che era una figura tipo una specie di.
1: Sì, è il capo
0: Degli
1: delle giovani
0: scout,
1: marmotte,
0: esatto,
1: esatto.
0: Giovanni Marmotte. Sì. Bene, allora ci salutiamo con Bologna Revolution. Avete un programma dei live per questo disco? Che visto che è appena uscito, forse ancora non. State portando in giro preparando dei live per questo disco?
1: Sì, per ora stiamo ancora costruendo un po' le date di questo tour promozionale di questo inverno. Però diciamo che la prima data. La data zero la facciamo in Friuli il 14 novembre e poi il 21 novembre a Bologna al Bauhaus.
0: Vabbè, se venite un po' più a sud, fateci sapere, insomma, Roma e dintorni.
1: Assolutamente, non vedo l'ora, stiamo lavorando anche per quello.
0: Ci farebbe piacere. Da quanta che non venite a suonare a Roma? Un po'.
1: A Roma un bel po', infatti
0: Infatti.
1: io ci tengo a tornare, cioè sono almeno 9 anni che
0: Eh
1: non.
0: sì, no, infatti non avevo memoria di concerti recenti vostri.
1: L'ultimo concerto che abbiamo fatto a Roma era, credo, il Monk. Sì, Largo Venue Monk.
0: Perfetto. Sì, sono diciamo i locali principali che sono rimasti diciamo da quelli medio-grandi, diciamo, ecco così. Purtroppo anche qui c'è una crisi di locali, insomma, soprattutto di
1: Lo so, è una crisi questa globale.
0: nazionale o internazionale.
1: Esatto.
0: Sento
1: Insomma, come puoi
0: che
1: sentire, c'è
0: piangono i
1: la vita che mi
0: bambini. Esatto.
1: la vita che mi culla.
2: Ti reclama la vita, sì. Grazie
0: Allora, ti lasciamo con Bolognina Revolution. Grazie ancora, Dario.
1: a voi, è stato un piacere.
0: Voce e chitarra, tu sei. Dario
1: Sì, voce, chitarra, elettronica, qualsiasi cosa.
0: Moroldo in arte d'Ariella. Grazie ancora a Bologna Revolution, Amari. Ciao, ciao, grazie.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao, a presto.

Bolognina Revolution, Amari, salutiamo ancora Dariella, Dario, e stiamo adesso per chiamare il pianista compositore romano Arturo Stalteri, che proprio ieri, sempre il 2 ottobre, ha pubblicato questo nuovo disco che si chiama Celestial. Sono 11 brani, insomma, ci sono anche dei riferimenti letterari, musicali, Tolkien, Schubert, Schumann e gli echi di Paolo Conte, poi vedremo anche perfino Peppino Di Capri. Insomma, sono stato colpito da questa versione di Azzurro, anche perché forse è il brano più breve del lotto, diciamo, tra le 11, quindi iniziamo con questo Azzurro, la versione di, appunto, la canzone celebre di Paolo Conte, con uno sguardo anche, da quello che ho capito, alla versione di Celentano, poi ce lo dirà lui, pensata guardando Adriano Celentano, ovviamente, che è quello che l'ha resa celebre. E questa è Azzurro di Paolo Conte nella versione strumentale di Arturo Stalteri, che poi chiameremo al telefono. Azzurro.

0: Azzurro, Arturo Staltri, dovremmo averlo al telefono. Arturo, ci senti? Pronto?
1: Sono qui, eccomi. Ciao, buonasera.
0: Grazie, ben trovato. Scusa il ritardo, sa, questa abbiamo iniziato con Azzurro perché insomma, è la più famosa forse così delle canzoni che hai riletto. In insomma, una canzone celeberrima, direi, insomma, nella versione prima di Celentano, poi ovviamente anche dello stesso Paolo Conte che l'ha scritta. Ne sono state fatte anche una versione per organetto, mi ricordo che recentemente ha fatto, non so se lo conosce, Alessandro D'Alessandro ha fatto
1: una versione
0: di Azzurro, se non sbaglio, per organetto solo, quindi insomma,
1: fantastico.
0: Penso che sia una delle canzoni forse più rilette, coverizzate della musica italiana, però insomma ci va sempre,
1: sì.
0: È talmente bella che non ci annoia mai, insomma, Azzurro.
1: Ma sì, perché io l'ascoltavo, io conoscevo quella di Celentano praticamente quando stavo al mare, mi ricordo in quell'estate ero ragazzino, mi piaceva da morire, mi piaceva il giro anche dei fiati, capito? Poi dopo ho scoperto che era di Paolo Conte,
0: che non era sua, eccetera. Sì, no, infatti esatto. Ho letto che la rilettura di Azzurro di Paolo Conte è pensata guardando ad Adriano Celentano, che infatti non capivo bene cosa vuol dire guardando, cioè guardando
1: nel senso che io ho pensato a quella versione, capito?
0: Ah, ecco, certo. Quindi, no, pensavo che l'avevi scritta mentre, che l'avevi suonata mentre guardavi Celentano che cantava.
1: No. A me, infatti, ci poteva essere anche, no, in effetti no. Guardavo, intendevo dire ripensando, ecco, ripensando a lui, a quell'estate che impazzava questa canzone, stavo al mare, ero ragazzino, tu neanche eri nato.
0: No, penso che erano anni 60, non
1: perché, 70. Credo fosse 67, arrivo 68.
0: No, io sono dei primi anni 70, quindi non
1: quindi niente, invece me la sono vissuta proprio da ragazzino e mi ricordo che erano tutti impazziti per questa canzone al mare. Andava al jukebox in continuazione, capito?
0: Sì, rimasta
1: no, nel cuore. Ci ho messo una cinquantina, quasi 60 anni a rifarla, però alla fine.
0: Ma poi si sposa bene comunque col celeste, il celestial della copertina.
1: Esatto. Infatti è quello che mi ha poi spiegato, anche visto che tutto il disco ha o il termine celestiale o il colore, anche il vinile è uscito infatti in colore celeste.
0: Che ci eravamo lasciati, se non sbaglio, l'ultima volta che era qualcosa di invernale, di bianco,
1: sì.
0: snow
1: la esatto, neve. Esatto.
0: E quindi questo
1: è ispirato alla neve, quindi vinile bianco.
0: Questo invece vinile celeste.
1: Questo vinile, loro lo chiamano clear blue, cioè una sorta di blu chiaro, insomma, di celeste, sì. È molto bello a vedersi, devo dire. Io non sono un grande fan del vinile in realtà, però devo dire che dal punto di vista estetico è bello, e poi è bello vederlo girare, insomma, c'ha una magia effettivamente, e capisco perché molta gente insomma sia tornata proprio ad amare il vinile, rifiuti un po' la freddezza del CD, che poi la freddezza secondo me è solo mentale, perché il suono secondo me del CD è molto bello, molto pulito, forse troppo.
0: Sì, ci sono diciamo diverse scuole di pensiero, capisco,
1: sì.
0: Capisco quelli che dicono che comunque il formato, l'aprire il libretto, le copertine,
1: bene,
0: le foto, è tutta un'altra cosa il vinile. Poi ovviamente se parliamo squisitamente di sonorità, anche se lì poi tutte le fiere del disco a cui ho partecipato dicono sempre che in realtà né il CD né il vinile restituiscono proprio come il suono era stato registrato, ma ci vogliono questi file ad altissima risoluzione. Cioè non ho mai sentito parlare un audiofilo bene né del CD né del vinile in realtà. Cioè.
1: No, è vero, ma io ho cominciato negli anni 70, quindi noi registravamo sul nastro. Quello che sentivi dal nastro non era mai quello che poi andava a riascoltare.
0: Immagino.
1: Quando usciva il disco, ma anche il CD. Tanto è vero che alcune etichette avevano addirittura in America pubblicavano i nastri, perché aveva un registratore a bobine, poteva avere il nastro, una copia della registrazione originale. Io ne ho un paio, perché io l'avevo, avevo un disco di Simon & Garfunkel col nastro, effettivamente sì, il suono veramente, o Bookends, che è bellissimo, e il suono effettivamente è molto bello, sì.
0: Cioè sarebbero le beta, questi formati qui, come si chiamano?
1: No, una semplicissima bobina, tipo quelle del Revox, che andavano a 7,5 di velocità, quindi una buona velocità, e che erano prese dalla copia originale, quindi non c'era nessun passaggio,
0: certo.
1: Nessun trasferimento su vinile. A quei tempi non c'era ancora il CD, io ti parlo dei primi anni 70.
0: Perché tu comunque hai fatto tutti i dischi della RCA, essendo stato anche il pianista di Nogaetano, hai vissuto tutta quell'epoca storica.
1: Sì, quando la RCA era proprio un punto, era meraviglioso andare, c'era il bar dove tu incontravi tutti, da Rubens ai Procolarum, a David Bowie, cioè veramente ci passavano tutti.
0: Pazzesco.
1: Tutti, era veramente un posto magico, purtroppo ora
0: sì,
1: non esiste più.
0: Sì, ci sono stato solo praticamente quando era già dismessa, adesso è diventata la fabbrica di scarpe, insomma, che c'era.
1: Sì, Esatto, di scarpe.
0: Hanno lasciato attaccato qualche locandina alle pareti, ma però certo uno si deve solo immaginare come quella la meraviglia che era stata, purtroppo.
1: Era un periodo d'oro, sono passati 50 anni, perché io sono entrato, ho fatto il primo disco nel 75 con la Hit, che era una piccola etichetta
0: di Micocci, certo.
1: Quella di Micocci, però noi andavamo a incidere poi negli studi della RCA, lui si appoggiava e quindi spesso stavamo lì al bar, andavamo alla mensa. Cioè, Renato Zero lo incontravi tutti i giorni, Antonello Venditti lo incontravi tutti, stavano sempre lì, cioè vivevano lì praticamente. Ed era bello, insomma.
0: Tu parli anche dei dischi che avete fatto con i Piero Lunero, o anche Rino Gaetano? Cioè, tutti li avete fatti lì lo stesso?
1: Tutti lì l'abbiamo fatti, anche Piero Lunero, sì, tutti registrati negli studi della RCA. Erano vari studi, c'era quello molto grande dove incideva Morricone per le orchestre, poi c'era lo studio E, che era quello più piccolino, dove incidevamo noi, dove incideva Rino, cioè dove c'era meno bisogno, no, di grandi spazi, in cui c'era un pianoforte, comunque c'era sempre un clavicembalo, un organo, c'era sempre qualche strumento che loro già ti davano pronto, diciamo, per essere usato.
0: Ma voi facevate delle prove prima, oppure andavate in studio e buona la prima, cioè immagino che vi lasciavano...
1: No, noi facciamo molte prove a casa.
0: Infatti, perché immagino che lei che gli studi ve li dessero per ore.
1: No, costavano tanti. E poi io avevo già un piccolo registratore multitraccia, quindi incidevamo a casa, portavamo i cosiddetti provini, ora si chiamano demo, no? A Micocci, una volta che era diciamo, convinto di come avevamo suonato, allora si prendeva lo studio, quindi andavamo in studio già con idee molto chiare, perché lì gli studi credo costassero veramente molto, certo. Sì. Quindi si andava abbastanza di corsa, però insomma dovevi andare in studio già con il disco,
0: idee chiare,
1: certo. Idee molto chiare, sì. E credo che solo i grandissimi potessero permettersi di stare in studio e sperimentare in studio, no? Chi garantiva una vendita molto importante, non certo noi, ecco.
0: Beh, sì, immagino, comunque insomma... Anche all'inizio Renatano non era famoso, forse lo è diventato un po' con Sanremo, però ecco, non è.
1: Sì, beh, il Cielo è sempre più blu andò molto bene, andò molto nelle radio, fu una cosa. Poi, certo, l'esplosione di Gianna con Sanremo di aprile, infatti poi lo mandarono la cintura a incidere a Miami, Resta Villa Maschio dove vai, con dei turnisti americani, e secondo me lì hanno fatto un errore enorme, perché la forza di Rino, secondo me, era proprio il fatto che lui si circondava di amici.
0: Certo.
1: Le idee erano sempre sui arrangiamenti, cioè c'era questa spontaneità.
0: L'hanno un po' straniato, stravolto dal suo ambiente.
1: Sì, l'hanno stravolto, troppo prodotti quel disco. Infatti poi quando incise purtroppo quello che è l'ultimo disco, e io ci sto, era tornato un po' il Rino di una volta. Aveva preso un po' in mano di nuovo la situazione. Purtroppo poi c'è stato quel maledetto incidente, quindi...
0: Tu quindi insomma l'hai conosciuto molto bene, ovviamente.
1: Beh, l'ho conosciuto molto in studio, vorrei che fuori dallo studio vorrei che ci vedessimo molto, però abbiamo fatto un paio di cose anche dal vivo, quindi veniva da me, facevamo le prove, era una persona molto spiritosa, sempre pronto alla battuta, insomma molto diverso da come poi era stato dipinto da quella serie di telefilm che fecero in televisione. Sì. Beh, in effetti poi un po' tutti hanno un po' corretto il tiro. Infatti è uscito questo documentario molto bello di Giorgio Verdelli, che si chiama Rino Gaetano, sempre più. Ecco, e quello è proprio lì, c'è Rino, lì sì, ho riconosciuto Rino con gli amici, tra cui appunto anch'io ne ho parlato, che testimoniano com'era veramente Rino, quindi una persona tutt'altro che nevrotica e cupa, ovviamente con le sue tristezze, come tutti, no? Perché, cioè, voglio dire, non era una persona stupida, era molto sensibile, infatti nelle sue canzoni, se tu ci pensi, ci sono tante cose molto molto dure, magari cantate in maniera ironica, ma lui dice delle cose anche abbastanza gravi, ecco.
0: Sicuramente, no, dietro l'ironia poi era spesso tagliente, corrosivo, sarcastico, molto. Appunto, basta pensare a Non te regge più, insomma,
1: tanto. Esatto, tanto che c'è chi dice, sai, che c'è questa famosa teoria del complotto, che qualcuno gli ha messo una...
0: Che era scomodo, diciamo, l'anno...
1: Era scomodo perché aveva denunciato delle cose sulla P2, perché... ma in realtà questa è un po' una fantasia. Quello è stato, secondo me, un drammatico incidente dovuto a un colpo di sonno, era molto tardi. si è addormentato al volante, tant'è vero che anche il camionista che purtroppo con cui lui si è andato a scontrare dice che l'ha proprio visto addormentato, lui è proprio è passato da una corsia all'altra e lui gli ha anche lampeggiato più volte, ma lui era praticamente si era accasciato sul volante.
0: Pensate, questo dettaglio non l'avevo mai sentito,
1: sì,
0: raccontare.
1: Ha rilasciato un'intervista dicendo che gli ha lampeggiato perché lo ha visto come se fosse lui secondo me ha avuto un colpo di sonno, certo, si è addormentato, certo. E la macchina è andata dall'altra parte.
0: Cioè, vista l'ora, diciamo, all'alba è credibile questa cosa.
1: Erano le quasi, sì, stava tornando, era andato in, credo dalle parti della stazione per parlare di alcuni concerti, quindi era rimasto in un locale un po' a bere, magari ha bevuto un bicchiere in più, capito, ma niente di che. E purtroppo evidentemente ha avuto un colpo
0: comunque
1: di sonno.
0: Era vicino, se non sbaglio lui abitava su Piazza Sempione, esatto.
1: Sì, lui era poco più di Piazza Sempione, esatto. Sulla Momentana. Perché il padre era il portiere di quello stabile, lui aveva già preso un'altra casa, però stava quasi sempre dai suoi a dormire e stava tornando a casa dei suoi genitori purtroppo. E invece, ma credo pochi, che pochi mancasse un chilometro, sì, esatto, mancasse 500 metri.
0: Sì, perché lì l'incidente avvenne all'altezza di via Carlo Fea, dove c'è Filosofia, se non sbaglio. Non
1: E quindi proprio il destino veramente, guarda, cupo, che poi io era sempre in compagnia di amici, non era mai solo, solo che a quei tempi non c'era il cellulare, per cui lui ha chiamato casa magari gli amici e caso ha voluto che quella sera tutti fossero già fuori, quindi si è avviato da solo, se no sarebbe stato sicuramente in compagnia, non sarebbe successo.
0: Vabbè, visto che abbiamo deviato il discorso sul Rino, poi torniamo su Celestial. A questo punto,
1: okay.
0: Se dovessi scegliere un brano di questo disco, festeggia 50 anni, se non sbaglio, che è mio fratello, sì. Figlio unico, quale sceglieresti?
1: Io adoro Rosita. Per qualche modo, lo trovo un valzer bellissimo.
0: Tu hai suonato anche il Rosita, ovviamente.
1: Sì, lì solo il pianoforte, sì.
0: Perché comunque tu hai suonato in tutti i dischi, diciamo, Rino, a parte, scuso, quello americano.
1: No, io ho suonato, guarda, ho fatto Il cielo è sempre più blu, mio fratello è figlio unico, poi ho suonato alcuni brani su Aida, perché eravamo più pianisti, e poi no, dopo ci siamo persi, quindi per esempio già sono un Tareg Q, già non suono più, ho fatto i primi tre dischi, diciamo.
0: Okay. Però insomma, comunque, sono in dischi importanti, direi. Insomma, quelli...
1: Beh, ci siamo divertiti anche tanto, mio fratello e figlio unico è stato veramente un divertimento, perché Rino c'era sempre qualche idea nuova, strana, da provare sul disco, è stato divertente.
0: Allora ci ascoltiamo Rosita e poi torniamo dopo al tuo disco Celestial. Okay. Questo è Rosita, Rino Gaetano, da mio fratello e figlio unico. A dopo.

0: Rosita, Rino Gaetano, vediamo se ci sente ancora Arturo.
1: Sì, sono qui, eccomi.
0: Abbiamo riascoltato molto volentieri questa Rosita, mentre al compleanno della zia Rosina, no, appunto, mi confondevo Rosita Rosina.
1: Quella è un'altra, sì.
0: No, subito dopo c'era il compleanno della zia Rosina. Sono le varie figure femminili che insomma spesso popolavano, Berta, Gianna, Aida.
1: Esatto, sì. Tutte figure chissà se simboliche o reali, o donne che magari Rino aveva incontrato.
0: Tu hai conosciuto però, anche qualche ragazza di Rino? L'hai
1: conosciuto? Beh, io ho conosciuto la fidanzata Amelia,
0: la storica, sì.
1: Che stava per sposare purtroppo
0: certo.
1: Il mese dopo la morte. Infatti al funerale nella chiesa dove siamo andati così tutti, perché c'erano tutti, il prete che era caro amico di Rino disse: io dovevo essere qui a sposare Rino, invece purtroppo sono qui a raccontare la sua morte. È stata veramente una mattinata terribile, c'erano tutti, da Cocciante a Venditti, tutti i dirigenti dell'RCA, veramente tutti.
0: Beh, insomma, mi fa piacere almeno questo, che insomma che sia stato ricordato, sì, ecco, non dimenticato, anche insomma, perché spesso capita che magari sono famosi, mi sembra, non so se a fuori di Tenco, che c'era solo De André.
1: Sì.
0: Cioè, sono successi dei casi appunto che spesso vengono dimenticati anche dai colleghi, questi, quando muoiono molto giovani, insomma, per fortuna non è stato il caso.
1: No,
0: anzi, con gli anni è sempre stato sempre più ricordato, celebrato, più di quanto forse lo fosse in vita, no?
1: Esatto, Marino poi ha avuto una sorta di riscoperta alcuni anni dopo, grazie ai giovani che hanno riscoperto le sue canzoni, ci sono riconosciuti. Questo è un piccolo miracolo, eh?
0: Sì, sì, forse lui stesso non avrebbe immaginato di diventare un classico, diciamo. Aveva solo 31 anni, se non sbaglio. Quindi,
1: 31 anni, sì, era del 50.
0: Cioè, come Renato Zero. Anche tu sei degli anni lì, più o meno. Non so, però
1: io di qualche anno dopo.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Comunque sono peggio. Sempre negli anni 50.
0: Adesso ne avrebbe 76, proprio come il disco. No, beh, adesso. No, però sì, no, 50 anni, no, del 76 il disco.

0: 76 anni oggi,
1: eh
0: cioè.
1: Sì, avrebbe 76 anni. Magari sarebbe ancora qui a scherzare, probabilmente.
0: Eh sì, vabbè, allora, torniamo allora al tuo disco, dopo questa parentesi doverosa dedicata insomma al rinnovo d'anno, certo. Torniamo al tuo Celestial, che se non sbaglio presenti il 4 ottobre domani, quindi,
1: domani,
0: Casa Menotti a Spoleto.
1: Sì, faccio due concerti, Casa Menotti è un posto magico perché c'è il pianoforte di Menotti, però è molto piccola, veramente ci sono 30 posti, e allora mi hanno chiesto di fare due concerti, una mattina alle 11:30 e poi un altro alle 4, in modo che almeno una sessantina di persone possano, diciamo, assistere, ecco.
0: Poi ci saranno altri concerti, ho visto Viterbo, se non sbaglio, altre date ha già annunciato.
1: Viterbo il 9, sì, poi per adesso le date già fissate sono Mestre, Padova, Torino e Brindisi. Poi sto in trattativa per fare anche Bologna, il Bravo Caffè, che è un posto che a me piace
0: sì,
1: molto.
0: Sì, lo conosciamo, sì, abbiamo trasmesso.
1: Quello di Max. Spesso. Lì dovrebbe essere il 3 novembre, ma lo stiamo ancora fissando. Insomma, sto pian piano costruendo un piccolo itinerario per farlo sentire, ecco, che ci tengo molto a questo disco. Mi sembra, io sono sempre ipercritico su quello che faccio. Di solito appena faccio un disco, dopo non lo sento più. Questo invece mi sembra che me lo sento ancora molto addosso, ecco, e questa è una cosa che non mi capita di solito.
0: Leggo che ci sono diverse suggestioni, omaggi letterari, si apre con un omaggio a Tolkien, Blue Sky Over the Shire, che è una tua vecchia passione, Tolkien, diciamo.
1: Era quando ero ragazzino, sì, il Signore degli Anelli l'ho letto 5 volte, un librone, che amo tantissimo.
0: Non sono mai riuscito nemmeno a cominciarlo.
1: Ma lì, guarda, bisogna resistere, le prime 20-30 pagine può essere dura, dopo ti prende in un modo in cui non riesci più a staccarti.
0: Ci proverò, no, in genere questo, il fantasy è un genere che un po' anche al cinema un po' mi annoia, però non so.
1: Sì, ma sai, il cinema ha puntato molto sull'aspetto fantasy. I libri di Tolkien, quelle 1200 pagine, sono qualcosa di diverso, è molto diverso dagli altri libri fantasy. Ci sono suggestioni molto diverse, insomma, è un libro piuttosto importante, io credo che sia piuttosto importante.
0: Ah no, ma sicuramente è considerato, insomma, un classico della letteratura ormai, insomma, prima o poi.
1: È vero che poi è stato preso ed è stato politicizzato,
0: sì,
1: ma in realtà Tolkien era tutt'altro che di destra, cioè, e la storia stessa non ha nulla che possa esaltare o la razza o il mito della guerra o cose di questo tipo. Poi è un libro assolutamente in cui non c'è alcun aspetto, diciamo, di divinità, capisci, di cose esterne, cioè è tutto molto reale, quindi è un libro assolutamente... Insomma, è qualcosa di quasi un libro iniziatico, secondo me. Sembra quasi una sorta di passaggio dall'adolescenza alla maturità, in cui il male in realtà è molto più forte di quello che sembri.
0: So, quindi sei molto legato a questo brano. Cosa ci consigli di ascoltare di questo disco per iniziare?
1: Luca, a me piacciono tutti, però... c'è un pezzo che io trovo molto bello, che è molto delicato, che l'ho scritto pensando un po' ai Sigur Rós, che è una mia grande passione.
0: Come non? Sì, conosco
1: me. E si chiama Celestial Vault. C'è anche un video, tra l'altro, legato a questo pezzo,
0: è già
1: che ancora
0: uscito?
1: Però,
0: è già
1: no,
0: uscito,
1: non è ancora stato diffuso, ma credo, insomma, che tra poco dovrebbe in qualche modo andare a finire da qualche parte.
0: Allora ce lo ascoltiamo, è un po' quasi la title track, Celestial Vault. Quindi...
1: Sì, sì. È uno dei miei preferiti.
0: Ce l'ascoltiamo, Celestial Vault, Arturo Staltari. A dopo.
1: A dopo.

0: E questa era Celestial Vault, Arturo Stalteri. Poi ho visto che Celestial, ci senti Arturo? Pronto?
1: Sì, sono qui.
0: Appunto, la parola Celestial poi ritorna anche in altri brani, c'è Celestial Awakening alla fine, poi c'è The Celestial Birds of
1: Esatto.
0: Shangri-La. Cos'è Shangri-La? Sì.
1: Shangri-La è un posto, un regno incantato.
0: Sì, immagino.
1: Di un
0: Insomma,
1: libro, sì.
0: Celestial, insomma, è un po' la parola che ricorre appunto in questo disco.
1: Sì, così ho sfruttato un tema anche
0: È un
1: visivo che mi
0: concept, diciamo, c'è anche il
1: permettesse.
0: bar
1: Sì,
0: celestiale, che
1: esatto,
0: è un po' il
1: quello è
0: bar
1: un altro.
0: dell'RCA, mi fa pensare,
1: Sì.
0: dove incontravi tutti.
1: In realtà quello è un bar scritto in un libro molto bello degli anni 90 di
0: Ah,
1: questo Tom Yango, è una sorta di bar che si trova prima e dopo la vita, dove le
0: no,
1: anime vanno a
0: infatti.
1: incontrarsi, non è male,
0: No, infatti
1: sono
0: stavo
1: molto.
0: pensando a un bar dove magari si potrebbe ritrovare, che so, Rino Gaetano, Luigi
1: Assolutamente, è
0: Tenco,
1: così.
0: Piero Ciampi, tutti
1: Sì,
0: questi
1: è
0: personaggi
1: così.
0: dell'RCA e non che ci hanno lasciato troppo presto.
1: È proprio così.
0: Chissà. E poi un altro personaggio che ci ha lasciato da poco è Peppino Di Capri. Mi incuriosiva questa tua suggestione che ti ha portato a rileggere in qualche modo Saint-Tropez.
1: Sì, in realtà questo Saint-Tropez Côte d'Azur è un mio pezzo, però c'è un tema che io ho ripreso esattamente dal
0: È
1: suo
0: solo
1: Saint-Tropez
0: un'ispirazione, non
1: Twist,
0: è.
1: sì, perché io quando ero bambino, sempre da bambino, le mie sorelle più grandi portavano a casa questi dischi di Peppino Di Capri, che era un genio, perché lui magari sul lato A c'era una canzone melodica e dietro c'era un rock and roll, un twist, lui faceva il twist
0: Sì, ma
1: nel
0: infatti
1: rock and roll negli
0: anche
1: anni
0: noi, adesso mi
1: 60.
0: ricordo, quando il giorno che è scomparsa abbiamo passato proprio Saint-Tropez, cioè l'abbiamo preferito
1: Ah,
0: passare quella rispetto alle varie Champagne,
1: bravo,
0: Roberta,
1: esatto.
0: perché era una cosa più moderna in effetti
1: Lui era
0: questo.
1: modernissimo in realtà, per me era geniale. Tra l'altro sono contento perché ci sono anche in quel pezzo, come in un altro, c'è anche un basso che
0: Ah, ho
1: nei miei
0: letto,
1: dischi
0: sì.
1: non c'è, perché ho rincontrato un vecchio amico con cui suonavo quando eravamo adolescenti, che si chiama Claudio Vitelli, avevamo un gruppo, si chiama La Terza Vita di Progressive, ma avevamo 14 anni. E quindi ci siamo rincontrati dopo 50 anni, anche se lui ora fa l'avvocato, però suona sempre. E quindi l'ho captato e suona su due pezzi.
0: Perché comunque per il resto è un disco di piano solo, diciamo, a
1: È
0: parte
1: solo piano,
0: questo.
1: sì, a parte Azzurro in cui c'è un sintetizzatore e basta, ma il resto è
0: Ok.
1: tutto pianoforte.
0: E allora a questo punto direi che ci possiamo salutare su questo pezzo
1: Sì,
0: Saint-Tropez
1: direi di sì.
0: Côte d'Azur. Visto che l'abbiamo citato, insomma, un omaggio anche a Peppino Di Capri, insomma,
1: Grande Peppino Di Capri.
0: che tu hai conosciuto anche lui.
1: No, purtroppo non l'ho mai incontrato personalmente, come neanche Celentano, però l'ho sempre stimato perché l'ho sempre trovato una persona che alla fine non si è mai venduta, ha mantenuto sempre una sua serietà, una sua
0: Coerente.
1: leggerezza, sì, una sua coerenza. Mi è sempre piaciuto proprio come immagine.
0: E allora Arturo, allora in bocca al lupo per i tuoi concerti di domani e poi quando verrai anche a Roma spero insomma ci farai
1: Come
0: sapere.
1: no?
0: Insomma.
1: Viva il lupo,
0: Tu
1: dai.
0: rimani sempre romano, diciamo, di nascita e di no? Cioè.
1: Assolutamente, mio padre è palermitano,
0: Ah, ok.
1: però io sono nato a Roma, ho sempre vissuto a Roma.
0: Quindi insomma, prima o poi a casa dovrai suonare questo
1: Sì,
0: concerto.
1: no, ma sicuramente un paio di cose le sto programmando, vediamo un po', solo che credo che ormai Roma sarà dopo Natale,
0: Il 2027, sì, il
1: è
0: prossimo.
1: sempre il posto più difficile per suonare,
0: Immagino, immagino.
1: almeno per me.
0: No, no, ma lo capisco, lo dicono in molti in realtà, non solo.
1: È complicata, sì, la città è complicata.
0: Sempre meno locali, diciamo, di dimensioni
1: Sì,
0: piccole.
1: purtroppo sì,
0: Stiamo diventando
1: guarda.
0: sempre più grandi eventi, che poi, diciamo, un po' cannibalizzano la scena, questi grandi eventi, però poi i piccoli si perdono
1: Verissimo,
0: spesso.
1: verissimo, è verissimo, purtroppo è così. Comunque va bene, facciamo quello che possiamo, come si dice.
0: Grazie ancora, allora, Arturo Saltari, ci salutiamo con Saint-Tropez Côte d'Azur, ricordiamo Celestial che è uscito proprio ieri su tutte le piattaforme, poi anche in vinile CD e vinile.
1: Vinile e CD, sì.
0: Vinile celeste
1: Vinile celeste.
0: per esattezza, come dicevi tu, blu.
1: Loro lo chiamano
0: Clear Vine.
1: Clear Blue.
0: Clear Blue.
2: Che è trasparente
1: Blu
2: praticamente.
1: chiaro praticamente lo chiamano.
0: Sì, sarebbe trasparente, dice
1: Ah già,
0: Stefano.
1: è vero, sarebbe trasparente, perché dovrebbe essere un altro modo, light blu in realtà. No, invece no, è proprio un azzurro.
0: Vabbè, sì, comunque insomma lo si può trovare forse nei pochi negozi di dischi rimasti o anche ordinandolo, non so, come si fa?
1: Sì, se no su Amazon i soliti Feltrinelli, BS, insomma,
0: E se no lo
1: e
0: prenderemo
1: anche
0: a.
1: anche sulla Saifam, sull'etichetta stessa.
0: È vero, è vero, perché c'ha anche un'etichetta, giustamente mi ho dimenticato di nominarla.
1: Questa. È un'etichetta indipendente, ma piuttosto forte, piuttosto grande. Diciamo.
0: Sì, hai già fatto altri dischi con loro.
1: È il secondo che faccio con loro, sì. C'hanno un bel catalogo.
0: Bene, allora grazie ancora, vi salutiamo con Saint-Tropez e a presto Arturo, grazie.
1: A prestissimo, grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.

Questa era The Celestial Birds of Shangri-La, e mi sono sbagliato. Adesso ci salutiamo finalmente con Saint-Tropez Côte d'Azur, Arturo Stalteri. Ciao ciao, a presto.

0: E questo era Arturo Staltri con Saint-Tropez e Côte d'Azur, che salutiamo ancora, grazie Arturo. E adesso trasmettiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la direttrice artistica Sara Dagati di Roma Diffusa Festival, che sarà la prossima settimana qui a Roma il 10 e 11 ottobre al quartiere Esquilino. Tu, Stefano,
1: Io
0: ti
1: approfitto per
0: scappi.
1: salutare, per scappare come detto al maxi
0: Ci
1: e
0: vediamo dopo,
1: ci vediamo
0: spero.
1: più tardi, a tra poco.
0: Grazie Stefano, a
1: Ciao,
0: presto. Ciao
1: buon
0: ciao ciao.
1: pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo al telefono Sara Dagati, direttrice artistica e co-founder del Festival Roma Diffusa, che sarà a Roma il 10 e 11 ottobre in tutto il quartiere Esquilino. È un format che sta modificando la narrazione della capitale, insomma, accendendo i riflettori sulla Roma contemporanea e creativa. Pronto, Sara, ci senti?
2: Pronto? Ciao, buongiorno.
0: Allora, spiegaci un po', ci siamo visti alla conferenza stampa alla Casa dell'Architettura, insomma, è un festival che durerà 2 giorni, col sostegno dell'assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, però, insomma, è abbastanza complesso perché sono coinvolte, insomma, sono coinvolti centinaia di artisti, quindi, insomma, spiegaci un po' Roma Diffusa in cosa consiste.
2: Sì, è un programma anche molto lungo, sono 16 pagine, quindi capisco la difficoltà nell'orientarsi nei meandri, però sì, diciamo, Roma Diffusa è un format che c'è ormai da 5 anni, questa è quindi la quinta edizione. È un festival diffuso che periodicamente attiva una diversa area della città, no? E l'idea è che un intero quartiere della città diventi una sorta di palcoscenico a cielo aperto, no? In cui ogni luogo che noi andiamo a mappare, identificare, e quindi appunto dalle botteghe artigiane, gli studi d'artista, gli spazi culturali, le istituzioni, no? E anche i musei, le piazze, ma anche i bar, le osterie, le botteghe artigiane. Quindi ogni luogo va ad ospitare dei contenuti che possano essere musicali, performativi, creativi di qualche tipo, no? Quindi quello che si crea è questa sorta di flusso di pubblico, no? Che gira per il quartiere per 4-2 giorni, dipende dalla durata dell'edizione, e passa da un luogo all'altro fruendo di contenuti che sono quasi tutti tranne i workshop, perché lì ovviamente c'è da pagare i materiali, no? E l'artigiano, però tutto il resto è sostanzialmente aperto e gratuito. Quindi si crea un flusso libero che trasforma un po' il quartiere in una piattaforma dinamica e creativa.
0: Sì, ci sono tantissimi, tantissimi eventi, installazioni, videoarte, DJ set, sonorizzazioni di luoghi, non so appunto se
2: Sì,
0: potete.
2: diciamo nel caso noi per ogni quartiere diamo ovviamente una linea, una direzione creativa, no? Che dia poi senso all'edizione, e la direzione creativa parte da quella che è la specificità del quartiere. Nel caso dell'Esquilino, trattandosi di un quartiere
0: Multietnico.
2: multiculturale, stratificato, ovviamente ci siamo soffermati su questo cercando però di evitare appunto semplificazioni o scelte di carattere folcloristico, cioè noi abbiamo comunque mantenuto quella che è la linea di Roma Diffusa, che guarda molto alla musica sperimentale, alle nuove correnti creative, musicali, artistiche, e lo abbiamo fatto però semplicemente ovviamente lavorando molto su artisti e musicisti di seconda generazione o sugli artisti che abitano il quartiere, no? Nel senso che poi appunto nel quartiere le comunità coesistono poi con chi anche abita il quartiere. Quindi da un lato noi andiamo ad aprire tutti gli studi di artisti, no? Da Fiamma Montezemolo, Andreco, ci sono tantissimi artisti che hanno lo studio e che lo vanno proprio ad aprire al pubblico, che per 2 giorni hanno la possibilità, no? Di visitare degli spazi privati, apriremo anche delle case private. Invece per quel che riguarda i vari luoghi che noi andiamo ad abitare con contenuti musicali, abbiamo diciamo diversi filoni, no? Cioè da un lato c'è tutto ovviamente il filone cinese, che è una comunità preponderante da tantissimi anni, no? All'Esquilino, e quindi che ne so, avremo da questa lecture performance curata da Liliana Lao, che sarà accompagnata da un DJ set elettronico di Peter Blackfish e dall'Eru, che è questo violino tradizionale cinese suonato da Liu Zhu, e questo avverrà a Casa Dante. in Piazza Dante, no? Quindi il bar si animerà e il sabato ci sarà questa lecture performance, la domenica ci sarà invece un vinyl set con XXZ, sempre appunto a Casa Dante, oppure ci sarà da Jessica Wu, che è un ristorante, un celebre ristorante cinese, sempre all'Esquilino, il Guzheng, appunto questa performance di arpa cinese. Ci sarà per esempio a Piazza Vittorio noi faremo un takeover, nel senso che per i due giorni la parte dei giardini dove c'è il chiosco di Orti avrà una programmazione continuativa di talk, musica, workshop di diverso tipo. Ci sarà per esempio anche un workshop di tappeti persiani al polo civico, con a seguire un DJ set afghano. Nel caso di Piazza Vittorio abbiamo lavorato, e dintorni abbiamo lavorato anche molto sul filone della musica sudamericana e afro, no? Quindi ci sarà per esempio all'aperitivo di sabato un DJ set di Amazon, DJ brasiliana accompagnata dalle percussioni di Guglielmo Senatore. La domenica, sempre a Piazza Vittorio, ci sarà invece un DJ set afro house con Delia. Al bar allo Statuto ci sarà Afrobeat con Naomi. Da Callimaco un DJ set di Jack Rooster, sempre sotto i portici, quindi intorno a Piazza Vittorio invece ci sarà il jazz. Da Gatsby con Alex, sì, il Alex, choro brasiliano.
0: Sì, Alex la conosco, appunto, e leggo, appunto, farà un jazz sotto i portici con un duo, sonorità latinoamericana e folk e cantautorato, appunto dalle 21:30 alle 23 anche di sabato.
2: Sì.
0: Poi un altro artista che conoscevo, insomma, è un jazzista americano che si chiama Rob Mazurek, vedo che aprirà il suo studio dalle 12 alle 18, lui è suona la cornetta, fa anche però elettronica, musica d'avanguardia, quindi insomma è un jazzista americano abbastanza conosciuto che si chiama appunto Rob Mazurek, che aprirà il suo studio, leggo.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. È interessante anche quello che accadrà sempre zona Piazza Vittorio all'Accademia Costume e Moda, no? Che così come Piazza Vittorio si trasformerà in una sorta di hub creativo, quindi ci sarà in loop la videoproiezione dell'artista Ramartino, ci sarà sull'intera facciata un'installazione del collettivo Numero Cromatico, che è un noto collettivo appunto che lavora poi anche molto con le installazioni sul territorio. Ci saranno poi una serie di workshop e tour anche all'interno appunto dell'Accademia.
0: Ricordiamo anche i talk, magari possono interessare, questo talk leggo a cura di Fanpage Roma Diffusa, con Le Streghe Sono Tornate, Eterobasiche e Le Bambole di Pezza, dalle 15:30 alle 16:30.
2: Un talk che riflette un po' sui temi del patriarcato, che è organizzato appunto da Fanpage all'Acquario Romano in collaborazione con Roma Diffusa. Ospiteremo anche, interessante a livello di talk, il podcast di Cora Media di Malcolm Pagani, e la cui ospite sarà Nancy Brilli, e lo porteranno, quello che di solito è un podcast, lo porteranno live e quindi aperto al pubblico su prenotazione, sempre all'Accademia Costume e Moda. Ci sarà poi una lecture performance a Piazza Vittorio con Toni, cantautrice ed attrice, e Sofia Sante, che riflette sempre appunto sul discorso delle donne e del territorio.
0: Sì, sì, conosco bene la figlia di Ernesto, che ha fatto un romanzo recentemente, insomma l'ha presentato già a Roma in varie sedi.
2: Sì.
0: Ha vinto anche dei premi. Poi, insomma, non so se vogliamo dire qualcosa su questo claim Roma città odierna invece che eterna, appunto per...
2: Sì, come appunto il festival, diciamo il claim è un po' la semplificazione che abbiamo usato per cercare di sintetizzare quello che stiamo cercando di fare, cioè noi siamo andati a sbarrare l'eterna e a sostituirlo con l'odierna, no? Per dire sì, è vero che Roma è una città d'arte, è la città eterna, però forse a volte questa narrazione tiene un pochettino fuori quelle che sono le correnti artistiche, musicali e creative contemporanee, di cui Roma è ricchissima, no? Quello che manca a volte è un po' una piattaforma che le tenga tutte insieme, cioè una sorta di contenitore. Spesso sono frammentate, sono atomizzate anche un po' per le dimensioni, no? E la complessità della città. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo nel metterle tutte insieme periodicamente in un luogo, no? Circoscritto, è un po' quello di accendere i riflettori su quelle che sono le manifestazioni contemporanee della città di Roma e non soltanto il suo aspetto monumentale, no? Questo è un po' il tipo di lavoro che stiamo facendo, cioè vestiamo il famoso museo a cielo aperto di contenuti contemporanei.
0: Sì, bene, allora non so, ricordiamo che per tutte le informazioni dettagliate possono andare sul sito
2: assolutamente www.romadiffusa.com, sulla pagina Instagram di Roma Diffusa che ha un link tree da cui si accede direttamente al programma. È molto lungo, vi consigliamo anche di stamparlo o per evitare lo spreco di carta appunto di consultarlo direttamente online, è un PDF. E poi nei giorni del festival ci sarà un info point sempre all'Accademia di Moda e di Costume, e dove quando arrivate sabato potete ritirare lì le mappe con gli orari e i luoghi, sono delle mappe cartacee, no? Che vi possono aiutare un po' a orientarvi nel percorso, che poi è più semplice di quanto sembra. Ora vi abbiamo bombardato, però in realtà poi diciamo che tutto avviene vicino, è un po' quello il senso, quindi si è anche un po' trascinati dalla folla e dalla musica, quindi si segue un po' questo itinerario, ma i luoghi sono molto vicini l'uno all'altro.
0: Si può girare tutto a piedi, insomma, dintorni.
2: Sì, cioè di fatto avviene poi tutto un po' intorno a Piazza Vittorio, Piazza Dante, no? In quelle strade.
0: E alla Casa dell'Architettura, dove è stata la conferenza, ci sarà qualcosa lì a Piazza Manfredo Fanti?
2: Casa dell'Architettura ci sarà il talk, perché Casa dell'Architettura ospita nel frattempo un festival, la rassegna di Fanpage.
0: Ah, ok.
2: E quindi diciamo che con loro ci siamo connessi con questo talk, portando appunto le eterobasi, che quindi ci sarà
0: con le bambole di pezza,
2: romano, con le bambole di pezza che dicevamo. Lì ovviamente è su prenotazione, certo. Però anche i pochi eventi su prenotazione, si trova comunque il link sul programma, cliccabile, è molto semplice il processo.
0: Per il resto è tutto ingresso gratuito, vedo che c'è anche una parte che riguarda i documentari con la scuola Sentieri Selvaggi, che sta sempre da quelle parti.
2: Sì.
0: Proiezioni documentari, via Carlo Botta, no? E niente, poi abbiamo detto dei concerti vari, insomma, se mi sono dimenticato qualcosa potete andare sempre sul programma appunto romadiffusa.com o la pagina Instagram roma-diffusa. Ricordiamo 10 e 11 ottobre, questo, il prossimo weekend ovviamente, questo, esatto. La quinta edizione del festival Roma Diffusa,
2: esattamente.
0: Allora ringraziamo Sara Dagati, giusto?
2: Sì.
0: Ok, e ci vediamo là in giro per il centro del, insomma, il centro dell'Esquilino, tutto il quartiere.
2: Esatto, grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao, grazie Sara. E questa era l'intervista a Sara Dagati. Siccome appunto tra gli appuntamenti da segnalare c'è questo Open Studio di Rob Mazurek, che apre il suo studio sia sabato che domenica dalle 12 alle 18, ingresso gratuito nei limiti di capienza, ovviamente al Contact Art Project Space, via Lattazzi 10, quindi ci salutiamo con un brano di Rob Mazurek insieme all'Exploding Star Orchestra, che si chiama The Mountain Speaks, la montagna che parla, e diamo appuntamento a sabato prossimo con Dravinzato. Di questo è Rob Mazurek, a sabato prossimo, ciao.
3: Temperatures clash as if born into conflict. Eyes react to the sudden burst. The landscape is erased. Light colored washed scrubbed of attention, rolling sun frequencies churning the spell. Then a sharp crack, I dream in slow motion, so I can live in the moment that lightning strikes. The heart of living thought, electric pulses in the ecstatic.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: (ride) 33 per 2.
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati, Radio Città Aperta.it, quando sono le 18:13 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon. Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono, trasmissione questa che vi terrà compagnia per le prossime due ore circa, quindi andremo avanti fino alle ore 20, momento nel quale poi lasceremo spazio e microfono all'informazione. L'informazione di Radio Città Aperta, lo spazio redazionale di un'ora con notizie, approfondimenti e analisi politica, il tutto dedicato ai temi dell'informazione. Questo contenitore andrà in onda appunto da qui in avanti il martedì dalle 20 alle 21 e poi anche la domenica alle 18. Oggi invece, martedì 6 ottobre, per quanto riguarda Panopticon, bella trasmissione intensa. Oggi andremo ad ascoltare come al solito qualche novità discografica e ci soffermeremo in particolare su due o tre album usciti in quest'ultimo periodo. Ce ne sarà uno poi verso metà trasmissione che mi ha particolarmente diciamo così impressionato, il disco del mese per quanto mi riguarda.

E dunque, inizio di trasmissione quest'oggi affidato, per così dire, ai Psychedelic Pork Crumpets. Questa era When in Rome per questa formazione australiana ormai sulle scene da tantissimi anni, e questo è forse il loro brano simbolico, When in Rome, appunto. In apertura di trasmissione, come sempre faccio, vi lascio i contatti per voi che siete in ascolto. 340-197-4468 è il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi o richieste musicali. E dopo Psychedelic Pork Crumpets continuiamo su queste sonorità, anche se ci facciamo un po' più sperimentali. Loro sono una non so se sono ancora tra noi, se sono ancora insieme o se sono sciolti. Comunque si chiamano Slift, vengono dalla Francia e questa è It's Coming.

Gli acidissimi, devo dire, gli acidissimi Slift, questa era It's Coming. Come detto, questa è una formazione francese proveniente da Tolosa, una città che è più famosa per il rugby che per la musica psichedelica, ma tant'è, loro vengono proprio da quella città. Questo è un brano estratto dal loro album più importante, il doppio Ummon, uscito nel 2020. Prima mi chiedevo se fossero ancora, se suonassero ancora, e leggo proprio

primi due brani un po' datati, diciamo così. Arriviamo alla prima novità di giornata, perché da qualche giorno è uscito il nuovo album, il Day The Fall, album contenente brani inediti. Il titolo è Postscript. Noi da qui ci andiamo a prendere Irish Northern Men. Loro sono The Fall.

began.

Il timbro e il sound sempre riconoscibilissimo per quanto riguarda The Fall. Questa era Irish Northern Man, brano inserito in Postscript, il loro ultimo lavoro in studio, almeno così hanno dichiarato, per quanto riguarda appunto questa formazione di Manchester. È un disco che arriva a poco più di 8 anni dalla morte di Mark Smith. Questi sono tutti i brani alla quale ai quali il cantante stava proprio lavorando prima di purtroppo venire a mancare.

E come dicevo, questo è un brano, è un album che conterrà 9 canzoni e rappresenterà e rappresenta il primo album di inediti The Fall dopo New Fact Emerge del 2017. Lasciamo quindi i The Fall, band storica che ha scritto pagine importantissime soprattutto in ambiti post-punk. Ci andiamo ad ascoltare un brano estratto da un'altra novità. Li stiamo ascoltando già da qualche settimana. Loro sono Gilla Band, che hanno finalmente fatto uscire questo album. Album che si intitola Pugnello, come volete chiamarlo. È un album veramente trovo davvero difficile descriverlo in una parola, perché è davvero pieno di tanta musica. Ci andiamo ad ascoltare Crisp Pop. Loro sono Gilla Band.

dunque questi sono i nuovi, anche se il loro filo conduttore sembra sempre lo stesso. Comunque questi, dicevo, sono i nuovi Gilla Band. Questa era Chris Pop ed è uscito da poco il loro album Puginello, Gilla Band, che devo dire sono sempre sul punto di riuscire un po' ad arrivare ad una platea più ampia di ascoltatori e anche, se vogliamo, estimatori, ma evidentemente a loro interessa davvero poco questo discorso, perché tornano sulle scene dopo 4 anni con questo album che è a dir poco, prima ho fatto difficoltà a trovare aggettivi, direi disturbante, davvero davvero tanto tanto ostico, però al suo interno ha dei brani come questo Chris Pop davvero davvero interessanti. Album che contiene al suo interno 10 tracce uscite per Rough Trade, gestazione molto molto particolare con il cantante della formazione sempre alle prese con i suoi problemi di salute riguardante la sua sfera emotiva, diciamo così, e al tutto si è aggiunto anche la perdita del padre e quindi ha coinvolgato tutti i suoi sentimenti all'interno di queste questi 10 brani che formano questo nuovo album per Gilla Band. Sarà curioso, tra le altre cose, andarli a sentire dal vivo per vedere come riusciranno poi a replicare tutta questa valanga di suoni anche nelle esibizioni live. Ma comunque staremo a vedere. Noi intanto siamo arrivati alle 18:47, io vi devo ancora, per quanto riguarda i contatti, ricordarvi che Radio Città Aperta è su X, su Instagram e su Facebook, chiaramente cercando Radio Città Aperta. Ora dall'Irlanda dei Gilla Band facciamo un piccolissimo viaggio a New York per andarci a sentire una novità. Loro sono Council of Foreign Relations e questa è Mechanical Stone.

Entriamo sulla coda finale di questa Mechanical Story. Per il gruppo Council on Foreign Relations, duo statunitense originario di New York, all'esordio su una lunga distanza, esordio omonimo. Council on Foreign Relations, che ci hanno, per così dire, preparato il terreno, ci hanno aperto la porta verso determinate sonorità, perché i prossimi che ci andiamo ad ascoltare sono autori di uno degli album migliori per quanto mi riguarda di questa annata. Siamo anche in questo caso in ambiti in sonorità post rock, anche se l'album che si intitola Anna è un album un po' a due facce, perché ha sì come architrave le sonorità post rock, ma non nasconde sfaccettature anche di noise e post punk. Sto parlando di appunto il disco dal titolo Anna, prima prova in studio per i giovanissimi londinesi Butch Cassidy, album che io trovo davvero straordinario per quanto riguarda queste sonorità, forse il migliore da molti anni a questa parte. Basta, non dico più niente, ce l'andiamo ad ascoltare. Loro, come detto, si chiamano Butch Cassidy, questo è il primo estratto che ci ascoltiamo dal titolo Hit 26.

E questi sono Butch Cassidy. Il brano che sta per concludersi si intitola It 26 ed è estratto dal loro album Anna. Loro esordio sulla lunga distanza, uscito non più tardi di un paio di settimane fa. Li ho scovati io questi Butch Cassidy davvero per caso in giro per il web, ero alla ricerca di novità discografiche interessanti e mi sono imbattuto in questo disco che a mio parere è un LP davvero straordinario. Come detto, loro sono londinesi, leggevo, molto conosciuti negli ambiti underground di Londra, tanto che queste tracce non ancora così mixate, insomma in versione grezza, giravano su appunto gli ambienti underground di Londra, ed ora invece i Butch Cassidy si sono decisi a far uscire queste 10 tracce che formano questo album, che come dicevo in fase di annuncio del brano è un album che predilige le sonorità per lo più facenti riferimento al post rock, ma è un disco un po' a due facce, perché non disdegnano, come dicevo, incursioni selvagge all'interno di altri generi come il noise soprattutto, ma anche come il metal rock. E appunto, a conferma di quanto appena detto, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto. Ci ascoltiamo il brano che apre il disco e che conferma appunto quanto appena detto. Il brano si intitola Lock, loro sono sempre Butch Cassidy, brano con il quale arriviamo alla pausa di metà trasmissione.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: (ride) 33 per 2.
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

La voce inconfondibile di Joe Casey per Proto Martyr, questa era Checking Out da Hotel Ozona. E questo è un altro grande album uscito in questo mese di settembre, uscito poi lo stesso giorno dei Gilla Band.

Questo hotel Usona è un po', vuole un po' impersonificare all'interno delle stanze di questo hotel un po' tutti i problemi che stanno attraversando gli Stati Uniti. Protomartyr, che tornano in questo settimo album non soltanto con le sonorità post rock, ma anche grazie alla collaborazione con Dave Friedman di Mercury Rev, hanno ampliato e inserito all'interno delle proprie sonorità anche altri generi e anche strumenti musicali, come anche addirittura delle partiture orchestrali. E dunque, altro ottimo album, davvero i Protomartyr non deludono mai per la formazione di Joe Casey, e la prossima che ci ascoltiamo è sempre da Hotel Usona, è The Knife Dream, e loro sono sempre Protomartyr.

E subito dopo i Proto Martyr, senza nessuna interruzione, abbiamo fatto questo triplo salto mortale. Ce ne siamo andati dalle parti dei milanesi Three Steps to the Ocean, formazione ormai sulla breccia da molto tempo, ma che non pubblicavano nulla ormai dal loro ultimo album Del Fuoco del 2020. Ora con questa Black Syrup appena ascoltata, diciamo così, annunciano il nuovo album in uscita tra pochissimo, il 16 di ottobre, per Subsound Records, disco che prenderà il titolo di Death of Permanence, per appunto Three Step to the Ocean. Sono le 19.42 anche per me, sono in piedi dalle 5, quindi qualche errorino è concesso. Appunto, sono le 19.42, le ultime battute per quanto riguarda Panopticon. Prima di passare alla prossima cosa, io vi ricordo, cosa molto importante, che voi all'ascolto potete sostenere la nostra radio molto molto facilmente con un contributo che potete versare tramite carta di credito o PayPal. È molto semplice, perché per farlo dovete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta. Il tasto è molto ben visibile sull'home page sul sito della radio e all'interno delle pagine dei podcast.

ottima novità di giornata, è uscito il nuovo album anche per gli sempre interessantissimi Vanishing Twin. L'album si intitola Archivize, questa è Bring Me the X.

Gli ottimi Vanishing Twin, tornati anche loro in questo 2026 con il nuovo album Archivis, dal quale abbiamo appena finito di ascoltare Bring Me the X. Loro che tornano dopo il loro precedente album Afternoon X, trio Katie Lucas, Valentina Magaletti e Susumu Mukai, che si sono per così dire destreggiati in registrazioni a distanza, in quanto un componente del trio ha lasciato Londra e si è trasferita in Francia, e quindi le registrazioni hanno per così dire subito un po' di intoppi. Ma sono riusciti comunque a mettere insieme queste 9 tracce che appunto compongono Archivis, detto appunto di Valentina Magaletti, la polistrumentista italiana che oltre ai Vanishing Twin partecipa anche a tantissimi altri progetti come i Holy Tongue, i Moin, ma per quanto mi riguarda il suo progetto più importante rimane quello con Tom Rilin e i Tomaga, e quindi l'aggancio è molto molto semplice, perché ci andiamo proprio a rispolverare, a risentire, che non fa mai male, i Tomaga con Greetings from the Bitter End.

E dunque, arrivati alle 19.55, Panopticon finisce qui. Io quindi vado a ringraziare tutti voi in ascolto. Vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo dalle 18 alle 20. È cambiata la messa in onda della replica, che ora andrà il giovedì sera dalle 21 alle 23. Vi lascio come sempre con un ultimo brano, Electric Blanket per gli Who. Per quanto mi riguarda è davvero tutto. Un saluto da Angelo Pianizzola.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: (ride) 33 per 2?
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Un saluto a tutte e tutti, benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con lo spazio redazionale di Radio Città Aperta, il martedì alle 20, la domenica alle 18, uno spazio dove verranno proposti i contenuti prodotti dalla redazione e formazione di RCA. Buon ascolto.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Bentrovati e bentrovate a questo appuntamento con il podcast di Radio Città Aperta, cosa ci resta di Genova 25 anni dopo. Io sono Flavia Sciorilli e sono qui con Michelangelo Ricci, autore, poeta, regista teatrale, che saluto e ringrazio di essere qui.
2: Ciao.
1: Allora, inizio subito con la domanda che facciamo a tutti per contestualizzare l'intervistato ai fatti dell'epoca. Quindi ti chiederò cosa facevi e dove eri nei giorni del G8 di Genova dal 19 al 22 luglio 2001.
2: Allora, a Genova ci sono arrivato assai prima, nel senso perché noi eravamo lì per girare un film con la mia troupe. Questo film era un'idea che c'era venuta e con questo gruppo di andare a filmare quello che accadeva a Genova, perché io ero molto colpito dal fatto, dalla dichiarazione del premier di allora, del fatto, diceva: venite, se volete contestare, venite pure, così. Poi dopo le notizie si assommavano, i sacchi dei morti, tutte le cose, insomma, tutte le minacce sottese, ma anche l'invito che era inutile, perché c'era tutto un movimento che già si stava muovendo da tutto il mondo, quindi era una cosa, una farloccata, diciamo, del primo ministro di allora, del nostro, e una delle tante peraltro, ma diciamo che in realtà sottendeva, come dire, venite ma ne pagherete lo scotto, chiunque ne decide di venire. Lì siamo andati in tanti e variegati. Questo livello del variegato ha preoccupato molto chi dirigeva, come dire, l'ordine pubblico, perché ovviamente avevano già deciso di colpire duramente il movimento, e questo fatto che vi fossero i cattolici, che vi fossero tutte le associazioni, i sindacati, le cose, praticamente tutto un mondo che non si sarebbe potuto tenere insieme neanche a livello elettorale, ma che stava insieme perché le istanze che proponevamo, che pensavamo, erano assolutamente giuste. Io andavo con uno spirito in realtà un po' diverso, critico anche già allora verso il movimento, ma anche preoccupato e da una parte anche convinto che avrei filmato un cambio storico. Ero convinto che lì sarebbero cambiate le cose. Questa lungimiranza poetica, sostanzialmente, più che politica, cosa che la politica alle volte rimane, il nostro lato politico rimane ottuso, mentre invece la poetica alle volte ti fa vedere, no, degli oggetti, quello che gli accadimenti del reale, per come si rappresentano, erano una minaccia e una certezza che lì sarebbe cambiato qualcosa. Quindi partiamo con questa idea, andiamo da un produttore, il quale dice: grande idea, ok, facciamola. Poi ci richiamano e dice: no, ma c'è il cinema italiano a Genova, noi faremo questa produzione. E cazzo, noi facciamo, come, questa è l'idea che ci avevamo avuto noi. Però poi di fronte a una produzione così, poi chi se ne fotte, nel senso che comunque io dico: comunque ci vado a farlo il mio film, comunque vado, comunque. E allora dico: va bene, dico: volete farne parte? Ci chiedono. Io dico: no, non ne voglio far parte, semmai faccio il backstage, cioè vi filmo mentre voi fate il vostro film. Questo per me era un espediente per avere comunque un piccolo finanziamento per muovermi, avere, come dire, una troupe organizzata, ma soprattutto per stare sotto, come dire, un minimo di tutela, perché, ripeto, la mia percezione era assolutamente chiara che lì sarebbe cambiato il paradigma e il modo con cui quel tipo di governo, quei tipi di governi si sarebbero rapportati a una piazza così complessa, così variegata, così multiforme, così potente per quello che poteva esprimere, e lo esprimeva. con convinzioni, anche se con posizioni diverse, con convinzioni precise di come sarebbe andato il mondo. E così il mondo è andato poi, quindi peraltro avevamo assolutamente ragione, cioè non c'è proprio dubbi su questo. Gli stessi che avrebbero mandato la polizia oggi ci dichiarano, come dire, che avevamo ragione, è chiaro, non quelli che l'hanno mandata, perché c'era un altro governo, ma non è che poco prima i governi precedenti fossero più leggeri da un punto di vista dell'ordine pubblico. Certo, quello che è accaduto a Genova è stato veramente qualcosa di più, qualcosa che nessuno forse si è aspettato. Ti dico, io me l'aspettavo, ma non perché voglio fare, perché leggevo la realtà da un punto di vista poetico, non da un punto di vista politico. Ed era chiaro che questa cosa non potesse essere sostenuta da chi in quel momento si era messo in marcia per il nuovo ordine mondiale, quello che vediamo ora, no? Cioè il vero disordine mondiale. Anzi, per certi aspetti noi siamo stati comunque sempre una diga a che accadesse con il ritardo, perché è chiaro che se te una generazione, due in realtà, si riunivano a Genova, due generazioni che si compattano, che hanno, come dire, meccanismi, relazioni sociali diverse, ma che il risultato poi è, occhio, perché stiamo andando verso un dominio spaventoso, che non è ancora in atto, ma fra pochi anni lo sarà, e caspita, noi lo dicevamo, guardate, fermatevi, fermateli, fermiamoci, fermiamoli, questo era il significato profondo, poetico, di quel movimento, di quelle due generazioni. E invece ci hanno spapagliato di botte, di insulti, e ci hanno riportato alla microconflittualità tra i gruppuscoli che ancora oggi tediano la politica senza poetica, per l'appunto.
1: Tanto mi ha fatto pensare molto questo discorso di lungimiranza, che magari veniva anche da come era stato preparato l'impatto mediatico precedente a Genova. Io ho un ricordo da ragazzina, avevo 11-12 anni, mi ricordo che avevo percepito questa notizia al telegiornale particolarmente grottesca, sì, delle body bag, ma anche di palloncini riempiti di sangue infetto di AIDS, che era qualcosa che creava una realtà paradossale, no? Mi sembra di capire, quindi, voi siete andati a Genova, qual era la tua idea sul movimento, queste criticità?
2: Allora, io appartengo ai movimenti dei centri sociali, da un punto di vista culturale, cioè come artista sono nato e cresciuto dentro i centri sociali italiani, qualunque essi siano, non ne faccio una distinzione, non uno o un altro, poi magari io avevo in un periodo un luogo, in un periodo un altro, ma ho sempre fatto riferimento a quel mondo negli anni 90, perché negli anni 90 veramente gli unici luoghi dove potevi ragionare poeticamente e con una libertà di gesto erano i centri sociali. Poi è chiaro che le funzioni storiche o sono sostenute, ovvero i movimenti, per l'appunto, che li aprivano e li tenevano in vita, erano, come dire, realmente partecipi di una condivisione, non, come dire, degli pseudolocali o dei luoghi di cricca. No, adesso forse sono anche migliorati, non lo so, sono sicuramente i centri sociali di ora, probabilmente io non sono più partecipe, quindi non posso giudicare, mentre invece allora ero partecipe e giudicavo, e come, per cui sì, c'ero, mi sentivo parte di un movimento, ma ero anche profondamente critico, e questa critica veniva anche dalla superficialità con cui ci si affacciava a Genova, che era un po', come dire, la parata de noartri, quando invece era un movimento che doveva sostenersi, proteggersi ed essere sì vivace nelle diverse forme, essere variegato, come giusto essere nella vita, ma non poteva essere scelleratamente buttato così nel nulla, senza porsi, per l'appunto, il problema dei pericoli. E purtroppo lì c'è stato proprio un po' della, così, un po' di superficialità politica. Io, più che superficialità politica, mi piace dire senza poetica politica, perché ripeto, la poetica è quella che ti protegge, e magari questo discorso vi suonerà un po' strano, detto alla radio, detto magari in un contesto politico, ma la poetica e capire qual è l'elemento poetico di una generazione, di un movimento, di una resistenza al peggio è fondamentale. E difatti vanno subito a prendere i poeti quando c'è qualcosa che butta male, cioè nel senso che l'attacco è sempre alla lingua che parla, all'idea che guarda, all'idea che fa vedere, che illumina la parte scura. Ecco, sì, in quel senso mi sentivo molto distaccato dal movimento, ma molto, ma mi sento ancora ora, mi ci sentivo fin da bambino. Io sono nato in una famiglia del PC, ma di quelle vere, no? Di quelle finte, cioè dirigenti del PC, del sindacato, di quelle qua. E io da bambino ero già, come dire, più socialista. Vedevo la società, mi piaceva il variegato, no la lingua unica del partito, ma al contempo capivo anche la forza di quel partito, la protezione che quel partito dava, come si facevano le cose. Perché mai un partito come il PC si sarebbe messo a organizzarsi in maniera così maldestra una situazione di piazza così imponente e importante. E l'importanza e l'imponenza io l'ho vissuta perché sono andato giorni prima a Genova e ho filmato tutta la costruzione delle reti, l'occupazione, la saldatura dei tombini, l'occupazione delle strade, i container messi a muro, lo stupore di tutti gli abitanti di Genova, il timore con cui sono partiti e hanno abbandonato la città. I genovesi se ne sono andati a ragion veduta perché hanno capito, perché avevano la poetica. Di dici no perché hanno visto le cose, no perché sapevano da prima. Quelli che erano i racconti da quello che Genova, nella sua storia importantissima, di movimenti operai, di movimenti resistenziali, di movimenti antifascisti, da sempre conosceva, dal canto, dai canti che questo. Quindi sapevano, c'era una cultura poetica, anche dei cantautori, che gli ha permesso di vedere chiaro che buttava male. Queste mie parole giungeranno strane a tanti che fanno parte del movimento e sono profondamente politicizzati, ecco, ai quali mi ci rivolgo con simpatia e quasi con compassione, perché forse bisogna cambiare anche il paradigma di questa politica contemporanea, cioè cambiare, essere profondi, andare altrove, perché se ancora ci spalmiamo sulla politica che vediamo, perdiamo di vista che la politica ora è in un'altra sfera. L'ottica del lavoro, della visione del lavoro, delle braccia umane che diventano sempre più inutili, della presenza umana che diventa sempre un sovrappiù, della quantità dell'umanità. Se già te la guardi da questo punto, appunto con queste parole, cominci a avere timore, per davvero. Si dice non cambia il cambiamento climatico, no? Nessuno se ne occupa, le industrie, cose, i potenti del mondo non vogliono cambiare le cose. Cioè, secondo me, no, o che non capiscono, che lo negano, no, proprio che ancora che scientemente il massacro è in atto. Lo vediamo, lo giudichiamo perché ci sono dei colpevoli evidenti dei massacri contemporanei, pensiamo tutta l'Africa, no? Poi magari, per l'appunto, i movimenti, le cose, la politica ti fa concentrare, no? Sulle due guerre topiche, no? E lì mi viene in mente Orwell, no? Concentrati su queste due guerre, cioè la Palestina e l'Ucraina, ok? E la tua poetica si lega a quello. Poi è chiaro che in Ucraina stanno morendo milioni di giovani. I giovani russi muoiono, i giovani ucraini muoiono. Sono loro le vere vittime, è una generazione cancellata di cui non si parla. Parlano, continuano a parlare dei bombardamenti sulle città dove sono morti 7, sono morti 8, c'è quello, c'è quell'altro. Ma questi 2 milioni di giovani che sono dei ventenni, dove sono poi? Per non parlare del massacro di Gaza, della Palestina, no? Visto che sono le due che, no? Che sono cose gigantesche. Ebbene, pensiamo all'Africa. È dal Settecento che facciamo questo. E che la nostra economia con cui questa radio e l'elettricità con cui funziona, funziona perché abbiamo massacrato popoli. E abbiamo conquistato terre e depredato per popoli. E allora non li vogliamo vedere come oggetto? Non sono questi? E questo che sta accadendo? Cioè, quello che è accaduto all'Africa accadrà al mondo. Saremo devastati perché quando il potere è così totale, così globale, così tecnologico, così distante, così freddo, così che ha le possibilità cosmiche, ovvero dall'alto, di colpirti e di annullare la tua ottica, la tua poetica, la tua politica. Bene, ecco, ecco, se dobbiamo tornare a Genova come ragionamento, lì in molte e molti lo sapevano. Cioè il movimento non era scemo, eh? Cioè non è che sto giudicando gli altri, che ero io, che ero Ganzo, gli altri. No, no, era chiaro a tutte e tutti che era così, che cioè, si sarebbe andati verso questa cosa. E questa consapevolezza che era la meraviglia, la potenza di quel movimento, e non si è spenta, perché chi pensa che di sia spenta non si è mai spenta, perché questo si propaga ancora alle generazioni di ora. E quindi il gesto poetico di esserci e di affermare è rimasto. La politica di quei movimenti era già fallita prima e ha fallito dopo, quindi sti cazzi se si dice no, è da lì che è fallita. No, no, era proprio già fallita prima, ma non, per, non lo dico con cattiveria o credino o giudizio, è un dato storico, perché già perdevamo terreno sui, anche sui micro luoghi che avevamo liberato, perché ci stavamo occupando, eravamo occupati culturalmente e poeticamente da quello che era il grande sogno cosmico, no? Di questi, del potere, le televisioni, la comunicazione, i video, che facevo anch'io per l'appunto. Tutto questo meccanismo era in atto e tutti erano dentro e non se, e magari non capivano di diventare anche loro parte di una scena, di un'idea che non era la loro, ma l'idea poetica ce l'avevano, l'idea poetica, politica, cazzo se c'era in quella gente, tutte quei giovani che eravamo, tutta quella gente era, l'aveva chiara e potente, la studiavano, stavano per... E lì la repressione invece ha funzionato, cioè l'elemento repressivo sulle menti migliori, sulle situazioni migliori e su queste menti migliori che potevano avere accordo con altre e che potevano mettere in correlazione per l'appunto il cristiano sociale dall'estremista, diciamo, anarchico. Quell'elemento lì, lì si è reciso, ovviamente.
1: Quindi la pericolosità di questo movimento, la, oltre alla sua vastità, possiamo dire che risiedeva proprio nella sua eterogeneità, nel fatto che metteva insieme dei gruppi così distanti.
2: Non era mai successa, cioè non era mai successo. Tutte le fazioni, cioè succede nei momenti di rivoluzione, no? Nei momenti di grandi mutazioni. Che le parti sociali anche distanti culturalmente trovino una poetica politica per cui trovano una lingua comune nelle differenze per stare insieme e darsi forza. Tutto questo lì è stato eliminato. È proprio la lingua, il linguaggio. Se ora guardi i gruppi, anche simpatici, che si occupano di politica, ma sono con una lingua morta. Sono lingue morte, è la mancanza di poetica, di linguaggio. Sai chi c'ha la poetica? Ora vi dirò una cosa a questa radio che oltretutto io amo moltissimo, quindi sono contentissimo di questo, del fatto che mi sia stata chiesta questa cosa, anche se magari vi giunge un po' forte. Ma la cosa che mi... che oggi, per paradosso, con una poetica demenziale, astrusa, violenta, terribile, puoi guadagnare il 10, 12, 15, 20% del tuo elettorato. Guarda Vannacci. Vannacci ha una poetica. Meschina, rubata, falsa, cattiva, ostile, come c'hanno sempre i fascisti ovviamente, ma quella roba lì è il linguaggio. È sentirsi parte di una poetica politica che puoi cavalcare. Ecco, noi che pretendiamo di averne una assolutamente vera, autentica, che peraltro è sempre stata saccheggiata da quelle parti per poi utilizzarla contro, per l'appunto, di noi,

0: non ce n'è. E quello, lì appunto, ecco, quelle bastonate che hanno reciso la comunione tra tutte le parti sociali, che le hanno distanziate, ognuno è dovuto tornare a casa bastonato con i suoi timori, i suoi timori personali. Questo creare dei grandissimi movimenti di timori personali. Così siamo tornati dal Genova, con grandi timori personali, ma in realtà non erano singoli, era un grande timore, era una grande cappa di spavento, di inquietudine, di sensazione di impotenza. Ecco, quella roba lì, sì, su quello hanno fatto un buon lavoro. Quello che dovevamo fare noi forse era un lavoro di ricostruzione di questa cosa, e invece la parcellizzazione, il continuare così. Poi vabbè, tutto questo cade anche nella grande deriva che la sinistra italiana si è data, come dire, come possibilità personale di poi di fare affari personali, di farsi eleggere, di fare i deputati, di fare quello, che poi hanno prodotto dei meschini partiti d'affari che hanno occupato tutta la sinistra e tutto il resto, e che non è che c'è un nome di uno o dell'altro. Quelli che pensano di darmi un nome o di dare un nome a questo mio discorso dando dei nomi, delle sigle, sappiano che per me è così, e difatti da lì sono spariti, è sparita la sinistra dal Parlamento completamente, e sono rimasti per l'appunto qualche reduce che aveva qualche forza personale, che piano piano è andato poi nella vecchiaia scemando, e il resto è stato poi occupato da persone che probabilmente non solo non hanno una poetica politica, ma non sanno neanche proprio di politica. Quindi siamo proprio nel nulla assoluto, e in nulla assoluto così c'è, cioè, il personalismo politico, a cui ora però si trovano in grossi guai, perché si rendono conto di essere completamente inadeguati all'ultimo fascistoide, diciamo così, che invece utilizza una poetica assurda, astrusa, ma per gli italici dovrebbero sapere che questa poetica astrusa ha funzionato. Pensate a poeti mediocri come D'Annunzio, voglio dire, mi dispiace per chi lo ama, perché ha scritto anche delle belle poesie, ovviamente, non è che... Ma la sua poetica in generale è una poetica violenta, che cazzo me ne faccio io? Capito? Io quando vedo le nuove generazioni, veramente i ventenni veri, qui dai 15 in su, che arrivano fino ai 25, che hanno questa meraviglia di essere, di sentirsi no di genere, no di parte, no di niente, ma di difendere per loro le zone della loro sicurezza, l'invasività del maschilismo, del patriarcato, di questa merda che continuiamo a portarci dietro. Ecco, lì veramente la mia speranza è enorme. E vedo che non ci si ferma, che la poetica politica riprende. Ecco, quelli sarebbero, e difatti sono la medicina, quella gioventù lì. E difatti i più astuti di questi, appunto, che fanno dei partiti personalisti, così un po' li ammanta, gli dice: ah, venia, no, perché noi siamo per voi, sì, figurati, difendiamo l'omosessualità, questa... È tutto meschino, come dire, girare il mestolone. Però perché si rendono conto che lì c'è una potenza. Ecco, io ricomincerei da lì. Se dovessi appartenere a un movimento, vorrei appartenere a un movimento transfemminista, rivoluzionario, che pensa delle cose che sovvertono la mia posizione di maschio bianco del cazzo, capito? Che pensa: io voglio stare dentro a ogni linguaggio poetico e politico che ci dà qualcosa, cioè che non fa ripetere il solito stilema, in cui troverai queste riunioni di maschi in cerchio che parlano con qualche donna che parla come i maschi, che si dicono cazzate e che pensano di avere ragione perché sono compagni. E voglio dire, sti cazzi.
1: Quindi, considerando i 25 anni che sono passati, quindi un quarto di secolo, che è già un periodo storico, rispetto proprio al tuo vissuto, a quello che hai potuto elaborare, come ti senti di commentare il mondo di oggi alla luce di quegli eventi? Se ti aspettavi che oggi saremmo stati esattamente così rispetto a quelle istanze, no? Nel senso, se il movimento avesse avuto la possibilità di continuare, saremmo stati così oggi se avesse avuto la possibilità di evolversi?
0: Gli storici più seri, quando ti sentono le parole se, ma, forse, se fosse andato, allora ti mandano.

0: avanti a quel paese, ovviamente. Diciamo che per fortuna faccio lo storico e quindi se e ma me li pongo continuamente. Su quella vicenda no, perché secondo me è abbastanza chiara, c'era un movimento che aveva ragione, poneva delle istanze giuste, c'era una complessità sociale che lo proponeva, tutte le istanze cristiane, socialiste, libertarie, erano d'accordo che questo mondo sarebbe andato dove sta andando, c'era un bel ragionamento sia personale che condiviso. Per cui si sono ritrovati, li hanno bastonati bene bene, li hanno separati, ognuno è dovuto tornare a casa sua e quella cosa di mettere insieme queste forze è sparita. Questo è il significato vero di Genova. No, le istanze, quello che dicevi te, quello che diceva quell'altro, che sono esattamente il niente, perché se lo dici te e il tuo cazzo di gruppo lo dice e tu hai ragione e i tuoi ti dicono che hai ragione, tornate a casa, avete ragione e siete ragionevoli, poi invece mangiate un prodotto che vi avvelena tutti e morite tutti, voi che avete ragione siete morti uguale, nella ragione vostra, ma non vi siete resi conto che stavate mangiando cose velenose.
1: Famosa ragione dei fessi.
0: Diciamo che chi crede di avere ragione da solo è sicuramente un fesso, perché la ragione se te la dai, poi avere una poetica, ripeto, che profonda, che sta in connessione con gli altri, che magari è molto personale, non condivisa da tanti, lì per lì può anche essere una fase, ma se ce l'hai, poi anche altri la leggono, la sentono, la vedono e quindi tutti intorno entrano in contatto, in comunione con te. Aver perso, come dire, la nostra profonda dimensione di correlazione, che in quel momento invece a fatica c'era un tentativo di costruirla, quindi non aver protetto quella parte lì, anzi essere tornati su posizioni di divisione. Io avevo ragione perché voi avete fatto male la manifestazione, voi avete mandato a massacrare. L'ho detto prima anch'io, forse erano tutti sprovveduti e hanno sottovalutato le cose, ma questo non toglie il fatto che era giusto andare in piazza, eh? Ma quello che era più importante era andarci in tanti e variegati, e quella separazione, la sconfitta di Genova, e non aver elaborato che era quello l'obiettivo vero, di separare, capito, un pensiero cristiano da un pensiero libertario, da un pensiero socialista. Quello è stato il vero, la grande opera d'arte di quelle botte, cioè aver tolto la possibilità di stare in comunione di intenti, di pensiero, nelle differenze vere, profonde, ma che non erano lontane dalle istanze che ognuno dal suo punto di vista poneva. Tutti sono tornati a casa loro a sentirsi padroni a casa loro, ora dirò a cazzo duro a casa loro, quindi col maschio, con l'idea del vertice. Del micropartito, del microgruppo, cioè tutti sempre più lì. E lì per lì, quando ti assicuro che quando la gente è tornata da Genova, proprio quelli impauriti sono tutti scappati perché ovviamente sono spaventati ed è legittimo. Ma quelli che invece erano, come dire, più di mestiere in queste faccende, e si sono sentiti degli eroi, cioè le medaglie. Capito? Sentivano e con i loro gruppi hanno potuto rivendicare la loro posizione in quel momento, che è esattamente quel desiderio che il potere ha, dividerci, toglierci. Perché se io sono cristiano, che cosa c'ho di differenza da un socialista, convinto ateo? Cosa? Niente se le istanze sono quelle che ti fanno guardare il mondo, se la tua poetica politica ti fa vedere che il mondo sta andando in una direzione che è questa, orrenda, pericolosissima, la più pericolosa che l'umanità ha attraversato, oltretutto. Perché questa è forte, cioè, qui siamo di fronte al genocidio totale, ecologico, alle guerre dove tu non sei più niente perché non c'hai un nemico da combattere, non c'è uno che ti arriva, non è la guerra del 15-18 che ora fanno in Ucraina, capito? I delinquenti e tutto quanto, che tutti sono tutti delinquenti, non ce n'è uno buono, non puoi tenere una parte. Per cui quella roba lì ormai anche quella è vetusta, ma all'epoca io so perché partecipavo alle riunioni, alle cose, queste cose si sapevano. e si condividevano e le condividevi con gente che ti era non lontana, lontanissima. Quella era la forza, quello sono andate a pestare, no la cosa di strada, la devastazione, la manifestazione, lo sfondamento, tutte queste cose qui, quelle ci sono sempre state e per fortuna forse anche è giusto contestare, esserci e fare il proprio lavoro politico se è il momento di farlo, con chi lo devi fare, nella vastità di con chi lo devi fare, se diventa un fatto solo tuo. È servito a poco dopo, a niente anzi, rispetto al progetto demoniaco che ci sovrasta purtroppo. E questa cosa qui è quella che noi dovremmo ritrovare, ricomporre, cioè di trovare una comunione di intenti, di meccanismi, di cose. Cioè io non posso svegliarmi la mattina e pensare che l'unico intellettuale che oggi parla e che ha voce da intellettuale è Papa Leone, voglio dire, cioè, ma vi fate togliere veramente il terreno sotto i piedi se voi lo avversate. Prendetevelo, tenete le sue buone parole, la sua buona intelligenza, non a caso c'è un Papa americano in questa fase, perché comunque la Chiesa sarà stolta per certi aspetti e retrograda, ma non è stupida e sa che questa mutazione è veramente antiumana. Nell'antiumano anche loro si mettono una mano sulla coscienza e si danno da fare. Qui siamo all'antiumano. Per cui dico, se riusciamo a stare e a ricostruirci nelle diverse posizioni, essere più universali e universalisti, capire che abbiamo ora come umanità una responsabilità di salvare sto cazzo di pianeta e l'universalità del senso della vita, proprio la vita, proteggere la vita, è un puttanaio. Per cui sì, credo che hanno fatto una grande operazione a Genova, una grandissima operazione. E chi non vede questo aspetto è perché non vuole vedere un cazzo, oppure perché sta comodissimo col suo gruppetto a non concludere niente, se non quello di sentirsi protagonista di qualche cosa. Questo non significa che le risposte sociali ai gesti violenti di uno Stato o di un'oppressione economica, questo non significa stare a casa e dire beh, finché non c'è, non siamo tutti insieme, non scendiamo in piazza. No, scendiamo in piazza, ma capiamo che dobbiamo scendere con altri in piazza. Se rimani da solo e la tua piazza non parla, e non hai poetica politica e quindi sei in uno specchio. Vabbè, è una cosa, diciamo, narcisistica.
1: Grazie mille Michelangelo per la tua testimonianza. Io ti saluto qui.
0: Ciao a tutte e a tutti. Sono, diciamo, un po' scomposto, diciamo, in questa giornata, questa intervista forse è andata un po' strana, ma diciamo, sono appena uscito da un festival che appunto mi consuma fisicamente, ma mi rigenera e mi dà emozioni, per cui sì, è vero che dobbiamo volerci tutti bene, che va tutto bene, ma purtroppo quando si spegnerà, come dire, la possibilità di bere l'acqua, sarà un gran casino e allora lì vedi il vero volto, diciamo, di questo dominio e io mi auguro che sappiamo agire per tempo. Si sappia agire per tempo.
1: Grazie Michelangelo, colgo l'occasione per ricordare che siamo qui a Vinca, un meraviglioso borgo tra le Alpi Apuane, dove ormai alla quarta edizione sei tra i principali organizzatori e ideatori del Festival di Vincanta, che è ogni anno qui, dal 21 al 23 agosto, troverete canti, cori, spettacoli, racconti molto suggestivi. Vale sicuramente la pena di immergersi in questo viaggio, che è inoltre anche parte della nostra storia. Il festival si lega infatti alla commemorazione del 24 agosto, il ricordo del cruento eccidio nazifascista che ci fu qui a Vinca nel 1944. Ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici del nostro podcast, 25 anni dopo Cosa ci resta di Genova. Io vi saluto con questo che era l'ultimo episodio del ciclo di 10 interviste iniziato il 21 luglio su Genova. Un saluto a tutti e a tutte da Radio Città Aperta.

0: chi è?
1: Ma chi è?
2: Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
3: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i Doors?
0: E Jim Morrison?
4: E'

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

cura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli.

questo mio pensiero irraggiungibile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero

Every carpet.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.